0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.

0: quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.
1: Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso con questa canzone.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te. Live!

se vuoi la carica, qui la trovi, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E Studio Più ora sta mixando per te.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Radio Studio Più è sempre con te. In tutto il Salento e a Gallipoli 89.2, a Otranto 103.9. Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni. Ehi, questa è Studio Più, solo musica da ballare, tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.

Oh, shit.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Sempre più mattina.
1: Eccoci.
2: Radio Studio Più.
3: Un'altra ora.
1: A belli.
3: L'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Andrea Catavolo Show.
1: Andrea. Ci siamo?
4: Sei nove, siamo qui. Sei su Radio Studio Più.
1: E si parte, signori. Buongiorno Italia, buongiorno a tutti. Giovedì 25 giugno. Questa è Radio Studio Più. Ugo Palmisano per voi. Partiamo con il grande incubo.
5: Notte strana, quasi lugubre, senza luna, stelle, lucciole. Prego che tu non ti accorga.
1: Dai che facciamo l'appello, forza.

caldo, il grande incubo. Anche sul PC, allerta caldo. Sebastiano da Bergamo, Florian da Misano Adriatico.

Gli 883 con Il Grande Incubo, in questo giovedì 25 giugno alle 5.44 in questo momento. Ugo Palmisano per voi con l'anteprima, aspettando l'Andrea Catavolo Show. Ormai lo sapete, l'ora che precede l'inizio della diretta con Andrea Catavolo e poi Achille Ferrari fino alle ore 9. Siamo pronti con la nostra mezz'oretta che ci tiene sempre compagnia, quella che ci serve per non sentire né il caldo ma soprattutto per partire a canna la mattina, per partire bene. Poi avremo tre momenti che magari vi siete persi ieri e poi, come appunto dicevo prima, dalle 7 alle 9 con Andrea Catavolo, Achille Ferrari qui in studio a Desenzano del Garda. Ma io direi di partire subito. Andiamo. Andiamo. 338 141 1001, numero follia. Stefina Birichina, gli amici di Valeggio sul Mincio, Paolo da Salizzone, Laura da Vobarno, Luca l'operatore ecologico da Gallipoli.

Forza, Cristian da Villa Poma, buongiorno. Marius, il butta fuori la somma campagna. Umberto da Cervia, ho caldo, resisti Umberto. Demis da Canneto. Roberto e Gloria da Castanetolo, Roby da Lugagnano, il Biccio da Poggiorusco. Da Monopoli arriva il Cappellaro, buongiorno. Ale da Fiumicino.

equilibrio da San Colombano. Valentina da Verona, Roberto da Milano, buongiorno. Renato da Folgheria, lì forse magari si sta un po' meglio.

arrivato anche Max di Nogara. Erano i The Blitz dal 1994, Don't Take My Way. E andiamo avanti, adesso arrivano loro, eh. Andiamo un anno indietro, 1993, con gli Ice MC, Take Away the Color. Incominciamo ad alzare il ritmo, pargoli. È arrivato Drago di Mediglia, ciao Drago. Ci vuole un po' di Ice oggi, eh? Ice MC. Dora da Senigallia, Eric da Castiglione, beccatevi questa. Take away the color, ora.

Max dal trattore presente, buongiorno da Trento. Salutiamo tutti gli amici del Trentino. Hiroshi da Tollo, buongiorno Hiroshi.

È arrivato anche il Manza da Gabicce. Salutiamo gli amici della Riviera delle Marche. Ci potete vedere 79 Le Marche, Digitale Terrestre 77 da Riviera Romagnola.

abbiamo gli amici dalla Toscana, abbiamo Alberto da Siena, ciao Alberto. E poi Fabio da Pozzaglio. Anche il Minio da Perugia. Gli amici dell'Umbria in ascolto. Alziamo ancora di più il tiro, siamo per salutare gli Ives MC. È arrivato anche Luca, il pasticcere di Pescara. E con Take Away the Color invece adesso passiamo ai La Bush, signori, 1995. Questa è Be My Lover. Abbiamo Pippo da Senigallia, buongiorno Pippo. Si vola.

Ciro da Bergamo, buongiorno. Costantino dall'Austria. Non siamo neanche a metà, Pargoli.

Luca Dalonato, benvenuto. Abbiamo Claudio da Home.

0: Occhio signori, il viaggio continua. Mirko, trasporto ossigeno. Mirko, passa da qua, abbiamo un temario. Andrea Di Sesto. E saliamo sempre più di ritmo, signori. Stiamo per salutare i Labush e in arrivo ci sono Prezioso Marvin con il loro buongiorno per noi. Sì, sì, avete capito, è proprio il bel buongiorno, eh? Ma non lo da fermo, buongiorno intanto. E infatti ci sono loro dal 2001 che ci salutano con bonjour. Sul volume, ragazzi, su il volume. Bonjour.
1: Bonjour.

0: d'Arcore, Stefano il pompista di Bellizzone. Ciao Ste. Dov'è Dario Adrenalina? Dario, abbiamo bisogno di te e della tua adrenalina, Dario. Bonjour.
1: Bonjour.
0: È arrivata la Mary, Simone, il netturbino di Urbino.
1: Bonjour.
0: Eccolo Dario Adrenalina, vedi, l'ho chiamato e è arrivato. Bravo Dario. Occhio signori, occhio, occhio. Salutiamo prezioso Marvin, in arrivo ci sono loro, i Brooklyn Bounce, rimaniamo nel 2001. È arrivata anche la dominatrice, ragazzi, occhio sottomessi. Arriva Club Bizarre. Oh, cosa vedono poi i miei occhi? Una bella doppia, occhio. 3 minuti di pura goduria, Club Bizarre.
2: DJ Speak of Freaks, Dance Maniacs. This is the one to remember.
0: E ora è arrivato il cavallo pazzo da Verona. Alberto da Cesena, dai, dai, dai.
2: Listen.

vola. Agostino da Salizzole, ben arrivato. A place where you can be free. Abbiamo anche gli amici di Mozambano, buongiorno. Forza, tutti dentro, tutti dentro. Abbiamo Max da Roma, buongiorno Max. Da Capitale, a bello.

0: sì, sì, sì. Questo è l'unico modo per svegliarsi bene, per partire alla grande. Tutto live, giovedì 25 giugno, alle 5.58, ne abbiamo ancora. Dai, dai!
1: Listen.
0: Oh, il pezzo bastone carota, sì?

È arrivato Walter da Lecco, buongiorno Walter. Occhio, siamo per salutare i Brooklyn Bounce e abbiamo una bella doppia di Maurone ora, di Maurone Piccottone, doppia per lui. Salutiamo i Brooklyn Bounce. Prima per Maurone, siamo nel 2000 secco, 26 anni fa. Questo è comodo, signori. Mettetevi comodi, comodi, arriva comodo. È arrivata anche la Luisella e Fabio da Mantova. Quando è che sia la festa della polpetta? Questo sabato, insieme a Buizza, sabato 27 giugno, a Marmirolo, festa della polpetta. Aria feste.

Mauro e Simona. Stiamo passando davanti alla sede di della radio direzione Lonato. Loro fanno il mercato, il lunedì sono a Colombare e oggi sono a Lonato. Ciao Mauro, ciao Simo. Attenzione, ne abbiamo ancora una del buon Maurone. Oggi c'era la doppia per lui, arriva l'iguana.

È arrivata Lucie dal lago Rigarda, pronta a sudare, brava. C'è l'ora da pescare, Antonio da Mantova.

Saluto Mattia dalla Val di Fiemme, ciao fratello. Alberto da Montichiari, buongiorno. Mirko da Lugo. Salutiamo anche il buon Mauro Picotto con la sua doppia. Ne abbiamo ancora, signori, arrivano i San Bim. Qui siamo nel 94. Questa è Outside World. 2 minuti e 40 di pura gioia. Andiamo. We are meant to exist in the outside world.

Luca da Pompiano fa in bocca al lupo a suo figlio Andrea. Ah, oggi all'orale, esame di terza media. In bocca al lupo Andrea, spacca tutto Andrea. È vero, ci sono gli esami. Luca, direzione Castelnuovo del Garda.

Salutiamo il San Ben. E come ciliegina sulla torta abbiamo lui, Marione Più, signori. Arriva Techno Harmony, 26 anni fa, giusti giusti, era il 2000. Signori, ciliegina sulla torta. Dai! Vai, Marione!

Gregory Lapensi ha fatto la maturità, auguri, hai capito Gregory? C'è anche Carlo dalla Bis. Paolo da Isola Dovarese.

0: Abbiamo il maggiolino giallo da Cambiago, quella anche pelo da Fossombrone, Biffi da Chef da Sulbiate, Uboldo. Grazie dalla Val di Sole. E anche per oggi il viaggio sta arrivando al termine, signori. Domani è venerdì, Domani è venerdì. Andrea Dafano, buongiorno, grazie Andrea. Signori, con Mario Più andiamo a chiudere la nostra mezz'oretta anche quest'oggi. Di sana goduria, tornerà domani, e domani è venerdì, ragazzi, preparatevi, può succedere di tutto domani. Andiamo in pubblicità e poi partiremo col primo dei tre momenti. Oh, rimanete collati alla radio, sono uno meglio dell'altro, state lì.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più. Spot.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: pausa con Magnetic. Ed eccoci qua ancora, buongiorno, Ugo Palmisano per voi, sono adesso dall'altra parte del vetro, sono nell'acquario, se mi potete guardare chiaramente attraverso i nostri canali televisivi oppure tramite la nuova app, l'avete vista, con il nuovo restyling ragazzi, una figata pazzesca, e anche il nuovo sito, andatelo a vedere, anche lì avete la possibilità poi di seguirci tramite la TV, oppure l'ho detto prima, 833 sul digitale terrestre per tutta Italia e poi dalle 7 alle 9 solo l'Andrea Catavolo Show su Sky 809, GoTV Channel. Ma siamo pronti ragazzi, primo momento in arrivo, andiamo.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show su Studio Più.
3: Vorrei fare una maglietta con scritto per combattere, diciamo, questo cambiamento genetico, perché ormai siamo mutati, cioè siamo mutati, non c'è più l'essere umano uomo e l'essere umano donna, ormai siamo tutti un genere unico, genere fluido, no? Si dice, no? Siamo fluidi, tutti fluidi siamo, ma abbiamo perso un po', diciamo, le forme con la chirurgia plastica, con tutti questi massaggi, adesso c'è la crioterapia e l'ozonoterapia, la spinaterapia, la spina. Attacchi la presa con tutto bagnato con comunque non lo fate. Però ecco, non si capisce più niente, veramente non, cioè l'essere umano non si piace, non ci piacciamo più e abbiamo deciso di cambiare, e quindi la genetica umana è cambiata, siamo completamente diversi. Io a volte vedo cose che dico, ma mi sorprendo ancora, mi ricordo questa donna, cioè senza sorriso, che di una certa età, anche fatta bene, ma era completamente tirata, non so se dietro c'erano dei nani cinesi dietro al posto delle, sai che le donne c'hanno quei pinzettoni per i capelli, ho detto ci avrà un pinzettone dietro enorme che gli tiene tutta la pelle, oppure ce n'ha 7-8 lungo la schiena, capito, che la tira, no, una cosa. Quando mi sorrideva non capivo se era incavolata con me o mi stava sorridendo, perché l'occhio era pallato completamente, così immobile, così, e il sorriso grosso modo era questo.
0: Non la faccia,
3: non capivo se era Joe Cocker, come si chiama, il Joker. Allora io farei una maglietta che venderemo poi in tutti i mercatini cinesi, io sono per la chirurgia etica, bisogna rifarsi il senno.
0: Lo so che
3: tu non le puoi capire queste cose perché sei leggermente più ignorante di noi. Leggermente, diciamo che la classifica dell'ignoranza è primo te, secondo Ugo, o io a pari merito con Ugo, diciamo, ecco, siamo ignoranti. Cioè Andrea, siccome per un po' non potevo ascoltarvi, come mai siete passati dalle 6 alle 9 negli ultimi anni?
0: Ma scusa,
3: quanti anni è che sono dalle 6 alle 9? Che siamo dalle 6 alle 9? 10?
0: Dal 2015,
3: 11 anni, ma sono 11 anni che non ci ascolti, alla faccia del bicarbonato. Bicarbonato di sodio. Che poi il bicarbonato adesso sta tornando in voga, ma io mi ricordo che mia nonna col bicarbonato faceva qualsiasi cosa, ti smacchiava la faccia, ti sbiancava i denti, ti puliva, sgrassava le pentole, le macchie difficili nella doccia, puliva il sedere dei bambini, col bicarbonato la frutta, la verdura, con qualsiasi cosa. Poi è stato bandito anche perché costava troppo poco. Adesso sta tornando un po' in voga il bicarbonato di sodio, tu lo vedi negli scaffali tremante, dici, madonna, prendono anche a me, prima non lo considerava nessuno, stava tranquillo, rilassato, nessuno lo considerava, c'erano tre pezzi e rimasti lì per 20-30 anni, proprio si facevano gli affari loro, anzi, sbeffeggiavano gli altri prodotti, guarda che ti prendono, guarda che ti consumano, guarda. No. Lo smacchiatore, per esempio, no?

0: Io voglio, come si dice, voglio rassicurare tutti, Achille non prende soldi e neanche Ugo, certo. Io pochi, quindi non state tranquilli, no? Perché magari uno dice, ma questi prendono i soldi per dire queste cose, no, poca roba, diciamo divertimento.
1: Andrea Catavolo Show.

0: Madonna insieme a Sabrina Carpenter con Bring Your Love. Devo salutare Michael che è in ascolto, lo avremo con noi domani come One Day Sponsor di Energy Store, sarà andando in giro già al lavoro. Ciao Michael, un abbraccio, ci vediamo domani, mi raccomando. Va bene, allora abbiamo sentito il primo momento, poi subito dopo la pubblicità arriverà il secondo, assolutamente imperdibile, quindi vi invito a scaricare l'app oppure a seguirci attraverso i nostri canali televisivi. A proposito dell'app, c'è stato il nuovo restyling, andatelo a guardare, è fighissimo. E anche il nuovo sito, poi a breve nel sito vedrete anche le nostre foto, ragazzi. Non so se avete già visto qualcosa su Instagram, le stanno già pubblicando, però quelle ufficiali poi saranno sul sito a breve, ragazzi, poi andate a guardare perché sono bellissime. Va bene, andiamo in pubblicità e poi secondo momento in arrivo, state lì, andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più
4: spot.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Pips insieme a Boys Noize con Getaway, ed eccoci qua prontissimi con il secondo momento in arrivo, ragazzi. Preparatevi, mettetevi comodi e gustatevelo tutto. Non vi spoilerò nulla, però si parla, non ve lo dico, state lì, sentite e guardate soprattutto.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show su Studio Più.
3: Allora ragazzi, la gente è cattiva, la cattiveria delle persone è meravigliosa, io amo la cattiveria. Se non ci fosse la cattiveria non ci sarebbe neanche la bontà, cioè non è vero, cioè non, ma che bella la cattiveria. Per esempio hanno scritto: ciao Andrea, è una casualità che ci sia proprio Ugo alla sagra della polpetta a fare la serata. In effetti è vero, tu sei alla sagra della polpetta,
0: sì, sì.
3: C'è scritto proprio sagra della polpetta e poi c'è la tua faccia sopra, che in effetti se togli gli occhiali sembri una polpetta, sembri una un polpettone, sembri bello, ti manca il sugo in testa, meraviglioso.
0: C'è ancora una peggio, Andrea, eh?
3: Quale?
0: La settimana di Ferragosto, sai da dove sarò?
3: Da dove sarò? È classico, dice, diciamo, gergo terronico, noi parliamo un po' così, un po' strano. Scendi la gradura che la gioco, dimmi.
0: Sarò a Rimini,
3: Rimini,
0: come l'anno scorso, alla sagra del cinghiale. La pappardella e cinghiale.
3: Pappardella e cinghiale, però la polpetta è bellissima, perché c'è la scritta proprio, in effetti, sagra della polpetta, e sopra c'è la sua faccia, guarda la sua faccia, è tonda, sembra la polpetta della nonna. Chissà perché le nonne vengono ricordate soprattutto per le polpette al sugo, io non capisco veramente.
0: Perché le facevano da Dio.
3: Ma no, hanno fatto un sacco di cose bene, sempre per la polpetta al sugo, c'è una roba. Facciamo il giorno dell'allegro chirurgo con il corpo di Ugo. Ma suona in continuazione.
0: Aspetta!
3: Cioè non... sarebbe un suono continuo, non va bene. Andrea, anche le donne lo fanno e come? Che cosa?
0: Quello che dicevi prima, Andrea, che parlano come parliamo noi, oppure pensano quello che pensiamo noi.
3: Ah, sì, sì, no, nel senso che dicevo prima che gli uomini mandano ai colleghi o agli amici foto e video di cose un po' spinte.
0: Esatto.
3: Non so se le donne fanno la stessa cosa, non lo so.
0: Secondo me sì, io ne conosco, io posso.
3: Vabbè, ma tu conosci delle vigliacche e quindi è diverso. È argomento di lavoro quello. Scambio di opinioni. Andiamo avanti.
0: Scambio di lavoro.
3: Quando pensi di mollare tutto, pensa ai peli. Andiamo avanti. Ma perché ci mandate cose così lubrificate? Andrea, ti sei lubrificato gli occhi?
4: Certo.
3: Cosa hai messo?
4: Ho messo acqua. Vado di là, acquettina, tac.
3: Sono dei Torino, ne? Non lo so. Perché parli in piemontese? Non ho capito.
4: Ma no, ma a volte mi. Ma forse perché c'è in mente un personaggio, quello che faceva Teotiocoli.
3: Teotiocoli.
0: Gianduia.
4: Gianduia si chiamava. Faceva questo personaggio a Mai dire domenica. Lui un altro.
0: Era Gene Gnocchi comunque che faceva Gianduia, il torinese, eh?
3: No. Era Peo Pericoli, no, non era. Vabbè, andiamo avanti,
0: vabbè,
3: ragazzi.
0: Che ce frega,
3: ma non lo so, però anche voi lascialo parlare, tu ti insecchi, ti infili.
0: E dice quello.
3: E di, però parla un po' più veloce.
0: No.
3: Veramente stai facendo allattare le mule.
0: Cosa sono?
3: Ma è moscio, ragazzi.
0: Le mule.
3: Tu non vuoi essere moscio. Sei
4: sì,
3: giovane, sei bimbande, sei astemio. Non puoi essere moscio.
4: Ma allora, perché ieri sera ho guardato il duro di Rodhaus.
3: Hai guardato?
4: Certo.
3: Il duro di Rodhaus.
4: Il duro di Rodhaus.
3: Il duro del Rodhaus. Che cos'è?
0: È un film, Andrea.
3: Ma manda un po' di video, di foto agli amici. Ma perché? Perché vai fuori dagli schemi?
4: Ma perché ieri sera c'era Patrick Swayzer che faceva il duro di
0: Swayzer?
3: Patrick Swayzer.
0: Ma quale Swayzer?
3: Che so. Sono i waffer tedeschi.
4: No. Quindi erano i quadri che
3: andiamo
4: io
3: avanti, i quadrigli, andiamo avanti.
4: Suizette che in questo film bellissimo.
3: Il mio cervello è differente, ragazzi. Dimmi.
4: Che non avevo mai visto.
3: Veloce.
4: E l'ho visto ieri sera, bello. Lui.
3: Con tua madre.
4: Mia mamma era un po' su, un po' giù, perché
3: un po' su, un po' giù, cosa vuol dire?
4: Un po' su, un po' giù.
3: Giù dal divano, la buttavi giù dal divano.
4: No!
3: Fammi spazio. Che vuol dire un po' su, un po' giù?
4: Perché adesso con il discorso del caldo magari prende, scende e va giù va giù un po' a annaffiare.
3: Ma giù dove?
4: Giù il cortile.
3: Se non dici cortile manca qualcosa.
4: Sì, va bene, però.
3: Allora, annaffiare i topi in cantina.
4: Da dove si dice giù, nel senso giù vuol dire che vai verso giù. Puoi essere, no, non la cantina. Giù nel senso inteso come cortile.
3: Cortile, è andata in cortile a annaffiare i gerani. Sì.
4: Ah, annaffiare le piante. Le piante. Il verde.
3: Sì, sì. Vabbè, la gerani poteva passare. Gerani.
4: Anche i gerani mi sa che ci sono.
3: Ma lasciamo andare, andiamo avanti. Mamma ragazzi. Che fatica, ragazzi.
4: E niente, praticamente allora.
3: Dove sono i torturatori, ragazzi? Un torturatore della mafia americana. Quelli che ti strappano le unghie, le gengive con le pinze e le tenaglie.
4: E quindi per niente ho visto il film di Patrick Swayze dove lui
3: non
4: fa...
3: è Patrick Swayze,
0: Patrick Swayze.
3: Swayze non è Swayze,
0: è Swayze.
3: Ma che è Swayze? È un dolce svizzero.
4: Ma è, vabbè.
3: Ma andiamo avanti.
4: Vabbè, comunque lui praticamente lui fa si chiama il duro della Roadhouse perché lui fa il gestore, butta fuori
3: sì
4: di un locale.
3: Di un locale,
4: e
3: sì.
4: Poi viene praticamente viene visto e viene ingaggiato per
3: da Paperino, no,
4: no, per andare in un altro locale.
3: Un altro locale?
4: A sistemarlo. Lui è quello dei valorizzatori. Lui è un valorizzatore.
3: Valorizzatore.
4: No? Cioè, è uno che prende, vai nei locali.
3: Sì.
4: E praticamente deve buttare fuori la gente. Controlla. Controlla la gente.
3: Non ho ancora capito di cosa parlava il film. Pensa, è incredibile. Cos'è che controlla? È della SIAE?
4: No, lui butta fuori.
3: Butta fuori.
4: È un butta fuori direttore. No?
3: Direttore, ok.
4: È un direttore butta fuori.
3: Controlla qualità delle persone.
4: Controlla bravissimo che tutto quanto va.
3: Quindi ripulisce i locali dalle brutte persone, questo volevi dire.
4: Oh. Da quelli che fanno casino.
3: Sì, ecco. Ok.
4: Il casino è che insomma ci deve essere.
3: Ripulisce i locali dalle brutte persone.
4: Sì,
3: ok.
4: Sì,
3: andiamo avanti. Mamma, è complicato.
4: Sì. Ah, perché
3: la ma sei guasto sei.
0: Sei guasto.
4: Abbiamo volte che vedevo il film. Ma no, non l'ho visto. Va bene. E niente, poi lui praticamente. Ah, forse sai che l'avevo già visto?
3: Perché poi quando no, ho vabbè, visto... io me ne vado. No,
4: perché?
3: Cioè, adesso hai capito che l'avevi già visto.
4: Perché poi.
3: Ho pensato 24 ore, 12 ore dopo, forse l'ho già visto. Mamma ragazzi.
4: No, perché poi. Lui nasce
3: mamma.
4: La storia d'amore, no?
3: Sì.
4: Perché lui viene in questo locale piano.
3: Sto
4: piano.
3: Sudando, ti rendi conto?
0: Ah, beh.
3: Cioè, non sudo quando parlo, sudo quando parla lui.
4: Vabbè, se elimini i tossini, la cosa va
3: bene. Andiamo avanti!
4: Lui praticamente alla fine è. Praticamente succede che allora. Ripulisce locale.
3: Sì.
4: In questo locale dove va, in questa nuova cittadina.
3: Allora, io faccio palla d'Achille perché molti mi chiedono perché lo fai parlare. Per abbassare un po' gli ascolti. Allora, siccome diamo fastidio a un sacco di gente, perché abbiamo degli ascolti altissimi, nonostante tutto la nostra ignoranza e incapacità, abbiamo degli ascolti altissimi. Per abbassare un po' gli ascolti, ogni tanto lo faccio parlare, capito? Certo. Così la gente cambia, gira, così, si abbassano un po' gli ascolti e l'invidia ci colpisce meno. Così ho dato la spiegazione. Dimmi.
4: Comunque, dimmi. Patrick.
3: Dimmi noia.
4: Patrick, comunque, sì. Allora, alla fine ha ripulito locale. Ripulito locale. Ha creato una storia d'amore perché si è innamorato dell'infermiera, di quella che lavora nell'ospedale, e da lì è nata una storia d'amore. E poi alla fine ha ripulito anche la città. Quindi la città ha potuto vivere una seconda vita.
3: Che bello. Va bene, ok.
0: Chiedo scusa Andrea, finisce il primo tempo perché c'è la pubblicità.
3: Meno male perché siamo scesi veramente sotto la soglia proprio. Complimenti. Allora ricordiamo che Achille svuota anche i locali, svuota cantine, garage e locali. Se avete un garage, una cantina da svuotare, lui c'è, lui basta che parla. I mobili si frantumano, si polverizzano ed escono fuori con un colpo di scopo. Non è... Oppure locali, fa delle serate di animazione. Per tutte le persone brutte, sporche e ubriache che rimangono attaccate al bancone e che continuano a urlare se non metti luci ma noi non ci andiamo, lui arriva, li convince a uscire con le buone, solo con le parole, svuota locali.
1: Andrea Catavolo Show su Studio Più.
2: Andrea Catavolo Show.

0: Ed eccoci pronti ad andare in pubblicità, ma non prima di avervi ricordato di sintonizzarvi tutti su Radio Studio Più. Questa è l'anteprima, aspettando l'Andrea Catavolo Show ancora un quarto d'ora, e poi dalle 7 alle 9 con Andrea Catavolo e Achille Ferrari dall'altra parte del vetro. Andiamo in pubblicità e ritorniamo tra pochissimo. State lì, siete curiosi della terza? State lì.
1: Andrea Catavolo Show su Studio Più. Spot.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Ritmo, Black Eyed Peas e J Balvin. E ci siamo, ragazzi, siamo pronti con il terzo momento che andremo non solo a riascoltare ma anche a rivedere. Quindi scaricate l'app o seguiteci attraverso i nostri canali televisivi. Andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Questa è una storia bella, è una bellissima storia, quella dei Colors, è una storia d'amore, no?
0: Sì,
4: è una canzone d'amore che parla d'amore. L'amore è una cosa importante nella vita, senza l'amore insomma non si può vivere, insomma, no? È vero, no?
0: Certo, certo.
4: Tu per esempio, anche tu sei innamorato, ci innamoriamo tutti di cose più fragili di noi, non riusciamo a innamorarci di una cosa più forte di noi, ci dà fastidio, no? Tu ti sei innamorato del tuo cane perché lo vedi fragile, ma è più forte di te, cioè molto più forte di te. Ha una resistenza. Provati a mangiare per un mese crocchette, vediamo. Vediamo cosa succede al tuo corpo. Che poi magari tu, questi nutrizionisti, no, mangia questo, mangia quello. Magari le crocchette sono la soluzione per tutti. Cioè non, magari se fanno bene ai cani, pelo lucido. Eh beh, sì, fanno gli escrementi regolarmente. A comando, se tu ci pensi, no? Il cane fa gli escrementi a comando. Tu lo porti fuori, allora che lo porti fuori decidi tu che deve fare i bisogni in quel momento là, cioè non è che decide lui, cioè in alcuni casi il cane che ti avverte: oh, sono peggiore che squadra dentro, una passeggiata la facciamo o no? Ma è che ti sei addormentato, dice, se no la fa sul tappeto, in alcuni casi. In altri casi, quando il cane non parla, chiaramente tu decidi.
0: Come quelle qua, scusa, ma il cane
4: sono
0: non
4: i cani parlanti e
0: ma
4: i cani non
0: cani parlanti?
4: Ci sono i cani parlanti,
0: ma non è vero.
4: Ne conosco tanti, lascia stare, non entriamo in particolare. Vabbè, comunque, in alcuni palazzi a Roma è pieno di cani parlanti.
0: Dai.
4: Vabbè, comunque, facciamo finta che non ci sono i cani parlanti. Il cane, tu decidi tu quando deve fare i bisogni, cioè, non è che lo decide lui. Cioè, a un certo punto, andiamo a fare un giro. Magari il cane in quel momento non ha voglia, cioè, quindi diciamo che l'apparato digerente del cane funziona meglio del nostro, cioè il nostro decide lui quando devi andare e non si discute, non è che, mentre quello del cane no, il cane decide. Quindi voglio dire, forse le crocchette sono la soluzione a qualsiasi male, cioè non
0: qualsiasi male.
4: Dobbiamo rivedere un po' tutta la vita in generale, anche i testimoni di Geova, no?
0: Eccoli.
4: Il testimone di Geova che non viene considerato, cioè non o sbaglio, non
0: no, infatti non si infila nessuno,
4: anzi è anche considerato un disturbatore, cioè nel senso che quando viene citofona, disturba sempre, in qualsiasi momento. La domanda è: i testimoni di Geova andranno in paradiso secondo te?
0: Ma non lo so, Andrea.
4: Beh, penso di sì, no?
0: Spero per loro di sì.
4: Come speri per loro?
0: Cioè, non predicano ogni
4: ma
0: volta.
4: Tutti andiamo in paradiso, Ugo, a
0: ma
4: parte qualche cane parlante, no?
0: Dai!
4: Però nella maggior parte dei casi vanno tutti in paradiso, anche il testimone di Geova andrà in paradiso. Ma la domanda seconda, più importante che ti faccio è questa: cioè, ma Gesù o Dio o chi c'è lui lassù, San Pietro penso, la prima porta sarà San Pietro,
0: beh, penso di sì,
4: gli aprirà il testimone di Geova o si nasconde anche lui come noi?
0: Ma cosa? Cioè,
4: magari dietro la tenda si mette San Pietro, è domenica mattina. Buongiorno, ben trovati.

0: quello che state pensando, quello che sto pensando io. Siamo collegati cerebralmente, virtualmente, spiritualmente, renalmente, fegamente. Che tavolo, noi andiamo tutti all'inferno. E all'inferno, chi è senza peccato, come diceva, chi è senza peccato
1: scadi la prima pietra.
0: No, chi è senza peccato si è perso gran parte del divertimento.
1: Ma non è così.
0: Quando vai su te lo dice San Pietro. Chi è senza peccato si è perso gran parte del divertimento. Ma che siete matti? Ma i peccati potete farli, vi pentivate dopo. Se no il prete a che sta a fare? Se uno e se tutti siamo senza peccati, i preti non servono a niente.
1: Certo.
0: Quindi l'hanno messi apposta per peccare.
1: Per peccare.
0: Certo. Ma scusa, è come i dottori. Perché ci sono i dottori?
1: Perché uno si ammala.
0: Perché dobbiamo ammalarci. Se no chiudono gli ospedali. C'è sempre un motivo, no? Le medicine perché le creano?
1: Per farcene prendere.
0: No, perché creano prima le malattie. Ma sono sempre loro che creano le malattie e poi creano la medicina, no? È normale. Ti punge il serpente, cioè l'antidoto, no? Prima fanno l'antidoto e poi ti fanno pungere al serpente, o viceversa.
1: Di regola è il contrario.
0: Vabbè, il contrario, insomma. Vabbè, avete capito il concetto, no? È la stessa cosa con i peccati. Cioè, se non ci fossero i peccati, se nessuno facesse un peccatino, guardi un sedere al centro commerciale, è un peccatino, no? Voglio dire, cioè, ti sei perso un bel sedere che passa al centro commerciale, è un peccatino. Vai dal prete a confessarti, due Ave Maria e passa, no? Resettano tutto. Non è che fanno il conteggio dopo quando vai sopra. Allora hai guardato 60.000 sederi, hai fatto questo, hai fatto quello. No, hai tradito col pensiero tua moglie o tuo marito. No, è pari e patta, insomma, uno si pende. C'è il pentimento. Se no, scusa, non i preti, la chiesa a cosa servirebbe? A niente. Vabbè. Comunque, ci hanno creato loro così, Cioè, ci hanno creato lui, chi ci ha creato non lo so, comunque ci hanno creato già guasti di natura di partenza, no? Come le medicine le creano apposta, no? Perché hanno creato prima le malattie, la stessa cosa creano prima uno come te che è un peccatore. Tu sei un peccatore, sei un peccatore solitario, possiamo dire sei un peccatore solitario. Anch'io sono un peccatore, siamo tutti peccatori, siamo non quelli sani, non i ladri, i cani parlanti, quelli l'hanno creati loro. Scusa, il cane parlante chi l'ha creato? Sempre loro. Cioè non se avessero creato tutta gente normale, tutta gente sana, non ci sarebbe la chiesa, non ci sarebbe niente. Secondo me ci sarebbero anche delle domande, neanche le domande. Sai che noi ci facciamo ogni tanto, manderemo in paradiso, che da quando siamo soli, no? In cameretta, dici mamma, quando morirò, chissà che ci fa. E invece non ci saranno più domande. Perché essendo tutti buoni, sai già che vai lì,
1: non è normale.
0: Anzi direi, ma quando incontrerò quello lì che mi sta antipatico, quello del quinto piano, pure, ma io non lo volevo incontrare, speriamo che faccia un peccato oggi, capitale, invece no, niente. Vabbè, comunque ragazzi, dopo vi racconto una storia, allora vi lascio con questo pensiero: donna partorisce 9 figli, sono 2 più del previsto, il dottore gli ha fatto, che faccio, lascio?
1: Ma cosa?
2: Su Studio Più.
3: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo. Andrea Catavolo Show.

0: Ci siamo ragazzi, andiamo di meteo e poi si parte. Mi raccomando, scaricate l'app oppure seguiteci attraverso i nostri canali televisivi. Andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Studio Più News.
5: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trevi Meteo e gli amici di Radio Studio Più. Anche nella giornata di domani l'anticiclone subtropicale sarà unico protagonista del tempo sull'Italia, con sole caldo. Al nord quindi cielo sereno poco nuvoloso, verso sera si attiveranno dei temporali di calore su Alpi, Prealpi, zone pedemontane. Per il centro anche qui temporali pomeridiani sulle aree interne, soprattutto il versante tirrenico. Per concludere il sud, cielo sereno poco nuvoloso, giornata soleggiata con qualche temporale sull'Appennino meridionale durante il pomeriggio, altrove sole e temperature anche fino a 35 gradi sulla Puglia. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
6: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Andrea Catavolo Show.
7: Attenzione, alto contenuto di lamentele in frequenza. C'è ugolamento che apre alle 6. Di ogni malanno è orrei. Non può fare a meno di dirlo a noi sperando che qualcuno possa aiutarlo poi.

0: La canzone è molto bella, ragazzi. Cioè, è bella. No, subito sono arrivate le critiche alla canzone. Insomma, è stata scritta da, prodotta da. Ha fatto di meglio.
1: Ma chi?
0: Vabbè, solite critiche, no?
1: Ma chi?
0: Quando esce il film di Checco Zalone, ma l'altro era meglio. Capito? Solite cose, insomma. La gente non si accontenta mai. Non si accontenta. Va bene, buongiorno, bentrovati, ragazzi. Oggi la situazione è moscia.
1: È moscia.
0: La situazione è moscia perché non. Come si dice? C'è aria. C'è aria di mosciume.
1: Ma che aria?
0: Di mosciume.
1: Scusa.
0: Vabbè, a parte quando arrivo qua in radio, che c'è fuori uno brillantissimo che fa un po' di ginnastica. Complimenti, veramente. Ti sono usciti anche gli addominali, veramente.
1: Certo.
0: Bravo, lo vedo come arrivo qua. Fa un po' invidia con la canotta, tutto preciso.
1: Ma quale canotta?
0: Oliato, tutto che fa la ginnastica. Cioè, veramente. Quanto ne fai? Due ore e mezza.
1: Ma di cosa?
0: Di ginnastica.
1: Ma
0: la
1: quale ginnastica?
0: Non fai ginnastica.
1: Ma no.
0: Ti vedo saltare tutto.
1: Ma chi so a me?
0: Non sei tu.
1: Scusa.
0: Sarà un coniglio allora. Non lo so. No, ci sono i conigli qua in radio, sono bellissimi. Non so se sono conigli o lepri.
1: No, conigli.
0: Conigli sono.
1: E li vedo la mattina presto quando arrivo, sono lì davanti al cancello. Ma sono 3-4, eh?
0: 3-4. Ma saranno molti di più. 3-4 quelli che vedi. Non è che, non è che vengono a salutarti. Gino, vieni che arriva Ugo. Lo salutiamo.
1: Gino,
0: il quarto. Il quarto che manca. 4, 3-4 sono. 3-4 quelli che vedi. Ma la differenza tra un coniglio e una lepre la sai?
1: E dipende, sì, dal corpo e dalle orecchie, credo, Andrea.
0: E la differenza qual è?
1: Perché il coniglio ce le ha medio lunghe. La lepre, invece, è più piccola, assomiglia più a un cane.
0: La lepre?
1: La lepre assomiglia, è più grossa del coniglio.
0: È più piccola?
1: No.
0: Certo.
1: La lepre, le ho viste passare.
0: Sono più magre le lepre, perché corrono di più la lepre. Si dice, no, la lepre corre, il coniglio un po' meno. Il coniglio un po' vuole fare l'amore, vuole...
1: Beh, certo.
0: Vabbè, comunque non sa la differenza.
1: Te l'ho detto.
0: Sono lepri comunque.
1: Ma non sono lepri.
0: Sì, sono lepri.
1: Ma quali lepri?
0: Leprotti, leprotti.
1: Sì, leprotti, il labbro, lepori.
0: Andiamo avanti, dai. Non sa niente, non...
1: Dai io.
0: Si arrapa.
1: Ma che si arrapa?
0: Si arrampica, volevo dire. Va bene, vediamo un po', differenza tra lepre e coniglio. Ragazzi, impariamo qualche cosa. Differenze tra coniglio e lepre. Vediamo cosa esce fuori. È uscito fuori solo il tempo di cottura. La differenza.
1: Cioè,
0: è una roba brutta questa. Ho scritto coniflio. Vediamo se esce lo stesso. La lepre è un animale selvatico più grande. Ah, vedi, avevi ragione. Solitario. Quindi li vedi da soli o...
1: No, passa una da sola a mettere alla sbarra proprio.
0: Alla sbarra, ma c'ha il telecomando o...
1: Aspetta!
0: Mamma mia, alla sbarra. Solitario e corridore. Mentre il coniglio a taglia inferiore vive in colonie ed è stato addomesticato. E quindi non è, lo è lepre.
1: No.
0: Beh, qua non le ha addomesticate nessuno, cioè non è che c'erano i conigli qua.
1: Ma no, ma girano nei boschi, Andrea,
0: e allora sono, non sono conigli, sono lepri.
1: Dai,
0: sono selvatiche, cioè non il coniglio è addomesticato, capito?
1: Ma non c'entra niente, ci sono i conigli.
0: Lo chiami, viene.
1: Ma chi?
0: Come no?
1: Ma chi?
0: Basta avere una carota in mano, cioè non...
1: C'è quei cartoni animati.
0: Un pomodoro, qualcosa del genere.
1: Ma quale pomodoro?
0: Vabbè, andiamo avanti, ragazzi.
1: Il pomodoro.
0: Allora, la lepre compra le carote, il coniglio le mangia, vedi? Ha ragione.
1: Certo.
0: Andiamo avanti. Cioè, allora non mi fate queste cose. Che poi dopo uno ci rimane anche male.
1: No.
0: E no, mi fanno i complimenti.
1: Ah,
0: ma si pazzo veramente. Poi uno si illude. Cioè, è meglio l'insulto. Perché il complimento, no? Vedete cosa ha generato in Ugo? Cioè, una ciofeca. Mentre l'insulto meglio, perché l'insulto ti sprona a fare meglio, capito? Fai schifo, Ugo. Cioè, non, magari lo smuove a fare qualcosa di meglio. Non lo so, adesso l'ho detta così, penso. Non, coniglio, carne bianca, lepre, carne rossa. È un altro macellaio. Andiamo avanti. Allora, hanno visto un bollo con un occhio solo. Con un occhio solo. Vabbè, può esserci un bollo. Mi hanno mandato la foto, c'è cioè un bollo con un occhio solo. È un polifemo, forse.
1: Mamma mia.
0: Vabbè, dopo questo possiamo anche andare a casa, ragazzi. Allora ci presentiamo, ma dopo la canzone, un minuto, non esageriamo. Sennò poi la sia. Ah, questa è bella, questa è Mano Ciao, no?
1: È lui.
0: Dedicata a Muzio Scevola.

0: Attenzione, attenzione, c'è una correzione da fare. Ci sono le lepri e le mini lepri, che sono un po' più piccole. C'è anche la lepre toys. Lepre toys, sai che i cani toy.
1: I cani, sì.
0: Ma ci sarà anche la lepre toy. Lascia stare, in alcuni negozi trovi. Vabbè, comunque. Basta. Allora, ci presentiamo dopo, perché non abbiamo fatto in tempo, ragazzi. Tanto non c'è niente da presentare. Due schifezze, poi arriva la terza, insomma. Dai, un po' di pubblicità, che fa l'unica cosa giusta che c'è di questa cosa, di questo programma, e poi dopo torniamo, va bene? Quasi.
2: Andrea,
3: a tavolo.
2: Show
4: su Studio Più.
5: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic Teen Tang.

0: Mi hanno mandato anche, come si dice, coniglio e lepre in tutti i dialetti d'Italia. Cioè, veramente non... Comunque sono due animali completamente diversi, anche se sono simili, ma sono completamente diversi. E la lepre ha le orecchie più lunghe, comunque.
1: Ha le più lunghe?
0: Sì, sì, sì, sì. Sì, me l'ha scritto una mia amica, insomma.
1: Ma chi? Aspetta, aspetta.
0: Andiamo avanti, andiamo avanti. Basta, ma si scemo veramente allora. E chi io? Tu si scemo. Uno ha scritto: mi chiamo Alfonso. Andrea, piacere. E lui è Ugo.
1: Ciao.
0: Presentati.
1: Ciao Alfonso.
0: Ciao Alfonso, ciao, ciao. Aspetta, mi stanno già chiamando. Che è successo stamattina, ragazzi? Mi si sveglia di presto. Pronto?
2: Oh,
0: oh, buongiorno
2: fratello, tutto bene?
0: Tu come stai?
1: Insomma,
2: benissimo, con la mia brasiliana va sempre meglio.
0: Con la brasiliana?
1: Ah, è Alberto.
0: Alberto?
1: È Alberto, sì, è venuto in teatro a vederci.
0: Ah, ti ha riconosciuto Ugo, dalla voce, pensa.
1: No, dalla brasiliana.
0: Ah, dalla brasiliana ti ha riconosciuto.
2: La brasiliana. Va bene ragazzi, buona giornata.
0: Ma sta dormendo la brasiliana adesso? Sta dormendo?
2: Fa la badante, è già in piedi.
0: Ah, è già in piedi, già in piedi. La salutiamo, la salutiamo. Sì, sì. Ciao, ciao, ma c'ha un nome, ha un nome, ha un nome.
2: Eline.
0: Come?
1: Come?
2: Eliene,
0: la salutiamo, lo ricordavo un nome strano. Ciao, ciao Eliene, ciao, ciao, ciao. Scusalo Eliene, scusalo. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Perché non si può chiamare, dice, la brasiliana, ma lo so con la brasiliana, come per dire che ha un nome. Le razze non contano.
1: Le razze.
0: Tu che razza sei?
1: Che razza normale.
0: Ma che vera normale? Tu che razza sei?
1: Razza bastarda.
0: Razza bastarda, certo, non sei normale, non... Comunque le etnie non contano, conta la come si dice, il nome conta, no?
1: Il nome,
0: cognome, penso non... Vabbè, andiamo avanti ragazzi. Allora, non mi spronate a fare cose che io non vorrei fare, perché mi spronano, mi pizzicano. Io sono una persona corretta, non mi piacciono le scorrezioni, come si chiamano le scorrettezze. Non mi piacciono le scorrezioni, guarda, va bene, guarda che il cervello umano aggiusta tutto.
1: È come il T9.
0: No, allora, esattamente, funziona così, il T9 l'hanno preso dal cervello,
1: certo.
0: Ma tu si sciamo veramente.
1: Non lo
0: allora.
1: Sapevo.
0: Ma vedi che non sai niente, ma non sa niente. E fa l'influencer, pensa.
1: Io?
0: Non sei un influencer.
1: Faccio influencer.
0: Di come morire prima. Cioè, tu potresti fare l'influencer. Adesso, se tu vai sui social, sono tutti dottori, personal trainer, ti dicono cosa mangiare, cosa non mangiare, questo sì, questo no, questo sì, questo no. Questo... E tu devi fare il contrario. Tu fai il contrario. Dici, questo è una cosa che fa bene. I mirtilli? No, no, no. La barretta, che ne so, il Mars? Sì, capito? Popcorn, sì, patatine fritte, sì, capito? Salse, sì, finocchi, no, capito? Broccoli, no, e va al contrario.
1: Eh beh, sai che funziona?
0: Fumo, sì, birra, sì, vino a volontà, capito? Funzionerebbe. Come morire prima? Cioè, la pagina la puoi chiamare così. Come morire prima? Non è male. C'ho
1: anche il nome del canale, Andrea.
0: Attenzione, attenzione.
1: Mortal Channel.
0: Mortal Channel. Canale televisivo, ragazzi. Andrea, Ugo e Raz the Can. Sì, una Raz the Can bastardo proprio. Brutto cane, un brutto cane. Cadavolo, puoi commentare? Vedi, mi stanno facendo commentare una cosa che non voglio commentare. La Ferrari elettrica, hanno fatto la Ferrari elettrica.
1: Come no, la luce, Andrea.
0: No, quella non è un SUV quello, no?
1: No, la Ferrari è la luce.
0: La Ferrari
1: elettrica si chiama Luce.
0: Ah, Luce. Ah, ok, è una supercar.
1: Sì, la Ferrari elettrica, Andrea.
0: Ah, ok. E molti si stanno scatenando facendo dei paragoni, no? A cosa la paragoni? Come si fa a definire questa Ferrari elettrica una supercar? Vabbè ragazzi, adesso mi state spronando a fare una battuta che io non vorrei fare. Io non la voglio fare. Però il mio cervello da maschio ignorante e omofobo mi spinge a fare una battuta. La Ferrari elettrica è una supercar come Luxuria è una donna, cioè non è, no, vedi, è brutta. Non è bella come battuta. È scorretta, politicamente scorretta. No, no, no. Anche se c'ha un fondo di verità, no? perché non nasce donna, anche se adesso è più donna che uomo, però non nasce donna, capito? Non è, come la supercar non è nata supercar, è nata, poi dopo è diventata supercar, l'hanno un po' aggiustata, però non è, sto peggiorando la situazione, lo so, però Luxi, sai che ti voglio
1: Luxi
0: bene, sono battutacci da uomo ignorante, omofobo e anche un po' ottuso,
1: certo,
0: ottuso. Siamo ottusi quando facciamo queste battute. Allora, mi hanno mandato una foto invece di un uomo che sta annaffiando il giardino, ma non si è reso conto che c'ha 10 centimetri d'acqua in giardino. Cioè, praticamente continua a annaffiare il giardino. Ma sai perché?
1: Perché?
0: Allora, praticamente la moglie gli ha guardato il cellulare. Mentre lui annaffiava il giardino, la moglie ha preso il suo cellulare in mano e l'ha guardato. Il figlio ha detto: papà, quando finisci di annaffiare entra dentro casa perché la mamma ti deve parlare. Capito? E quindi certo, c'ha 10 centimetri. Papà, papà, stai affogando. Mamma, chiama qualcuno, un bagnino che sta affogando. Mamma, ragazzi, mai lasciare il cellulare incustodito. Questa è la regola numero uno. Te lo dice il prete, te lo dice. Il prete te lo dice. Piano piano, sottovoce, se tu durante il matrimonio te lo dici, non lasciare mai il cellulare. Scusi, Don Mario, cosa dici? No, niente, si scemo.
1: Non
0: lasciare il cellulare. Te lo dice, te lo dice. Sottovoce, piano piano. È finita, eh.

0: Mi arrivano dei messaggi, ragazzi, che non si possono leggere, ma sono veramente perché sono un po' scurrili, capito? Ah, però lo edulcherò un po', lo edulcherò, no. L'ho edulcorato, l'ho edulcorato. Ho seguito la dieta di un tipo su internet, ho per una settimana l'ha fatta, ma tipo pittore astratto, dai. La pittura astratta, dai. Per una settimana, no. E cambia dieta, dammi retta, non esci più, non esci. Mamma, ragazzi, mi ha fatto ridere come ha scritto, adesso così magari rende meno, però oggi in Africa è prevista un'ondata di caldo anomalo proveniente da Brescia, ragazzi. Quindi,
1: ma cosa? Adesso
0: le ondate di caldo arrivano da noi, partono da noi per andare in Africa.
1: Certo.
0: Infatti gli africani sono preoccupati quando c'è il TG africano, per esempio, che è in Congo, un'ondata di caldo che arriva da Brescia, per dire, da Roncadelle.
1: Danno
0: proprio la partenza dell'ondata di caldo. Vabbè, andiamo avanti. Anche perché gli africani tutti qua sono adesso, non è che mamma, perché ridi? Hanno portato anche il caldo, hanno portato. Sì. Allora, io non sono razzista nel modo più assoluto, viva l'Africa, viva gli africani, insomma, viva tutte le etnie possibili e immaginabili. Vabbè, comunque attenzione all'anticiclone bresciano, ragazzi, perché l'anticiclone bresciano, ragazzi, lascia stare, altro che Senegal, lascia stare. Non ascolta me. Andrea, commenta questa: se ti trovano in giro per strada a fare la pipì, prendi 130 euro di multa. Ciao da Gigi. Gigi, fanno bene, voglio dire, cioè, non è che uno può andare in piazza a fare la pipì così,
1: certo.
0: Ma non tanto per la pipì, ma per oltraggio, ti fai vedere il coso di fuori, cioè non è bello, anche se qualcuno dirà, ma i cani sì, no, manchi i cani, io c'ho un cane, il cane cerchi di non fargli fare la pipì sui palazzi, sui muri, certo. Al centro, no, lo porti in un campo a fare la pipì, voglio dire, no, cioè, proprio in centro devi andare con sto cane, prima lo fai sfogare, lo fai svuotare la piscina e tutto, e beh, certo. E poi dopo lo porti in centro. C'è gente che lo porta in centro, ma c'ha il sacchetto. Ho capito, c'ha il sacchetto. Però non è bello vedere un cane accucciato. Ma non tanto per noi, ma per lui. Cioè, te le immagini che tu sei in piazza, che la mamma ti porta per forza. Andiamo in piazza, mi scappa la cacca, mamma. No, andiamo in piazza, facciamo un giretto. Mamma, mi scappa la cacca d'amore. La fai, te la fai in piazza, porto la bustina. Capito? Cioè, non è. È bruttissimo. Mamma, non ce la faccio più, falla là. Mamma, mi guardano tutti. Faccio la bustina. La bustina. È la panacea di tutti i mali. C'ho la bustina. Che vuol dire che c'ho la bustina? Signora, me l'ha fatta sui piedi il cane. Sì, ma c'ho la bustina. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Stando qua non usciamo. Allora, mi hanno mandato tutte cose strane. Non so se queste cose siano vere o false. Non so, non. Tra l'altro c'è uno che vuole fare uno scherzo alla fidanzata. Ciao Andrea, stamattina mi sono svegliato. Ah no, questo non c'entra niente. Io ho pensato alle gocciole di cioccolato di Bruno Vespa. Perché ieri ho detto che Bruno Vespa sembra una gocciola di cioccolato. È vero, la gocciola, il biscotto quello. Se lo vedi di profilo è uguale. C'è anche la forma.
1: Che forma!
0: Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. La faccia, signora, la faccia. Allora, no, c'era uno che mi aveva scritto uno scherzo da fare alla fidanzata che sta aspettando l'idraulico. Eccolo qua. Ciao Andrea, sono Federico, chiama la mia ragazza, si chiama Sabrina. Dille che sei l'idraulico, che deve andare da lei per sistemare il tubo del bagno. E se puoi portare me, perché sono geloso. Ma in che senso?
1: Cioè, tu devi andare ad aggiustare il tubo, ma ci deve essere anche lui il marito.
0: Ah, in presenza. Perché è geloso? Ma qual è geloso? Adesso ti sistemo io adesso. La situazione. Adesso sono la ditta. Come si chiama la ditta? Mi hanno chiamato. Aspetta, chi è che mi ha chiamato? Chiamata persa. Ah, vabbè, dopo ti richiamo, Gino.
1: Chi è?
0: Gino.
1: È il coniglio di prima.
0: Aspetta, vediamo un po'. 3

0: Tre, ecco qua, eccolo qua. Vai, vai, cervicale,
1: Ma
0: vai,
1: chi è?
0: vai. Tu sei cervicale,
1: Cervicale. Ma che scritto
0: sei
1: che
0: fastidioso come la cervicale.
1: sei?
0: No, c'ho veramente. Pronto, Sam.
2: Iliad,
0: no, secondo me questa già sa chi siamo,
1: esatto,
0: perché ci sta ascoltando.
1: Esatto.
0: Allora, se avete già scherzato la vostra fidanzata, la vostra moglie, non è che possiamo continuare a farlo. Cioè, questa è mica scema, cioè, non, ha sposato già te, cioè, il jolly della scemaggine l'ha giocato, cioè, non è che ne può giocare altri. Non, mamma che tavolo, come stai? Allora, facciamo così, mandiamo un pezzo di canzone, che sarebbe pubblicità, però è ingannevole la cosa.
1: Cioè,
0: tu dici
1: cosa?
0: Pezzo di canzone, la gente non cambia, la pubblicità cambia. Sentiamo un pezzo di canzone bellissima, mai sentita, una cosa, una novità fantastica così quella, e poi dopo qua siamo.
3: Andrea,
4: tavolo,
3: show
5: su Studio Più.
6: Spot.
7: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
3: Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

Radio Studio più. Allora ragazzi, non è che io ho le soluzioni per qualsiasi problema vostro familiare, cioè non... mi chiedono cose che io non... dai, non... quindi... non si possono... cioè non... non sono un esperto, diciamo. Dici che la moglie è un anno che non... E vabbè, vuol dire che tua moglie vuole giocare al dottore, no? Vuole... eh sì, la moglie sta giocando al dottore, e lui è in lista d'attesa.

0: chi è Kiss? Ah, ecco. È entrato uno.
1: Lo conosco, lo conosco.
0: Ah, Matteo ci ha portato una colazione.
1: Matteo. Allora, lo dico a bassa voce, abbassa anche la musica. Se vi si ferma la macchina, da un cespuglio spunta lui. Con il carro attrezzi, spunta lui, spunta lui. Ciao fratellone. Mi ha salvato la vita già 2-3 volte.
0: Ah, non solo a te.
1: Beh, certo.
0: Grazie Matteo. C'è un teatro in mezzo al mare. Lascia aperto dopo che devi arrivare l'altro, ok? Lo sai, un cancellino lascia aperto. Una profonda
1: nostalgia. E Geppetto deve arrivare, deve arrivare Geppetto. Anche lo zuccherino, amore. Ti grazie, voglio bene.
0: Grazie Matteo.
1: Ciao frate. Basta una giornata e sole. Basta una giornata e sole. Ma ce ne manna asciuga. Asciu le acciughe che le bagno come ne sala. Io che cosa fa l'amore non lo so. Ancora. Ma con sto caldo volete fare l'amore? Ma che siete pazzi? Già la vita. Uscito pazzo. Ci mancavi solo te. Non mi mandate cose scurrili, ok? Perché non si possono commentare. Mi fanno sorridere, però non ridere più che sorridere. Però non possiamo, non si può, dai.

0: a quello che aveva scritto Catavolo. Sono 6 mesi che mia moglie, e gli ho detto: si vede che tua moglie sta facendo il dottore, no? E tu sei in lista d'attesa. Uno ha scritto sì a quello della moglie che a pagamento c'è posto subito, cioè. Mamma, ma siete veramente degli animali, siete bestie, no, animali, bestie, proprio, rende di più, rende. Ugo potrebbe fare la pera in un quadro di natura morta, è vero, ecco il tuo vero ruolo. Tu potresti, per esempio, come influencer, tu potresti influenzare chi dipinge la natura morta. Tu ti metti solamente un sala mutanda dei massaggi, la mutandina quella il perizomino, quello di carta, no? Lo metti e fai tutte le pose, che ne so, e poi sotto lettere cubitali la pera, per esempio, ne so. Poi fai la mela, che ne so, l'arancio, l'arangino, ti viene bene, fai sì. La bottiglia di vetro, quelle, perché nella natura morta c'è sempre una bottiglia di vetro, c'è una spina di grano e la bottiglia c'è sempre. Non... Tu potresti fare quello, potresti fare. Ma Tom Selleck, dislessico di Carpenedolo, che fine ha fatto? Non lo so, ragazzi, l'ho chiamato, non ho avuto risposta.
1: No,
0: stamattina.
1: No, mi ha risposto a meglio. Ho detto di lasciare il cancellino aperto e mi ha scritto ok.
0: Ah, ok, perché balbette e tartaglia anche nei messaggi. Mamma. Catavolo, dovevi commentare la notizia della donna che ha avuto 9 figli, l'ho commentata ieri se non sbaglio.
1: Ah sì, che tu hai detto che faccio, lascio, sì, l'hai commentata.
0: Sì, vabbè, è bruciato la battuta, magari qualcuno ieri. Se l'era persa la potevo rifare, capito?
1: La vuoi rifare me?
0: No, ormai l'hai buttata.
1: La faccio io?
0: No, lascia stare, come se l'avessi fatto.
1: No, mi sono ricordato al volo.
0: No, vabbè, allora, tu devi sempre capire una cosa, che tu non capisci, perché voglio dire, sei un po' ignorante, ma no, non voglio fare un complimento. Però per dire, c'è gente che non è che tutti sentono la battuta in quel momento.
1: No,
0: là,
1: c'hai ragione.
0: Uno la potevo rifare, uno se la godeva anche adesso. Okay. Perché lui, per esempio, non l'ha sentita. Chi mi ha mandato la notizia, poi non l'ha sentita.
1: L'ha sentita adesso.
0: Non l'ha sentita, perché così non è battuta. Capito? Non l'ho fatta così. Cioè, allora la battuta vera era che la donna ha partorito. No, non fare così con la testa adesso. È perché fai annuisci. La sola battuta, l'ho fatta io.
1: Ho capito, ma ti sto seguendo.
0: Vabbè, mi segui così, mi segui. E prova a parlare tu, prova.
1: No, non c'è, no, è una questione
0: prova. Vai.
1: Ma scusa, è una questione fisica.
0: Ho capito, ma parlare con uno che continua a fare su e giù con la testa non è facile.
1: Mi blocco.
0: Ok, allora, praticamente questa donna ha partorito 9 figli, ma ne erano attesi solo 7, quindi ne sono andati 9. Al 9° figlio il dottore ha detto: che faccio? Lascio, ecco. Signora, che faccio? Lascio. Vabbè, l'ha bruciata, era molto più bella se non l'avesse detto. Vabbè, comunque non... vabbè, niente, vado in tristezza.
1: Ma quale tristezza?
0: Modalità tristezza, vado. Mamma, non serve veramente a niente, solo a rovinare le uova nel paniere.
1: Ma
0: serve.
1: Vuole rovinare uova?
0: Vabbè, certo, non... Catavolo, se la tua donna ideale fosse un piatto, quale sarebbe? No, la giro Ugo sta domanda.
1: Un piatto? Allora, per me sarebbe...
0: No, aspetta, ci sono le opzioni, che fai? Vuoi pensare al tuo piatto preferito?
1: Io ce n'ho uno.
0: No, lascia stare, non lo voglio sapere, tanto già lo so, non...
1: già lo so.
0: Maiale come sei, non... Se la tua donna ideale fosse un piatto, quale sarebbe? Pasta in bianco, pasta al pesto, pasta al pomodoro, oppure pasta che respiri. Secondo me è l'ultima.
1: Ci stavi credendo.
0: Perché si scema veramente. Allora, sì, ragazzi, mi state riempiendo di complimenti che io non merito, veramente. Cioè, non. Fateli a lui che è intelligente, simpatico, bello come Brad Pitt. È una cosa meravigliosa. Cioè, allora, spingiamo tutte le donne a entrare nel profilo di Ugo Palmisano e a mandare commenti tipo: sei troppo bello per me, sei troppo affascinante per me, sei troppo intelligente per me, sei troppo veramente,
1: certo.
0: Sai quando le donne ti dicono, ti devono lasciare, dicono: ah, sei troppo, sei veramente troppo, sono troppo, mi taglio un braccio, non...
1: Ma cosa?
0: No, sei troppo, mi taglio 2-3 centimetri, non c'è... no, sei troppo, troppo intelligente, troppo gentile, brutta, no, per dire, no, vabbè, lasciamo stare, no, non capisci quando parlo io, non capisci.
1: Ma non è vero.
2: Su Studio Più.

0: Ragazzi, mi prende in giro fuori onda, io ve lo dico.
1: Mi fai le facce.
0: Ma stai zitto, ignorante che non sei altro. Brutta persona, veramente. Mamma, mamma. Cadavolo, cadavolo, il tuo piatto preferito, cioè il tuo piatto che è, allora, è riferito alla donna, se la donna, mia donna ideale, quale piatto sarebbe? Non lo posso dire, ragazzi, però insomma non no, è una pasta con la P. Perché ridi? Perché sei
1: ho capito.
0: Ma tu sei veramente una brutta persona.
1: Anche a me piace quella.
0: Ma stai zitto. Stai zitto. Che sei ormai sei diventato vergine, sei diventato.
1: Ciao.
0: Stai zitto.
1: Ciao.
0: Oh. Sì. Stai zitto, Dead Pete.
1: Chi è?
0: Tu sei Dead Pete.
1: Dead Pete.
0: Un cordiale saluto ai cessi che siamo noi, siamo solo noi. Mi ha mandato un messaggio il mio amico Pepo, non so se si può far sentire, meglio di no, va meglio, dopo l'ascolto, Pepo, dopo l'ascolto. Zio Catavolo, ti prego, commenta questa. Zio Catavolo, addirittura sono diventato zio, cioè incredibile, cioè, sono lo zio quello lì, insomma. Allora, mi scusasse, signor Bojicov, se sbaglio il suo cognome, mi scusasse. Però, insomma, è uno straniero che ha un cognome. Allora, di nome fa Aftor Bjornesson, perché è famoso, celebre attore di Game of Thrones. Io pensavo Thrones. Game of Thrones, invece no, Game of Thrones. Un trono di...
1: È alto
0: questo attore qua. Conosci Game of Thrones?
1: Sì, è una serie TV, Andrea.
0: Ah, tu le conosci tutte.
1: È una serie TV molto
0: non fa
1: bella.
0: Nient'altro, signora. Cioè, non... Lui si mette a casa dopo la radio, si mette sul divano, aria condizionata e guarda la serie in continuazione. Cioè, non... È una roba incredibile. Cioè, non esci mai di casa. No.
1: Non è vero.
0: Ma vabbè, non
1: esco.
0: Gli serve solo per la pipì. Insomma, ormai è anziano, è andato proprio. Metti il pannolone già che ci sei, così non ti devi neanche alzare.
1: No,
0: così non ti alzi.
1: Ma perché?
0: Perché? Vabbè, comunque, Aftor Bjornesson.
1: È un altro
0: amante di birra. Bjornesson, celebre attore di Game of Thrones, è alto 2,06 m e pesa circa 200 kg. È una montagna di muscoli. Sua moglie è Kelsey Hanson, che non ha il suo cognome, però. Vabbè, comunque. Elson Bjornesson, deve essere svedese, roba del genere. Sai quando la nazionale svedese, quando c'è la telecronaca, no? Benson passa Jensen, che passa Fronson e Johnson e la mette dentro Bjornesson. Che
1: c'è
0: tutta la famiglia questa. Una famiglia che si sono messi a giocare a pallone. Vabbè, sua moglie è alta 1,57 e pesa appena 49 kg, cioè lui pesa 200 kg, alto 2,06 m, la moglie 157 alta e pesa 49 kg, o forse è alta 49 cm e pesa 157. Non lo so, non te le immagini, una palla da bowling, grossa, però una palla medica. Vabbè, comunque c'è la foto, in effetti si sono fatti un selfie in ascensore, no? Lui c'ha l'asciugamano legato in vita e lei c'ha l'accappatoio, che sarebbe poi l'asciugamano del bidet di lui. Perché è veramente piccolina lei rispetto a lui, non me ne vogliono le donne nane, nel senso donne basse, non me ne voglio. Però 1,57, mia mamma era 1,56 per esempio, no? Donna fantastica, però 1,56 era bassina. E lei 1,57, un centimetro di più, insomma, ma lui è 2,06, cioè, messi a fianco, poi lei pesa 49 kg piccolino, lui è 200 kg di muscolo, una montagna, c'è una roba. Se si mette dietro sparisce lei, non si vede. Vabbè, però ha dei vantaggi. Lo so che state pensando a cose bibliche, ma io non sono scurrile come voi, non sono maialino come voi. Stavo dicendo che ha dei vantaggi, perché quando compra un biglietto che ne so, con Ryanair, la fa passare per bagagli a mano.
1: Ma chi?
0: È vero, ci sta dentro un troller, ci sta, si accovaccia un po', ci sta, e quindi paga un biglietto solo. Certo. Ma sua moglie? no, non è venuta oggi. Non voleva venire in vacanza.
2: Andrea, tavolo, show su Studio Più.

0: La canzone è molto bella, ragazzi, però è andata per troppo tempo. Cioè, non chiedo scusa a tutti, veramente. Non è, no, è bella. No, quando una canzone è bella, non c'è niente da dire. Allora, mi è venuto un flash. Ti ho visto vestito da Flash. Sai Flash, sì, il sì, supereroe. Sì. Ecco, ti ho immaginato vestito da Flash, attaccato alla spina. Ma la spina della birra, però la spina della birra. Che ti ricarichi buttando di giù un bel boccalone di birra da un litro e mezzo. Cioè, aspetta, che mi stanno chiamando. Pronto?
1: Buongiorno, buongiorno, disciutati.
0: Buongiorno, come va? Come va?
1: Bene, bene, sono di nuovo Jason Momoa dei poveri. Puoi ricordare a Ugo che mi deve fare una chiamata, mi deve chiamare quando ha tempo.
0: Ok, va bene, okay. Va bene, va bene.
1: Un'altra cosa, allora, l'attore di Game of Thrones ha fatto anche, è un atleta professionista che partecipa alle gare di Strongman.
0: Sì.
1: L'attore è quello lì alto 2,06 metri.
0: Sì.
1: Mentre nel telefilm c'è, sì, anche il nano, Andrea, c'è anche il nano.
0: C'è anche il nano, ma non è che è la moglie senza parrucca, no?
1: No, no, è alto 1,35 metri.
0: Ah, 1,35 metri, ah, c'è il nano e lui, ah, ho capito. È da lì che lui si è ispirato, forse, non per trovare la fidanzata. Ma grazie per l'informazione. Ciao, ciao, ciao, Jason.
2: Ciao, Jason.
0: Ciao, Jason. Ciao, ciao. Lui è veramente Jason. Sì. Per noi è Jason. Jason Momoa, quello. Pensa che quando è uscito il film di Jason Momoa, Aquaman, Ugo andava in giro dicendo che ci assomigliava. Cioè,
2: ma ci assomigliamo, sì.
0: Ma cosa stai dicendo?
2: Avevo una barba lunga a punta.
0: Ma stai zitto.
2: Ho fatto vedere anche una foto di comparazione.
0: Ma quale comparazione?
2: La gente dice, mazza, oh.
0: Mazzo, qua Luces che c'è a fianco. Ma stai zitto, creti. Jason Momoa che fa la cacca. Uguale, stessa espressione. Mamma, buttati in discarica, buttati. Sei vergognoso. Sangue di brodo, ragazzi.
2: Ma chi?
0: Stamattina sei di brodo.
2: Ma tua sorella,
0: no,
2: sa di brodo. Non,
0: volevo salutarti con un cucchiaio io. Comunque, mi raccomando, poi quando vai al supermercato, allora no, parti
2: mi mancava il supermercato.
0: No, quando vai al supermercato, mi raccomando, passa veloce dove ci sono le angurie. No. Perché sennò trovi qualche vecchietta che ti bussa in testa. Quindi, cioè, non. Tu quando vedi il reparto angurie, acceleri, capito? Non stanziare, diciamo, tu le angurie, perché altrimenti, capito? C'è qualche signora che ti bussa in testa. Non è piacevole, insomma. Non è bello, non è bello. Va bene, ma Carpenedolo dov'è? Carpenedolo? Chi è Carpenedolo?
2: Achille.
0: Ah, Achille. Ah, Peter Seller di Carpenedolo.
2: Sì,
0: no,
2: sì.
0: Si è perso per strada, ragazzi. Non è. Allora, c'è un influencer brasiliano, non so se è un uomo o una donna, penso che sia una donna, sì, dalla faccia sembra una donna. Perché ridi?
2: Niente.
0: Perché stai ridendo?
2: No, tu sei
0: bastardo. Pensando...
2: Tu sei bastardo.
0: Ah, io sono bastardo.
2: Tu lo fai apposta perché tu lo sai che io poi ci casco. No. Io ti conosco vecchio.
0: No, non la faccio.
2: Io ti conosco vecchio.
0: Bastardo. Bastardo non è una parolaccia, signora, si può dire.
2: Dire, dai,
0: cioè,
2: dai.
0: Non si può dire per i cani, però per gli esseri umani. Questa cosa che per i cani non si può dire, basta, ma no, è meticcio. Ah, no, ma sono io, stavo parlando del mio collega, bastardo, non il cane. Vabbè, andiamo avanti. Non prendete anche sta cosa, no? Che fanno la multa, prima non l'ho detta, fanno la multa se tu fai la pipì in città. Se fai la pipì in città ti scappa, la fai multa, se la fa il cane, no. Sta cosa è strana, vabbè, non si deve fare in nessuno dei casi, però voglio dire, perché all'uomo sì e al cane no. Cioè, non, perché non c'ha i soldi il cane? Non lo so, non. Rincorico il bastardo, ma non c'è il collare, non può pagare, allora lascialo andare. Vabbè, per dire, non. Questa è l'essenza dell'Italia. Cioè, in questa raffigurazione che ho fatto, è l'Italia. Se tu ci pensi, se il cane che non ha padrone, quindi il cane randaggio, fa la pipì, per esempio, che ne so, davanti a un palazzo, anche al Quirinale, fa una bella. Una formagella, fa, no? Beh, davanti al Quirinale, così nessuno gli può dire niente. Perché? Perché è un
2: randaggio.
0: Dice, rincorrilo il carabinieri, fa caldo,
2: fa caldo.
0: Fa caldo, non c'ha manco il collare, un randaggio, non può magari pagare nessuno la multa per lui, capito? È la stessa cosa se in Italia tu non hai né parte né soldi, come si dice, né arte né parte, non hai soldi, sei un nulla tenente. Tu puoi andare davanti al Quirinale e fare anche tu una formagella, perché non ti possono fare niente. Che multa ti fanno? Dici, mi faccia pure la multa, allora le faccio una multa perché lei, non c'è problema, ma io non ho soldi, non ho niente intestato, quindi... Questa è l'essenza, la vera essenza dell'essere in Italia, di essere in Italia, non italiani, in Italia, perché noi eravamo giusti, poi ci hanno distrutto l'ambiente, come si dice? L'ambiente ce l'hanno rovinato, però prima noi eravamo sani, eravamo, i nostri avi erano sani, poi dopo sono arrivati quelli e lì, quelli lì. I cani senza passaporto. I cani parlanti e ci hanno rovinato. Vabbè, comunque non scendiamo in particolare, se no la gente poi pensa male che io ce l'ho con la classe politica. Assolutamente no, sono veramente tutta una massa di gente.
2: Dai!
0: E andiamo avanti. Non prendete impegni per la prossima partita del Brasile. Tra poco un influencer da 24 milioni di followers, ammazza, c'è un sacco di followers, ha predetto che arriveranno gli alieni e preleveranno diversi giocatori e tifosi brasiliani. Cioè, praticamente, e l'hanno presa sul serio questa donna, questa influencer in Brasile. Hanno fatto anche l'articolo sul giornale, ma l'hanno mandato, scusa. Rapiranno tifosi e giocatori sensitivo brasiliano. Quindi è un uomo, allora. La faccia sembrava... La faccia era... Prevede che gli alieni invaderanno i mondiali 2026 e praticamente rapiranno, si può dire così? Si dice? Rapiranno. In mezzo al pubblico,
2: ma chi?
0: Con le navicelle spaziali li succhiano dall'alto e tu vedi questi tifosi con le sciarpe che se ne vanno mentre vanno via, tifano forza Brasile e vengono succhiati nell'astronave. Vabbè, comunque, infatti c'è un po' di terrore, c'è un po' di paura tra i tifosi, c'è FIFA.
2: Mamma mia!
0: Vabbè, la battuta è di Nicola Cascione.
2: Ma chi è?
0: Lo salutiamo, ciao Cascione. È bella. C'è terrore, c'è FIFA. È una battuta prettamente maschile, signora, perché FIFA, Federazione Internazionale Football Association. Vabbè, insomma, quella roba là che è diversa da è FIFA.
3: Andrea,
0: gli uomini conoscono due cose, due associazioni. La FIFA, sì? E l'altra. È incredibile, due ne conosciamo.

0: Andrea, chiedo scusa, mi ha chiamato l'influencer brasiliano, ha detto che se non andiamo in pubblicità ci rapiscono gli alieni.
1: Vabbè, allora se sei veramente una brutta persona, perché adesso lo stai sbeffeggiando.
0: No,
1: è un influencer da 24 milioni, questo ti compra, voglio dire. Non... Allora andiamo in pubblicità, torniamo dopo. Occhio ai mondiali, ragazzi, perché quando vedrete qualche tifoso che si leverà nell'aria, sappiate, o anche qualche giocatore, può essere anche l'arbitro, per esempio, per dire.
0: Certo.
1: Vuol dire che si è arrivati gli alieni.
2: Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: più news.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Doppio violentissimo sisma in Venezuela. Due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 si sono succedute nell'arco di un minuto intorno alla mezzanotte italiana nel nord del paese, coinvolgendo anche la capitale Caracas. Le notizie sono ancora scarne anche perché il terremoto ha causato danni alle linee di comunicazione, ma si teme un bilancio assai pesante per le testimonianze di diversi crolli. Sono seguite una ventina di scosse di assestamento. La presidente Rodriguez ha proclamato lo stato di emergenza. Erano solo voli di supporto logistico o tecnico, precisa la NATO, dopo le parole del segretario generale Rutte, ricevuto alla Casa Bianca da Donald Trump, che ha sottolineato il sostegno concesso dagli alleati anche nell'ambito del conflitto con l'Iran. Fino a 5.000 voli militari sono decollati dalle basi europee, circa 500 dall'Italia, ha detto. Messaggio fallace, niente voli di combattimento, commenta Crosetto, che precisa solo supporto tecnico, come previsto dai trattati, senza riuscire a spegnere l'inevitabile tempesta politica. La rivelazione del segretario generale della NATO, infatti, provoca una sollevazione corale di tutti i partiti di opposizione contro il governo. Il servizio di Nicola De Muro.
2: Non era mai successo che il segretario generale della NATO rivelasse dati e notizie totalmente sconosciuti alle opinioni pubbliche dei paesi aderenti all'Alleanza Atlantica. E ciò che è successo ieri, parlando a Fox News, il numero uno della NATO, Mark Rutte, ha testualmente detto: durante l'operazione Epic Fury, tra i 4.000 e i 5.000 voli americani sono partiti dalle basi USA in Europa, di cui 500 dall'Italia. Un sostegno imponente. Dichiarazioni tanto clamorose che lo stesso governo italiano è rimasto spiazzato ed è dovuto intervenire il Ministero della Difesa con una nota di rara durezza. Sorprende che il segretario della NATO, che nulla ha a che fare con l'operazione Epic Fury, faccia una ricostruzione che trasmette un messaggio totalmente fallace. Sono state autorizzate, continua il ministero guidato da Crosetto, solo attività di natura tecnica e logistica non cinetiche nell'ambito delle procedure previste dagli accordi esistenti, rispettando la Costituzione, i trattati internazionali e gli indirizzi parlamentari. Correzione che non basta alle opposizioni politiche in Italia infuriate contro il governo. Il PD ha chiesto che Meloni riferisca subito al Parlamento. Mark Rutte fa cadere le favolette del governo, dice Conte dei 5 Stelle. Per AVS il governo ha mentito al Parlamento e con un'interrogazione chiede al governo di dire la verità su tutti quei voli.
1: Mondiali di calcio, non sbaglia il Brasile di Ancelotti, Scozia KO ai sedicesimi da primo nel girone. Storico Sudafrica per la prima volta oltre la fase a gruppi. Bene Messico, Marocco, Svizzera e Bosnia. Il servizio di Jenny De Gaetano.
3: La stella Vinicius accende il Brasile di Carlo Ancelotti, che gongola per la doppietta del suo gioiello sin dai tempi madridisti. E sono 4 i gol del 25enne di Rio, come Haaland e Mbappé a meno 1 dal dio Messi. Se le sa o prima, ma si lecca le ferite la Scozia. Forte rischio eliminazione. Avanti da seconda il Marocco. Poker ad Haiti, in tripudio il Sudafrica. L'1-0 alla Sud Corea griffa la storica prima volta dei Bafana Bafana oltre la fase a gironi di un mondiale. Praticamente perfetto il Messico. Chiude il gruppo a punteggio pieno. Trissa la deludente Repubblica Ceca. Passerella per il quarantenne portiere Ochoa. La sesta rassegna iridata in carriera. Bene la Svizzera, che supera 2-1 il Canada. Ancora in evidenza in gol talento del Friburgo Manzambi. La Bosnia, che rievoca inevitabilmente i dolori azzurri, batte il Qatar ai sedicesimi tra le migliori terze. E a proposito di prime volte e traguardi storici, il Curaçao, battendo stasera la Costa d'Avorio, si qualificherebbe per i sedicesimi probabilmente da seconda, a meno di una vittoria dell'Ecuador contro la Germania già promossa. Nella notte Tunisia-Olanda, Giappone-Svezia, domani all'alba Paraguay-Australia-Turchia, Stati Uniti.
1: Ed è tutto, a più tardi.
4: Un'altra ora con l'energia.
5: Ma interessa qualcuno?
6: C'erano dei nomi stranissimi.
5: No, io voglio dire una cosa: che se il Curaçao passa ai sedicesimi, c'è qualcosa che non va in Italia, ragazzi. Cioè, noi non partecipiamo ai mondiali e il Curaçao, che pensavo che fosse il cacao di Renzo Arbore. Curaçao meravigliao, che meraviglia sto Curaçao meravigliao. Pensavo fosse quello, invece no, esiste esiste proprio il curacao.
0: Sì.
5: E dov'è il curacao?
0: Non lo so, non ho idea.
5: Tu lo sai dov'è il curacao?
7: Ma perché mi sembra che sia il curacao, non è il curacao, eh?
5: Ah, il curacao.
0: Quello è una bevanda, quello è un liquore.
5: No, il curacao è un liquore, è vero. Ma la nazione si chiama curacao?
7: A me mi è sembrato di
5: tu sei più curacao.
7: Curacao.
5: Sei più curacacao.
7: Però secondo me curacao.
5: Aspetta un attimo, aspetta.
7: È tipo un paesino della America Latina.
5: Aspetta che rispondo al mio amico. Top amore mio. Amore mio. È Matteo che ci ha portato i cappucci.
0: Ah, ok.
5: Grazie, grazie di cuore. La prossima volta fermati che ti regalo la maglietta di Achille. Allora, tanto sono le usi come stracci, come.
7: Ma perché mi devi.
5: È partito, ragazzi, è partito.
7: È una camicina.
5: È partita. Te ne immagini? Shoot Canaveral, come si chiama? Shoot Canaveral.
0: Cosa vuoi dire?
5: Quando vanno sullo spazio.
0: A Cape Canaveral.
5: Cape Canaveral. Vanno a Cape Canaveral. Cape Canaveral. Vabbè, insomma, avete capito. Te li immagini al posto di quello che è. Cioè, no, te li immagini, c'è Achille. Una. Un Achille lì. Oh, è partito. Aspetta, sono all'otto ancora.
0: All'otto.
5: Mamma ragazzi, mamma. Salutiamo gli abitanti di Sveltina in frazione di poco tempo. Salutiamo. Esiste Sveltina, Catavolo. Vedi, mi hanno mandato il cartello di Sveltina.
0: Sì, sì, sì,
5: esiste Sveltina, è una città, Sveltina, non è la tua città, non è, cioè proprio, tu non puoi neanche transitare per quella città. No. Ma come mai sembri un cane bagnato stamattina? Come mai? Sembri un cocker bagnato.
0: I capelli, è vero.
7: Allora, adesso non lo so, in questi giorni della settimana, probabilmente è combaciato con...
5: È lungo il discorso che devi fare, perché ho tante cose da dire agli ascoltatori e non vogliono sentirti, capisci?
7: No, è breve, probabilmente con l'innalzamento delle temperature.
5: Sì.
7: Il mio corpo sta subendo.
5: Il mio corpo che cambia.
7: Sì. È un po' come dice.
5: uguale.
7: È un po' come dice.
5: Allora, attenzione, cercasi elettricista urgentissimo. No? Un mio amico che c'ha una gelateria, veramente, perché gli si è fulminata parte dell'insegna. E si legge gelateria anale adesso. E quindi, se per favore si fosse all'ascolto, un elettricista urgentissimo, ragazzi, che tra un po' fa buio, accende. Insomma, non è bello. Dimmi. Artigianale, dai.
0: Facile,
5: È rimasta solo la scritta anale, dai. Ci stava pensando. Faceva i conti con le dita, faceva.
7: No, stavo pensando che effettivamente.
5: Andiamo avanti, lascia stare.
7: Ci sono alcune insegne che sono rischiose. Ci sono alcune insegne che possono essere rischiose.
5: Sì, se sono basse le prendi, sì.
7: No,
5: che vuol dire rischiose?
7: Rischiose. Nel senso che se magari capita che come in questo caso
5: pensa che quando è arrivato gli ho detto mi raccomando parla poco, cioè incredibile. Di
7: ti ha fatto una domanda?
5: Nessuno ti ha fatto la domanda.
7: No, okay.
5: Tu gli hai fatto la domanda? No. Ah, nessuno te l'ha fatta. Ti ho fatto la domanda sulle insegne rischiose?
7: Mi era parso.
5: No, nessuno te l'ha fatta.
7: Ah, okay.
5: Vabbè, adesso dilla, se no sembra che ti taglio la comunicazione.
7: No, parla adesso.
0: Volevo dire che siamo partiti dai capelli che sono umidi e poi siamo arrivati a parlare delle insegne.
5: Delle insegne, perché un mio amico c'ha la gelateria artigianale e insomma, cerca un elettricista urgentissimo. Fammi un altro esempio di un'altra insegna, diciamo, pericolosa, visto che...
0: Ma dove guarda?
7: Porcellane artigianali.
5: Uguale.
0: Artigianale c'è già.
5: Artigianale, scusate. Allora qualsiasi scritta con artigianale è pericolosa. Cioè, mamma, sei quasi geniale nella tua ignoranza e incapacità. Veramente, non.
7: Stavo pensando, cioè nel senso, cioè, vabbè, cioè se tu adesso mi...
5: Dai, lascia stare, non ti arrampicare come gatto silvestro, pronto!
8: Yeah. Catavolo, c'è blocco corto.
5: Grazie,
0: è vero. C'ha ragione!
5: Ormai gli ascoltatori sanno tutto, sanno anche che sei un cretino, pensa, è incredibile, cioè, la gente ti vuole bene per quello che sei, c'è tanta gente che ti odia, cioè proprio ispiri proprio violenza.
0: Violenza?
5: Sì. sì, sì. Secondo me, sai che tanta gente, non lo dovrei dire ma lo dico, tanta gente va allo stadio non per tifare ma per picchiare, cioè per rompere i maroni, per da fastidio. Io una volta, due volte sono andato allo stadio, a un certo punto c'era uno che era girato di spalle verso la partita e mi continua a urlare, dai, grida, grida, grida. A un certo punto l'ho buttato giù,
0: ma chi?
5: Ma che te, se vuoi la partita mica a gridare, cioè, che devo gridare, cretino,
0: l'ho buttato giù.
5: No, prima gli ho urlato cretino più forte, cretino. Non capiva che ce l'avevo con lui, non capiva. Molta gente va allo stadio, lo stadio potrebbe essere un posto bellissimo di aggregazione per le famiglie, in alcuni stadi c'è questo tipo di aggregazione, ma in altri no, non puoi andare perché ti fai prendere dalla foca, poi diventi nervoso anche tu, perché diciamoci la verità, anche il prete davanti a una ventina di ciclisti messi a fionda sulla statale, dopo mezz'ora, 40 minuti che non riesce a superare, dopo si innervosisce anche lui, la calamita con Padre Pio si gira perché non mi giro così li puoi insultare, va bene, grazie padre, grazie. E comincia a insultarli anche lui, quindi è chiaro che tu vai allo stadio, sei normale, sei una persona normale, poi cominci a sentire quello, grida, cretino, urla, vai, vai, dopo un po' ti innervosisci, la testata gliela dai, la testata, con gentilezza, ma gliela dai, che dia. Che stavo dicendo, non mi ricordo più, riferito a lui forse, allo stadio,
0: sì, riferito,
5: ecco,
0: a lui,
5: siccome tu ispiri violenza, nel senso su di te, cioè quando tu parli c'è la gente che verrebbe qua in radio a picchiarti veramente, ma me lo dici, quando mi incontro per stato, io mi viene un nervoso quando parlo che lo vorrei picchiare, allora dovrebbero mettere dei dissuasori come lui fuori dallo stadio, ma in zone protette, già, come si può dire, come delle zone tutte con la gomma piuma, tutta intorno, che ne so, le macchine rivestite di gomma piuma, perché la gente non si può fare male, capito? E lo metti lì in mezzo, dici vai allo stadio col bis 46, col bis 47 vai nella zona dove c'è Achille,
0: c'è il bis?
5: L'autobus,
0: il bus,
5: il bis, cioè il 47 bis barrato,
0: come nome.
5: Ma che nome, la fermata, cretino, vabbè, comunque o vai allo stadio o vai a picchiare Achille, tutta la gente che vuole picchiarsi andrebbe da Achille, allo stadio andrebbe solo gente sana, capisci? Certo. Tu sei il dissuasore, l'attiratore di gente violenta, gente nervosa, capito? Io prima stavo bene, stavo tranquillo, è arrivato, mi ha fatto innervosire. Ma vabbè,
0: Andrea c'è il blocco corto.
5: Infatti volevo dirlo prima, l'abbiamo saltato da mezz'ora, la colpa è sua, la colpa è anche tua che non mi hai lasciato parlare, Ugo.
9: Andrea
4: su Studio Più
10: la mattina dalle 6 alle 9 l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
11: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: È finito! Ma ve lo giuro, sta leccando il tappo del cappuccino! Sai il tappo, quello che si mette per le cose che fa, porta via? Sì, porta via, il tappo quello. Lo leccava! Ma fa anche impressione, fa! Fa impressione con i capelli bagnati, ma. Mamma!
1: E c'è la schiumetta!
0: Ma vai a Recanati, vai!
2: Recanati!
0: No, non lo so, avevo Recanati. Salutiamo gli abitanti di Recanati. No, sai perché abbiamo avuto Recanati? Perché mi hanno mandato un articolo su Recanati che mi fa ridere. Solo l'articolo, non lo commento perché non si commenta da solo. Allora, carenze igieniche, chiuso locale di scambisti. Per carenze igieniche, cioè, ma un'altra cosa la potevano scrivere, cioè, a parte tutto, dai, voglio dire, cioè, veramente, ma che fate le battute, fate giornalisti, che fate le battute, mi rubate il mestiere, mi rubate, cioè, carenze igieniche, cioè, non, vabbè, non, non la facciamo la battuta, si capisce già. Mannaggia, mannaggia, vabbè, in effetti è vero, perché se tu vai in questi locali qua e magari ti scappa che devi andare in bagno e non c'è più la carta igienica, perché vuole vedere come fai, cioè non metti la testa di fuori, scusate, mi date un po' di
2: la testa di fuori
0: dal bagno, lì è pericoloso, come ci avete per caso della carta igienica, è finita, non e anche lì diventa pericoloso, non, vabbè, andiamo avanti, non, mamma ragazzi. Ma ci sono ancora sti locali qua?
3: Ci sono,
0: ah, ci sono. Pensate, ragazzi, siamo nel 2026 e ci sono ancora, ci si cambia le figurine come come da bambini, no, quando giocavi con le figurine, c'ho Bettega, c'ho due furino, ti do un Bettega e due furino, e tu mi dai Pantani, io Pantani, è bello, bellissimo, ah, meraviglia. Non ci andare tu, perché non
3: no, ma puoi entrare, lui single pagano doppio, però
0: capirai, io,
3: perché sei da solo,
0: sì, vabbè, però no, non mi fate fare battute.
1: Io sono stato accidentalmente,
0: non mi interessa, non mi accidentalmente, sì, no, sì, mi ha portato, no, un amico mi ha costretto, ma stai zitto,
1: se tu mi fai,
0: ti ha portato, no, la tua fidanzata ti ha portato,
1: no,
0: dilla tutta,
1: allora
0: amore andiamo, perché veramente, no, cioè, se no veramente non si batte chiodo stasera, ok?
1: No, ci sono stato accidentalmente in un ex, in un locale, che praticamente
0: in un ex, cosa vuol dire?
1: Un locale che da poco è stato convertito in un in un'altra tipologia di attività.
3: Ma quello è un lap dance, non è lo scambio,
1: no,
3: di
1: no, no, no, no, no, mi hanno detto che era un luogo di scambio.
0: Ma quando fai così, dopo quanti secondi vomiti? Perché no, il mio cane fa così, al terzo vomita. Dopo quanti
1: è perché avere visto il merlo, la merla,
0: il merlo e la merla,
1: sì,
0: aspetta, c'è un tuo fan. Ma chi sono il merlo e la merla adesso? Pronto?
4: Andrea, secondo me Achille è andato al negozio di Yamamai, ha visto i manichini con perizoma e reti,
0: è possibile, è possibile. Ciao fratello. Allora, sì, lui va sempre nei negozi. Lui va, oh, quando c'è un attimo di tempo, va nei negozi cinesi. Non so, e si perde lì dentro. Sta ore e ore e lecca i coperchi dei cappuccini. Pronto? È un tuo fan, un tuo imitatore. È Curacao, è nei Caraibi ed è una colonia dei Paesi Bassi. Ciao da Jonathan. Quindi sono olandesi, sono mezzi olandesi.
3: Sì, può essere.
0: Ma è ancora una colonia oppure puzza? No, no.
3: Mamma mia,
0: è una colonia.
3: Ti prego.
0: È ancora... Mamma mia. Ma ci sono ancora le colonie, veramente non.
3: Ci sono, ci sono.
0: Beh, ma chi se le mette queste colonie, ragazzi? Che io mi ricordo la colonia di mio padre, ragazzi, era una roba irrespirabile. Cioè, veramente le zanzare a 20 km stavano. Cioè, papà, ma la metti per le zanzare? No, piace alla mamma. Mamma, c'hai la faccia da zanzara. Mamma, veramente, una cosa incredibile. Comunque, Curacao, non è Curacao.
1: No. Allora, la C così. Vedi come ha scritto,
0: allora, innanzitutto indicare è maleducazione, giusto che mi stai facendo una critica, te la faccio anch'io. Indicare col dito è maleducazione.
1: Ok, io ti stavo semplicemente indicando.
0: Quel dito, sai dove te lo devi infilare?
1: Dove?
0: Dopo te lo dico.
3: Nel Curaçao.
0: Nel Curaçao, bravo.
1: Che Mao.
0: Lo so che ti piace. Ti piace, fai Mao, Mao. Mao, Mao. Oh, Mao, Mao, Mao, Mao. Un ditonji. Nel Curaçao. Mi piace tanto. Sant'Angi. Dai, cretino.
1: No, allora, quella lì.
0: Oh, si su, dai, ve lo dico, magari qualcuno si aspetta la neve, insomma, non la neve. La neve.
1: Quella C lì.
0: Quella C.
1: Che hanno scritto?
0: Quella, la prima o la seconda?
1: La seconda.
0: La seconda.
1: C.
0: Non è la... Suracao, no.
1: No, no. Allora,
0: Curaçao.
1: Bravo, quella
0: Curaçao.
1: È la C di Cao.
0: Di Cao.
1: Di Cao, la C di Cao.
0: Di Cao.
1: Vedi sotto che cos'è che ha?
3: Si chiama Ciriglia.
0: Ha una.
3: Si chiama Ciriglia.
0: La Ciriglia. C'è la Ciriglia.
1: C'è la
0: Ciriglia. C'è la Ciriglia e la Pariglia.
3: Che Pariglia?
0: La Pariglia. La Pariglia.
1: E quella lì.
0: La creatura che facciamo la Pariglia.
1: E quella lì. Quella lettera lì, così.
0: Dimmi,
1: la trovi.
0: Dimmi, Peter Seller.
1: Ti sto spiegando. La trovi anche.
0: Mamma, ho tanti fan, però c'hai. Troppi fan, pronto.
4: Achille.
1: Sì, buongiorno.
4: Volevo chiederti una cosa, è un indovinello.
0: Mi raccomando, pulito, pulito.
4: Molto pulito.
0: Vai, vai.
4: Quando dici il mio nome, io non ci sono più. Chi sono?
0: Capirai, sta una quaresima. Una quaresima. A pensarci.
4: Via.
0: Dai, dai, sa la risposta.
1: Via, via, via.
0: Via cosa?
1: Via.
4: Via cosa? Via.
1: Via. No, nome via.
4: Achille. Achille.
1: Buio, fatti buio, culé. Buio.
0: Ma stai
1: buio.
0: Zitto!
4: Di... È il fatti in culé, dai, va là.
1: Ma era la soluzione, il fatti in culé.
0: Sì, era fatti in culé la soluzione. Vale, certo. Non lo so, non lo so. Qual era la domanda? Non mi sono perso.
3: Come,
0: però devi stare
3: chiami,
0: attento, però tu non
3: tu
0: ti devi distrarre.
3: Tu ti chiami,
0: non è la, ga, la
3: ti...
0: casa della dai, dici proprio e si fa la fatto. Quasi te lo sento fare.
3: Che lingua è?
0: Boh, ragazzi, fa caldo, ve lo dico.
3: Ciao!
0: Vuoi una bustina di zucchero? Dai, fatti impennare il colesterolo lì, i gliticeriti.
3: Gliticeriti?
0: Che a tavolo io ti ascolto da una vita, io uno come te non l'ho mai esagerato. Io sono una ciofeca, una ciofeca. Lui è più ciofeca di me, l'altro più ciofeca della ciofeca.
3: Io sono ciopar.
0: Una ciofeca, lui è più ciofeca di me, l'altro più ciofeca della ciofeca.
3: Io sono ciopar.
0: Tu sì, no, non te lo posso dire.

0: No, non l'ha mica fatto con un sorriso così.
1: Dai, andiamo.
0: Cosa volevi dire? Dai, comunque la soluzione era il silenzio.
1: Ah, il silenzio, ah, quella di prima.
0: Quella di prima. La domanda la sappiamo, la domanda.
1: La domanda era: tu non chiami nessuno e poi vai via.
0: Ma no, cosa
2: ma che stai dicendo?
0: Ma cosa stai dicendo?
1: Voi non siete vai veramente... via, ma non sei nessuno.
2: Il mio nome
0: è il mio nome più. È nessuno, sì.
2: No!
0: Polifemo, dai. Sta buono, dai, sta buono.
2: Se dici
0: sei in disastro, sei.
2: Se dici il mio nome, poi non ci sono più o qualcosa era qualcosa del genere, capito?
0: Vabbè,
2: cioè mi nomini, poi non ci sono più, sparisco.
0: I nonni.
2: Mi nomini il mio nome.
0: Allora c'è uno che ha scritto: finalmente mi sono fatto quello che dici, in serva a niente. Non, sei veramente, come si dice, è innocuo te, se non,
1: sei.
0: Allora tu dovresti aprire un'agenzia di accompagnamento, ma non per le donne, perché voglio dire, una donna, voglio dire, che si vuole divertire un po', non può uscire con te, perché insomma, no, lascia stare.
2: No, lì.
0: Tu la faresti ridere veramente, cioè non se mi dà vestito e da nudo, pensa, una roba, cioè comincia a ridere da vestita, da vestito, e finisce quando è nudo, cioè continua, riprende, cioè una roba.
2: No, lì sono professional, no.
0: Cittografico, lascia stare.
2: Io penso che lì, se dovessi,
0: tu sei un, sei un film thriller, uguale, quando ti spogli diventi un horror, poi, lascia stare, fai paura.
2: Se dovessi aprire l'attività, mi sa che poi Rocco mi chiama,
0: Chi ti chiama? Rocco.
2: Sì.
0: Per far cosa, scusa, la comparsa. Fai la comparsa, fai il marito che va a lavorare. Dai, stai zitto.
2: No,
0: dai, stai zitto.
2: Ma te
0: fa la comparsa in un film di pescatori.
3: Aspetta. E cosa faccio io?
0: Non te lo posso dire. Andiamo avanti. Finalmente mi sono fatto anch'io la friggitrice ad aria. Allora, la friggitrice ad aria, ragazzi, è una sola pazzesca. Lo dico perché anch'io l'ho comprata, come tutti l'abbiamo comprata. Allora, a parte, non so se è la mia, ma c'ha un cestello così. Cioè, se sei da solo va bene, ma se sei in 4-5 cosa friggi? Cosa friggi? Una patatina alla volta? Cioè, cosa vuoi friggere lì dentro? Poi, quando gliel'ho detto a mia nonna, io l'ho comprata un po' di anni fa, quando c'era anche ancora buon'anima di mia nonna, mi ricordo che ho detto: nonna, ho comprato la friggitrice ad aria, funziona senza olio. Mi ha picchiato! Ha preso lo zoccolo, bam, me l'ha lanciato in faccia, ancora me lo ricordo. Ancora il segno, c'ho. Ancora il segno. Vabbè. Aspetta, che c'è un altro fan tuo. Pronto?
2: Sì, ciao, buongiorno.
4: Mi puoi prestare 1.000 euro per acquistare la macchina?
0: Vuole 1.000 euro.
2: Sei quello che stamattina ha tamponato una tipa, ho visto un tamponamento.
4: Però a fondo perduto.
2: A fondo perduto.
4: Regali, soldi, basta, a fondo perduto.
0: Si sente male,
1: sì.
0: Mi ha detto: se gli regali 1.000 euro,
1: sì,
0: è più facile tirarti via un litro di sangue a te, che 1.000 euro. Io sono convinto che se dovessi chiedergli a Achille: o mi dai 1.000 euro o mi dai un litro di sangue, te ne dà 2 di litri, te ne dà 2. Ti porge subito il braccio, succhia, vai, tira via, tanto non mi serve. Achille è la dimostrazione che a questo mondo purtroppo c'è posto per tutti, ma non è vero, no. Quando dici il mio nome, io sparisco. Ah, era questo l'indovinello?
1: Era questo.
0: Quando dici il mio nome, io sparisco. Il silenzio.
1: È giusto.
0: Che fa? Ci stai pensando?
1: È giusto.
0: Ma perché ci pensa?
2: È vero.
0: Stai riflettendo.
2: Perché il mio pensiero era rivolto. Era rivolto. No, era rivolto che se tu nomini, poi lui va via, capito?
1: Appena parli non c'è più silenzio, no?
0: Ragazzi, fa caldissimo, per favore, già fa caldo, la gente ha bisogno di cose fresche, non ha bisogno di fa caldo, sto sudando come la protagonista di Flashdance, cioè, veramente, senza il dance, però, cioè, non, è una roba, sai quella che ta-da, come si chiama, Flashdance. Che ballava, che sudava, perché sudare fa bene, Vabbè, andiamo avanti. Andrea, mentre guido il furgone e parlate voi, e metto il telefono, mi prendono per scemo perché rido come un pupazzo, un pazzo, mi state facendo... grazie fratello, grazie. Autista del pesce parlante di Ortona.
1: Ma chi è?
0: C'è il pesce parlante. C'è il

0: famoso pesce parlante. Vabbè, sappiamo tutti il nome del pesce parlante, no? Il pesce, quello che piace a te, il pesce. Andiamo avanti.
1: Io conosco Nemo. Conosco Nemo. Nemo.
0: Nemo.
1: Nemo, il pesce parlante Nemo.
0: Il film.
1: Nemo.
0: Nemo.
1: È il pesce parlante che è bianco rosso.
0: Sì.
1: È un pesce pagliaccio quello, se non ricordo
2: male.
1: No,
2: non è quello, voi vi sbagliate. C'è anche Nemo, il fratello cattivo, che ha fatto un sacco di film. Ha fatto un film proprio dove lui faceva l'investigatore, faceva il duro. Il mio nome è Nemo Williams.
0: Mamma ragazzi, è più brutta di quello che pensavo. Cioè, mentre la dicevi non sarà così brutto. Invece sì. Allora, uno ha scritto, ma se vado a letto con tua moglie, siamo parenti? A parte che non ho moglie io, primo. E poi se vai a letto con la mia, diciamo, ex moglie, siamo pari. Più che siamo pari. Siamo... Mamma cadavolo. Aspetto sempre la maglietta della radio. Fratellone, hai ragione, potevi fermarti un attimo che la scucivo. No, ce l'ho. Passa a casa mia che te la do. Passa. Me l'ha andata ieri dalla radio, non lo posso dire perché non dovevi darle via. Ma l'unica che me l'ha dato te la do. Ok. Ciao. Vabbè, scusate se non... Allora, devo dire una cosa. Allora, abbiamo parlato prima dei negozi cinesi, no? Di Mao Mao, Chao Mao.
2: Sì, Mao.
0: C'hanno dei nomi strani, se... che poi sono gestiti da italiani. Io ho visto che vengono gestiti... Cioè, l'italiano non è poi scemo. Cioè, non siamo così scemi. Abbiamo... fatta arrivare i cinesi hanno cominciato a fare questi negozi Mao Mao, Ciubao, Babao, Babao, Babao, Babao. Ieri ho chiamato un mio amico, posso dirlo, di Mainet, Giovanni, no?
2: Sì.
0: Che saluto. A un certo punto c'è la musica di ascolti, sai la musica che ti mettono in sottofondo
2: l'attesa,
0: in attesa?
2: L'attesa.
0: Ce la faccio, Ugo, ce la faccio!
2: Ehi.
0: Ma perché mi devi zicare le parole? Sei fastidioso! Ah! E fatti un chilo di fritti e muori! Ah, ma fatti un chilo di gamberoni fritti! Ti porto a cena stasera, ok?
2: Certo.
0: Mamma, devi scoppiare, voglio vederti esplodere, voglio vederti. Allora, stavo dicendo, la musica d'attesa di Mainet, chiamate Mainet solo per la musica d'attesa, ragazzi, perché è tecno sparata. A un certo punto mi è venuto un mal di testa, ho messo giù.
2: Ma chi?
0: Lo fanno apposta, secondo me, così la gente non sta tanto in attesa, capito? Non sta uno, quando sta in attesa, dice, sta cosa, però, che palle, uno, due minuti che sono in attesa, così, e butta giù, no? E fa una critica alla ditta, no? Perché è troppo attesa. Invece lì non puoi dare colpa a loro, dai colpa a te stesso che non sopporti quel tipo di musica, capito? Dopo 30 secondi ho buttato giù, ho richiamato ancora. Vabbè, li salutiamo. Allora, a proposito, devo mandargli il video. Ah, gliel'ho mandato. No, gliel'ho mandato. Sto sudando tantissimo, veramente. Mi puoi asciugare le ascelle un attimino? Ho visto che le cavi bene il tappo del cappuccino. A proposito di cinesi, stavo dicendo questa cosa dei cinesi. Io questa cosa la dico, chi se ne frega. Ma io dico una cosa, che io dico sempre quello che penso. Purtroppo tu sei un Barbagianni e siamo tre Barbagianni senza ali. Allora, si parla tanto di questi cinesi che vengono in Italia e abbassano i prezzi, no? Perché tu vedi qualsiasi cosa ormai, cioè, costa meno. Quando tu dici, ah, ma io la prendo dai cinesi. Ah, no, vai dai cinesi. Mi serve il silicone, vai dai cinesi. Mi serve quello, vai dai cinesi. Un copertone, viene la moglie, vai dai cinesi. Cioè, qualsiasi... tu ormai dai cinesi trovi qualsiasi cosa. Made in Cina, fanno le cose, le copie delle grandi marche, tutte made in Cina, borsa di Louis Vuitton, Chausson France, 12.000 euro, dai cinesi 12 euro. Ormai è tutto cinese. Scusa, però, la benzina cinese, perché non l'ha ancora fatta?
2: Come
0: mi nefosisco qua. Ci sarebbe una fila, ragazzi. Pompa con massaggio finale. Cioè non pompa di benzina cinese ciao, con massaggio finale. Mentre fai il pieno, c'è la signorina, sale dietro e ti fa il massaggio sulla schiena. Bellissimo. No, ma un benzinaio cinese, chi vestra molto cinesi. Ma fatelo sto benzinaio cinese, almeno godiamo anche noi. Benzina, la macchina sa di fritto dopo, però però insomma, e risparmiamo qualche soldo. Ho lanciato un'idea.
3: Su studio.
0: Oggi vado da Mao Mao, glielo propongo alla direttrice. È bassina, ma fa ridere perché ride sempre, qualsiasi cosa. Tu vai lì, guarda, purtroppo devo consegnarti questo che non funziona. E ride.

0: Mamma, che fastidio, ragazzi. Guardatelo, sta ancora leccando. Cioè, con la bastoncino, quella palettina che ti danno per girare il cappuccino, che usa solo lui, perché non la usa nessuno. Quel bastoncino di plastica che ti danno per tirare su la schiuma, capito? O per girare quando metti lo zucchero. Io lo shakero. Lui la usa, la palettina. Sta tirando su tutta la schiumettina, capito, in fondo.
1: Scusami, va degustato, Il cappuccino va degustato e va dato valore soprattutto a quella schiuma, e con tanto amore e passione, non facile, ma con grande maestria, grande polso, deve essere montato.
2: Ma vai, mona! ma che problemi, ga?
3: Padre Ivo.
2: Che problemi, ga?
1: Padre, buongiorno. Padre,
2: è facile dire buongiorno, in un mondo di ladri.
3: Che c'entra?
2: In un mondo di ladri. Siamo stupendi. Mamma, ragazzi, perché sto facendo il karaoke, sto organizzando per domenica.
3: Ma dove?
2: In chiesa.
3: Ma come in chiesa?
2: Beh, facciamo il karaoke per far arrivare più fedeli.
3: Certo.
2: Ho invitato anche uno special guest.
3: Chi è?
2: Per mandare via la gente dalla chiesa.
3: Posso immaginare.
2: Perché poi rimangono lì, stanziali, le signore anziane si addormentano proprio. È incredibile. Devo mettere la sirena, l'allarme. Metto l'allarme e niente, rimangono là, Rimangono là. Allora ho chiamato un grande artista internazionale.
3: Ah, chi è?
2: Achille Ferrari. Mamma, ragazzi, come sale sul pulpito e dice: e andate tutti. Sono già andati via tutti. Sono già spariti tu completamente. Adesso faccio un pezzo, via. Pensa, anche i santi dalle pareti si scollano e vanno via.
3: Si scollano.
1: Però mi scusi,
2: è già andato.
1: No, perché volevo dire al padre:
2: ma vai, mona.
1: No, volevo dire se almeno mi poteva fare una parte.
2: Mamma, che fatica, ragazzi, però. No. Mamma, aspetta un attimo, vediamo. Aspetta, perché c'ho il telecomando della macchina, vediamo se funziona. Non funziona quello.
1: No, volevo dire che, allora, se mi inviti a un party, facciamo che facciamolo partire bene. Cioè, nel senso, facciamo partire bene, che la gente non vede l'ora di
2: Volevo dire una cosa a quelle donne che dicono che gli uomini sono tutti uguali. Fateci una foto, ok? Dai, impossibile.
3: Certo.
2: No, poi questa cosa che le donne dicono che gli uomini sono tutti uguali, no, non ci stiamo dentro, cioè, voglio dire. Allora, è come se noi dicessimo le donne sono tutte uguali. Non è una cavolata, non è vero. Non tutti gli uomini sono uguali. Poi chi te l'ha detto di provarli tutti? Cioè, voglio dire, non è obbligatorio provarli tutti. Cioè, sono tutti uguali. Quanti ne hai provati? Cioè, non è... Dipende, 10, 15, come fai a dirlo? Cioè, non è... Dipende, 20, 30 mila. Allora uno dice, fai una media, fai una statistica giusta. Andiamo avanti, dimmi.
1: No, ti stavo dicendo che
2: tu potresti fare veramente la pubblicità del sorriso, quello, come si chiama? Durbans, il sorriso. Mi sono lavato i denti con Sdurbans.
3: Chi è?
2: Durbans, come si chiama?
3: Vai, Durbans.
2: Durbans. I denti sono bianchi, ma sono più imbecille. Dai, vieni.
1: No, stavo dicendo che
2: allora, siccome sotto casa mia hanno lasciato. Aspetta, che sta tossendo Vulcano. Ogni volta che tossisci, sembri l'Etna, veramente. L'Etna di profilo, uguale. Allora, sotto casa mia hanno lasciato una poltrona con un televisore. Allora, ragazzi, vi siete dimenticati il telecomando? Se per favore me lo portate, perché sennò veramente non. No, veramente, una poltrona con un televisore.
3: Ma perché?
2: Ma vecchi, buttati lì. Ma perché non.
3: Ma davanti a casa tua.
2: Davanti a casa mia. Ce li ho. No, poi non c'è il telecomando. Telecomando, un paio di pile nuove, insomma, qualcosa del genere. Dimmi.
1: No, prima stavo dicendo che.
2: Prima.
1: Che per quanto riguarda lo svuoto locali, però, sì, se vuoi anche riempirlo, io c'ho una soluzione che è semplice, che è quello della spizzicarlo.
2: Ah, questa è una marchetta. Stai facendo una marchetta.
1: E infatti ve lo vuoi dire al padre, insomma.
2: Ah, catavolo, ti amo! Ragazzi, ciao Claudia. Grazie Claudio. Allora, ragazzi, c'è la mia vera voce, poi è questa.
3: Certo.
2: Cioè, io sono un urlatore, un po' così, però la mia vera voce è questa, Claudia. Grazie veramente tanto, anche io ti amo, anche se non ti conosco, grazie. Ok, scusate. No, sono rientrato nel personaggio. Dimmi.
1: No,
2: dimmi,
1: volevo dire.
2: Masticato, dimmi.
1: Puoi far parte, fai partire
2: fai partire il pullman giallo, sali, se sali parte, eh.
1: Fai partire il locale bene, cioè nel senso che sia l'aperitivo, che sia una cena, che qualsiasi momento della giornata, con i prodotti spizzicarlo.
2: Bravo, bravo. Ecco. Che cos'è spizzicarlo?
1: Spizzicarlo perché sono delle basi pizza, ottima basi pizza, prodotto.
2: Ma perché sei girato? Perché ti sei girato?
3: No, è uscito, vedi, ho messo il
2: Dai, dai, che ce la fai, dai. È il Dadidas, è il Dadidas. Quello che mette lui.
3: Ma non è il Dadidas.
2: Il Dadidas se lo mette con la chiave inglese. No, il Badedas. Lui si mette il Badedas in faccia proprio. È per quello che parla così. Dimmi.
3: No, ho visto se è riuscito. Vedi, programma con inserimento di prodotti commerciali, che è la Spizzica.
2: Ah, la Spizzica, che è una marchetta che stiamo facendo. Certo. Grazie, Claudio, che mi dai questa possibilità. Insomma, l'azienda è nuova e fresca. Insomma, sta per partire. Poi, se faccio i milioni, condividiamo come sempre. Certo. Come sempre. Grazie, I love you. Dimmi.
1: Spizzicarlo, parliamo.
2: Spizzicarlo parte dall'idea di tre persone che sono Andrea Catavolo. Poi dopo poi c'è un altro che si chiama Carlo e un altro che si chiama Marco, che salutiamo, sono altri due miei colleghi. Abbiamo deciso di fare questa cosa perché, chiedimi perché.
1: Perché avete deciso di fare questa cosa?
2: Per fare un po' di soldi, speriamo. No, l'idea era qual era l'idea? L'idea era quella di fare una pizza leggera, fatta bene, con ingredienti naturali, perché si trovano delle ciofeche in giro, mo lo dico proprio senza... Ma non delle pizzerie, ci mancherebbe. Anche in pizzeria, che poi, vabbè, voglio dire una cosa, poi non la dico più, però... No, poi mi dicono che sono... sono qua, sono là... Vabbè, lasciamo stare. Vabbè, comunque... Allora... Qua, ci sono dei prodotti confezionati che trovi, che sono delle ciofeche incredibili, che tu sembrano belli quando li porti a casa e li cucini, sono una cosa devastante. Sì. In alcuni locali li fanno, e sono veramente, sanno di tutto tranne che di pizza. Tu li apri dalla busta, esce fuori proprio un omino chimico che ti prende alla gola e ti strozza veramente. Questo è un prodotto senza conservanti, olio extravergine d'oliva, ci costa, ve lo dico, olio extravergine d'oliva, farina, acqua e lievito mate, basta, non c'è bisogno di niente, ma c'è da, ammazzando, addezzando, non c'è niente, no. C'è l'acido citrico, che è la vitamina C, che gli dà quella la possibilità di, però abbiamo fatto lavori, anni, non io, caro, di studi, cosa fa questa cosa qua, e la consegniamo a tutti i bar, ristoranti, che non hanno magari il pizzaiolo, e se ce l'hanno insomma non è bravo, quindi preferiscono che sono pizzaioli bravi, cioè, anche delle ciofeche, diciamoci la verità, cioè non è che fanno degli impasti che ci metti 6 anni e mezzo a digerirla, cioè, torniamo in pizzeria, devo ancora digerire l'ultima fetta, comunque il locale che ha la possibilità di avere un forno così quella professionale, un impasto, un impastatrice così quella, cioè, hanno i nostri prodotti, sono tutte le misure possibili immaginabili. Facciamo quella per i nani da 12 centimetri. Facciamo partiamo dalla focaccina, che penso che sia un 12 fino ad arrivare a un 38 di diametro. Se facciamo tutte le misure possibili, si mantiene fuori dal frigo e dal freezer. Tu dici come? Chiedimi come?
1: Come?
2: Non lo so. Vabbè, comunque fuori dal frigo, fuori dal freezer, si mantiene per 30 giorni, è buono, il prodotto è buonissimo, se lo volete in un locale, in un bar e in un ristorante, purtroppo dovete accontentarvi di un rappresentante, l'unico che abbiamo, che è Achille Ferrari, che per descrivere il prodotto ci mette 6 mesi e mezzo, però passate una giornata insomma in compagnia di uno che
3: è una giornata e mezza.
2: Vabbè, comunque ve li fa provare, voi li provate, li assaggiate, se vi piacciono li ordinate a lui. Beh. E la percentuale chi va? A me.
3: Certo.
2: Vabbè. Comunque, il numero per avere informazioni lo trovate sulla nostra pagina social spizzicarlo.it, oppure sul sito, oppure chiamate lui per tutte le informazioni possibili e immaginabili. Però prendetevi un po' di tempo. Dai il numero, allora, cretino!
1: Cosa migliore?
2: L'unica cosa che devi fare è dare il numero.
1: Cosa migliore, però, è scrivere un messaggio WhatsApp al
2: mio numero. Sì, perché allora c'è da dire una cosa: che se lo chiamate non lo trovate mai. Cioè, a me non mi risponde mai. Praticamente dopo 2 giorni, ma mi hai chiamato? 2 giorni sono passati, deficiente. Allora, ti devo spezzare le clavicole.
1: Allora 347 8206 728. c'è il messaggino, mi dite, insomma, mi scrivete e poi io vi contatto, vengo da voi, vi porto il kit d'assaggio, vi descrivo il prodotto, lo faccio assaggiare.
2: Avevo già parlato io bene, no?
3: Sì,
2: tu dovevi solo dare il numero e basta.
1: E basta.
2: Ridai il numero, ecco. Il numero, vai, vai.
1: 347-82-06-728.
2: Basta, e stai in silenzio.
4: Tavolo. Show su Studio Più.

0: Uè, senti Carietta adesso. Hai sentito?
1: È perché c'è il...
0: Ma sei sensibile tu o sei insensibile con i manichini della stand?
1: Sì, sì, no, è perché c'è l'effetto della contraria.
0: Della contraria. Della contraria.
1: La contraria, che mia mamma dice
0: Achille
1: sempre...
0: Ferrari! Achille!
1: Sì, buongiorno.
0: Pam!
1: Mi scusi.
0: Lui in guerra sarebbe durato 2 secondi. I tedeschi lo chiamavano Achille! Achille, lui... sì, eccomi, ecco, sali fuori. Senza casco, eccomi! Stavo facendo la cacca! Mamma ragazzi, mamma. Achille rappresenta gli effetti collaterali viventi dell'alter ego. Ah, è vero, l'alter ego. Vabbè, lascia stare.
1: La discoteca, no?
0: Ma quale discoteca?
1: C'era mica l'alter ego.
0: Ma stai
2: zitto. C'era, c'era,
0: c'era. Infatti era l'alter ego. Sì, pronto.
3: Massimo Dagliesi, buongiorno.
0: Da, Massimo Dagliesi, la gente ti ama, la gente ti ama.
2: Bellissimo.
0: Per la tua...
3: Vai venire qua giù Achille a fare la sponsorizzazione e spizzicarlo.
0: Va bene.
3: Senigaia, Ancona, Iesi. Va bene.
0: Te lo mando, te lo mando.
3: Vieni, fallo venire giù,
0: vai. Va bene. Ciao Massimo da Iesi.
3: Ciao, ciao,
0: ciao.
2: Andrea,
0: ciao,
2: scusami, è già arrivato il messaggio a coltellate, no?
0: No, però allora Massimo Agnesi è anche simpatico, è una bella persona, però c'ha quella flemmaus. Comunque Achille rappresenta gli effetti collaterali viventi dell'alter ego, perché l'alter ego era una discoteca, ma non potevo dirlo io, insomma, perché sennò, ma quindi il proprietario degli alter ego dice: ah, ma che si,
2: ma non c'è più l'alter ego, Andrea. Vabbè,
0: beh, infatti, però la gente si il DJ le pasticche dalla console con la fionda era già con la cerbottana. La gente mi sa mio. No, sto scherzando, chiaramente. No, io sono stato una volta, tutta gente tranquilla, voglio dire. Poi ho detto: ma non c'è nessuno in questa discoteca, perché sono entrato, erano tutti bloccati così.
2: Dai,
0: tutti pallati così. E guardavano i fari. Sto scherzando, chiaramente. A chi li rappresenta? A Gore, basta! Che rappresenta? Non rappresenta niente, rappresenta. Lui rappresenta di se stesso. Come si dice? Di se stesso.
1: Di mia persona. Di mia persona.
0: Chi?
1: Tu mi stavi dicendo te stesso? Me stesso?
0: No. Ma non faccio così, dai. Il subacqueo croato Viktomir Marić. Ah, vabbè, il nome e cognome, insomma, sono... è croato, non lo so io il croatese.
2: No,
0: non...
2: comunque ha ragione, Viktor Marić.
0: Allora, Ugo, però io posso dirti una cosa. Allora, se io sto leggendo, tu non vuoi... Ascoltami. Dopo, se vuoi dire qualsiasi cosa, la dici dopo.
2: No, mi veniva qualcosa su Marić.
0: Ho capito, ma stavo andando avanti io. C'era
2: capito, prima che tu inizi a leggere.
0: Io me ne vado. Io ho già iniziato a leggere. E no, se tu vuoi dire la tua, allora fallo tu. Ti fai un programma tuo e dove leggi le notizie. E non lo so io.
2: Era una cosa sul nome.
0: Allora io fate voi, ciao.
2: No, ma scusa, ma non si può dire niente.
1: Aveva ragione Ugo,
2: Lo so che aveva ragione. Fallo tornare adesso, fallo tornare.
1: Faccio tornare.
2: Dove è andato?
1: È andato tu di là e
0: Andrea. Sono tornato solo per gli ascoltatori, perché non voglio lasciarli nell'abisso, capito?
2: Nell'abisso.
0: Dai, fai sta battuta, po', sentiamo.
2: È un nuotatore questo, no? È un sub.
0: No, non è un nuotatore.
2: È un sub.
0: È un subacqueo.
2: È un subacqueo, vedi? Se no non si sarebbe chiamato Marić, si sarebbe chiamato Montic.
0: Possiamo andare avanti adesso?
2: E vedi, non c'entra... così era... a giocare.
0: Vabbè. Vabbè, andiamo avanti, dai, andiamo avanti. Tanto... vuoi farla anche tu la battuta su Monti e Mari?
1: No, no, no,
0: Che hai paura? Hai paura?
1: No, paura? Ci mancherebbe. Ma no, cosa facciamo? Facciamo mica la pizza.
2: Mamma mia, era meglio la pizza. Il terrore.
0: Sembravi uno schiaccianoci, veramente. Non... Ugo è come un gatto attaccato ai... È vero, non... quando si impegna è veramente fortissimo. Cioè non... si impegna proprio, si aggrappa proprio... Si aggrappa, è un aggrappatore. C'ha le mani da aggrappatore, vedi? C'ha le mani... cicciottelle da aggrappatore. Con quelle dita... ti si aggrappa proprio, non si stacca proprio. Non... Allora, il subacqueo croato Viktomir Marić ha... fa la battuta. Marić!
2: Perché il subacqueo si chiama Marić, se no si chiamava Montic.
0: Bravissimo! Allora la rifacciamo, voi vi fate il video che fate e me lo mandate al, su WhatsApp, e io poi li pubblico, va bene? Allora tu fai la battuta,
2: vai riparti.
0: La gente però deve farsi il video, deve farsi quindi riprendete sia l'audio che col telefonino che voi che ascoltate la battuta di Ugo, e poi battete anche voi la coscia così. Vai.
2: E devi leggere tu, Andrea.
0: Ah, va. Il subacqueo croato Viktomir Marić.
2: Ah, Marić, questo fa il subacqueo, no? Ecco perché si chiama Marić, se no si sarebbe chiamato Montić.
0: Uno ha scritto: ma voi non siete normali? No, assolutamente no, assolutamente. Comunque, se avete fatto il video, mandatemelo, vi prego, mandatelo. L'abbiamo fatto una volta a teatro, bellissimo. Poi il video l'ha perso lui. Non
2: no, te l'ho girato, ce l'hai?
0: Me l'hai girato?
2: Come no?
0: Ma non me l'hai mai girato.
2: Come no? Te lo rigiro.
0: No, no, non me lo girare. Se ce l'ho, se l'hai mandato, ce l'ho.
2: Certo
0: io,
2: che te l'ho
0: io mica ti cancello come te. Lui qualsiasi messaggio tu gli mandi, ti cancella. Cancella tutti i messaggi. Beh, mi riempie la rubrica di.
2: È la memoria, sì.
0: Ma quale memoria? Cioè, ma si scemo veramente. Lui non mantiene niente, non conserva niente, solo la malattia e basta. Allora, dopo lo cerco. Comunque, il subacqueo creato Viktomir Marić ha stabilito un Guinness World Record trattenendo, sentite qua, il respiro sott'acqua per 29 minuti e 3 secondi. Sono i 3 secondi che mi inquietano a me, cioè, non tanto i 29 minuti, i 3 secondi, cioè non, perché quando è salito 29 minuti e 3 secondi, lui sì, siamo sicuri sui 3 secondi, perché non, sono venuto, ma consideravi i capelli o la bocca quando è uscita fuori dall'acqua, perché, cioè, 29 minuti, cioè, ti rendi conto, è rimasto sott'acqua 29 minuti, cioè, ma mezz'ora, ma come fai mezz'ora a stare senza respiro, cioè, è un delfino, questo, non è un uomo, cioè, è un incrocio tra un uomo e un delfino, non è possibile, è un cefalopaus, un oceanaus, un marziano, c'ha le squame, c'ha non, 29 minuti sott'acqua è rimasto, ma tantissimo, a me mi manca l'aria quando faccio i gargarismi, cioè non, dopo 3-4 devo respirare, penso di soffocare, poi questo 29 minuti, è una roba esagerata, 29 minuti sott'acqua, pensa quando è salito sopra, poi ha fatto una carezza alla faccia della fidanzata, perché a 29 minuti, complimenti, lui ha fatto una bella carezza alla fidanzata in faccia, gli ha praticamente cancellato il naso, l'orecchio, gli ha scartavetrato la faccia. Ti ricordi da bambino quando stavi un po' troppo in acqua che ti venivano tutte le cose, le rughe sui polpastrelli, sì, sì. Te le ricordi? Bianche tutte, a lui praticamente delle raspe c'aveva, cioè delle raspe, gli ha fatto una carezza, tutto sangue sulla faccia. Mamma mia, cadavolo, ma tu sei cretino, come fai a pensare queste cose? Non lo so, me le suggerisce Achille, me le suggerisce. C'ha la faccia da suggeritore, c'ha la faccia suggerita, c'ha la faccia suggerita. Vorrei fare uno scherzo, perché mi hanno mandato un sacco di scherzi da fare. Cioè, Andrea, puoi fare uno scherzo a mio papà, per esempio questo. Ti puoi fingere un dipendente del comune di Leno. Ah, dove abiti tu?
1: Sì.
0: Puoi farlo tu, però. Parli il lenese, no? Parli
2: il lenese.
0: Allora, e poi digli che la sanatoria delle due tettoie che ha a casa non può essere portata a termine, deve rimuovere e pagare una multa di 20.000 euro. Questo è il suo nome, lui si chiama Umberto. Treccani, veramente come l'enciclopedia Treccani, il suo numero. Giacomo Leopardi abita in via Giacomo Leopardi a Castelletto. Castelletto di Leno.
1: Sì, la frazione.
0: Conosci?
1: Sì, sì, la conosco, è una frazioncina dove sono stato anche qualche volta.
0: Ma scusate, ma sono le 8.56?
2: Sì, 54.
0: E
2: sì,
0: 54?
2: 55.
0: Ma non doveva venire Zucca oggi?
2: No, è venuto l'altro giorno perché non poteva venire giovedì.
0: No, ma doveva venire questo giovedì, mi sembra. Vabbè, non fa niente, ormai. Ma il 54 non facciamo in tempo. Vabbè, lo fai veloce, va bene.
2: No, okay. Ma tanto quello di Achille dura 2 secondi.
0: 2 secondi, sì. Lo sgamano subito. Dai,
1: allora,
0: vai.
1: Papà, indipendente comune.
0: Sta entrando nel personaggio, sta entrando. Attenzione, entra nel personaggio come Bukowski.
2: Ma chi?
0: Chi era quello che entrava nei personaggi? Briskowski.
2: Ma chi è?
0: Tchaikovsky.
2: Ma no.
0: Russo era comunque.
2: Stanislavski.
0: Sì, Stanislavski, sì, Staglioli.
2: Stai
0: zitto. Pronto il comune di Leno, buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno, un attimo le passo. È il signor Umberto?
4: Sì.
0: Sì, le passo un attimo l'impiegato,
4: Va bene.
1: Si salve, buongiorno, signor Umberto?
4: Sì.
1: Si salve, comune di Leno. Ascolti, l'abbiamo chiamata perché abbiamo rilevato un problema con la sanatoria delle sue tettoie.
4: Ascolti un attimo, per questi problemi dovete chiamare Abbadati Ermanno, non io personalmente, perché è lui che gestisce le cose.
1: Ah, ho capito, ho capito. Vabbè, però a noi hanno dato il suo numero. Mi scusi, ma lei non risiede lì dentro?
4: Com'è?
1: Lei risiede in quella casa?
4: Certo che risiedo.
1: Ho capito. Vabbè, noi intanto informiamo lei. Dopo ci penserà lei a informare il signor Abbadati.
4: No, ascolti un attimo. Siccome che la sanatoria ce l'ha in mano tutto Ermanno Abbadati.
2: Ma chi è?
4: Perché sì. Non sei neanche capace di dire il perché o il per come dei problemi, ha capito? Quindi non sono geometra.
1: No, ho capito, però guardi, faccia una cosa. Lei può sentire, le spiego qual è il problema. Che queste due le tettoie che lei ha in casa non possono essere portate a termine e vanno rimosse. Altrimenti c'è una multa da pagare di 20.000 euro.
2: Ma lavoro al comune davvero.
4: Scusi un attimo, come sanatoria che non va?
1: Parla con le tettoie. Lei ha due tettoie.
4: Ma io con i miei vicini sono d'accordo che vengono a firmare e non gli interessa niente.
1: I vicini firmano per le tettoie che vanno bene? Ho capito, ma ascolti, guardi, i vicini, non so se anche i vicini hanno le tettoie, però lei so che ci hanno fatto questa segnalazione, queste due tettoie che non vanno bene, le cose sono due, cioè vanno rimosse, o vanno rimosse o altrimenti c'è una multa da pagare di 20.000 euro. Chiami lei il signor Abbadati, gli faccia presente questa cosa.
4: Va bene, adesso glielo lo chiamo subito e verrò a posto.
2: Domani.
4: A me sembra tutta un'assurdità.
1: Guardi.
4: Tutta un'assurdità.
1: Guardi, la
0: e
1: capisco.
0: Hai ragione.
4: Che cazzo stai dicendo? Ma tu sei normale?
0: Umberto! Sei in diretta radio, non dire parolacce!
4: Ma chi sei, scusami?
0: Allora, devi ringraziare tuo figlio Filippo! Ti ha fatto uno scherzo!
4: Ma cazzo!
0: No!
4: Filippo di andare a prenderlo in
0: quel... No! Ma è il figlio!
4: Sei stato simpaticissimo, sei stato furbissimo a farmela. Okay. Infatti, sono stato ignorante io perché dovevo dire... Ma tu mi dici almeno che segretario sei?
0: Tu sei un parente! Umberto, già ti voglio bene io!
4: No, ciao un cazzo!
0: No! Ciao un abbraccio! Ha detto ciao un abbraccio! Ciao.
2: Io ho paura per il figlio.
0: Sembrava di parlare con tuo zio o un parente, perché parlavate uguale. Poi lo scherzo, devi dargli una cosa, se no questo chiama quello lì, quello chiama il comune. Che scherzo è? Tu sembravi veramente uno degli impiegati. Devi dargli un motivo per farlo innervosire, no? Per farlo insospettire. Se no che fai? Quello chiama quello là dei cosi e poi dopo ci dice chiama il comune. Dov'è lo scherzo?
2: Basta,
0: ma tu non stai bene.
1: Dovevo pensare. Ma
0: vai a gonfiare i canotti, dai. Lascia stare. Dai, salutiamo Annalisa, salutiamo. Appuntamento a domani come sempre dalle 6 alle 9. Ringraziamo il subacqueo qui e anche Mario e Monti. E a domani dalle 6 alle 9. Vi voglio bene. Ciao, voglio.
5: Ciao. Studio più.
6: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è dove tu ti diverti. A Ibiza e Formentera, in FM, sui 102. Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Almeno 32 morti e 700 feriti, il primo bilancio fornito dalla presidente venezuelana Rodriguez del doppio violentissimo sisma di magnitudo 7.2 e 7.5 che in meno di un minuto ha scosso il centro-nord del paese intorno alla mezzanotte italiana. Ma si temono cifre ancora più gravi visto il crollo di diversi edifici. Non vi sarebbero italiani coinvolti, fa sapere la nostra ambasciata a Caracas. Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza e ringraziato Trump e gli altri leader che stanno aiutando. La disponibilità italiana è stata assicurata dal ministro degli esteri Tajani. Negli stessi minuti, nella mezzanotte e mezza italiana, una forte scossa di magnitudo 6.9 è stata registrata anche presso le coste settentrionali del Giappone, avvertita fino a Tokyo. Da un primo bilancio risultano 6 feriti, nessun allarme tsunami. Dopo 11 giorni consecutivi a temperature superiori a 36 gradi, si acuisce l'emergenza caldo nel nostro paese. 4 i morti ieri per cause legate alla calura. Il picco non è ancora superato. Oggi sono 17 le città con la massima allerta. Domani saranno 18 quelle con il bollino rosso. Nel fine settimana, infatti, la massa d'aria calda che ha messo in ginocchio Francia, Spagna e Gran Bretagna traslerà verso l'Europa centrale e l'Italia. Il ministro della Salute Schillaci ha convocato una nuova riunione tecnica sull'emergenza. In diverse regioni è massima l'allerta incendi, ma anche localmente l'allerta per fenomeni temporaleschi di forte intensità. Tennis, quasi un mese dopo l'eliminazione e il crollo fisico del Roland Garros, fa ben sperare l'esordio sull'erba di Jannik Sinner proiettato al torneo di Wimbledon, dove dovrà difendere il titolo di campione in carica. Nel torneo esibizione di Londra, il numero uno del mondo ha battuto con un doppio 6-3 il britannico Norrie. Ed è tutto, a più tardi.
0: Internet è fondamentale e oggi il Morning Fever è anche un po' Morning Fever. Sì, perché grazie alla fibra ottica di MyNet, migliaia di ascoltatori possono sentire ovunque nel mondo Radio Studio Più e il Morning Fever. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.
2: Ladies and gentlemen, welcome.
3: Ciao Walteroni!
4: Bella, bella, balla.
5: Lo dici tu, è sempre bella roba.
6: Champagne. Balla a tutto ritmo con il Morning Fever.
7: Buongiorno a tutti.
8: Ciao.

0: Il Morning Fever, che macchina today!
1: Mamma mia, che gancio!
2: E l'ultimo, chiudo la porta, ciao!
3: Ma sì, chiudiamo la porta, chiudiamo la, abbiamo chiuso la porta del mercoledì, abbiamo aperto quella del giovedì, giovedì 25 giugno, buongiorno dal vostro capitano, eccoci qua al programma musicale dove la musica la scegliete voi, come? Con un messaggio vocale al 338-141-1001, dateci dentro, la musica è tanta, la musica è bella, la musica è dance qui da noi. Quindi con un messaggio vocale potete richiedere una canzone, solo vocale. Se volete un salutino basta scriverci sempre al 338-141-1001. Vi ricordo anche i tre party time, 9:30, 10:30 e 11:30, ma partiamo subito con Saif. Buona domenica!

0: bella carica, devo dire, bella carica. Noi vogliamo la musica carica, vogliamo la musica bella, perché ci deve aiutare, soprattutto adesso col caldo, quelli che stanno lavorando sotto il sole, ecco, sotto il sole. Perché quelli che lavorano con l'aria condizionata, quelli che stanno bene negli uffici, è uguale per loro, non è che cambia tanto, devo dire la verità. Però c'è qualcuno che non se la passa bene bene. Vabbè, con la musica magari un po' meglio, no? Salutiamo dopo il grande concerto di Vasco Rossi, ancora oggi spiaggia ascoltando fantastica musica di Radio Studio Più. Ciao Franco. Un saluto da Andrea da Sala Bolognese e poi buongiorno Max da Trento sul trattore. E c'è in Poppy, aiutami Walter, alla mia età ricordo tutta la dance in anni 80, ma ho dimenticato perché sono qui con il telefono. Aspetta, perché qui si è aperto un altro. Ma ho dimenticato perché sono qui con il telefono in mano. Ah, ok. Abbi pazienza, ma mentre leggevo ne se ne è aperto un altro. Vabbè. Bravo Poppy, bravo. Gino da Massalengo c'è. Poi buongiorno Walter, sei il numero uno, grazie. No, non ringraziate me, ringraziate anche il DJ Dani, perché c'è anche lui adesso nel programma. È diventato ufficiale, Massa e il Dami. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Buon animali, restiamo in tema degli anni 90 e quindi Wrap Me Up di Alex Party, hai capito? See you later.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: momento, Jovanotti Alfa, questa coppiata di buon vento, devo dire, buon vento. Hola capitano Massa, buongiorno, tempo nuvoloso, oggi siamo già a 30 gradi, buon giovedì a tutto il popolo, un beso al mastro, la leonessa, certo. Buongiorno Walter, sono anni che ti ascolto ed è la prima volta che scrivo. Questa settimana sono in ferie a Pescara, stupenda. Un grande saluto al, al gruppo dei papà, Luca da Alpo. Per favore mettelo, cioè, io l'ho letto, cioè, questo posso fare. C'è, chi è qua? La Lori che dice verissimo, verissimo, complimenti anche a te e al Dami per le bellissime canzoni. Violetta da Fermo c'è, c'è anche Mauro Di Maro 70. Andiamo a sentire chi c'è adesso, vai.
1: Buongiorno a tutti, Gianluca d'Alessandria. Mi piacerebbe ascoltare Coming Back di DJ Dado. Ciao.

0: DJ Dado e DJ Dado, signori, coming back, è bellissima questa canzone, mi piace. Buongiorno capitano Alberto, lo scarabilista IG Wood, ce l'abbiamo. Andiamo a sentire questa canzone, sì? Sì, dai, andiamo, c'è ancora tempo, vai.
1: Io sono Federico da Cesena, vorrei dedicare a tutti quelli che ci vogliono male, chiuditi nel cesso degli 883 remixata magari, grazie.

0: vabbè, insomma, la dedica era specifica, però insomma la canzone è sempre bella, diciamo, degli 883. Signore, intanto ridendo e scherzando, 9:26 minuti abbondanti, quindi siamo arrivati al momento del primo party time, lo sapete. Il primo party time ci porta indietro nel tempo, negli anni 70-80 dance. Quindi dopo la pubblicità cosa dovete fare? Scrivetemi al 338-141-1001 dove state ballando.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio
2: Più. Radio Studio Più è sempre con te. A Milano sui 93.4.
1: Spot.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
3: Offline. Ah.

stress, no mind. I want to be offline. No stress, no mind. I want

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio View.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Party time, I remember yesterday. Un saluto da Ale da Villafranca. Un saluto a Renzo della MBE di Rovereto dalla Riviera, produttore. Buongiorno capitano, un grande saluto Pietro da Gualdo

Ciao Walter, Filippo e Amleto, Giorgia e il Torre da Volta, Riviera del Conero. Il postaiolo da Macerata c'è presente, Massimiliano.

Buongiorno capitano, il canarino presente, sempre un saluto massimo all'orologiaio, dai che domani ci vediamo. Certo, domani festa del passatello col Massa e il Gagliardini. Pian di rose arriviamo. Un saluto Valterone numero uno. Buona giornata a tutto il popolo del Morning Fever. Dai che andiamo.

Buongiorno Walter Marione di Ozzano, tutta birra. Buongiorno Capitan Massa, Gianluca da Teramo. Poi il Mino, il cartogessista, che dice: ho accumulato quintali di party time. Bene, guarda chi arriva, guarda chi arriva. Maybe one day. Antonello Creatures. Lo vado a vedere sabato, dai.

Vai Misano World Circuit, salutami il mitico Luciano, salutami tutti là, salutami tutti Marshall, sono gli amici del Massa. Presto arrivo, quando arriva non posso dirlo, dai, perché è pubblicità, però insomma quella marca di moto che fa quella grande festa. Ciao Valterone, Gallinaccio, l'azienda agricola Banchi c'è.

Rossetti fa Insta, c'è. Ciao capitano, meno male che ci siete voi a tirarmi sul morale. È un periodaccio. Periodaccio. La Gabri dalla bassa bolognese. Ma cos'è successo, Gabri? Vieni in Riviera, vieni a trovare il Massa. Non ti preoccupare. Vabbè, insomma, ci sono quei periodi un po' così, eh. Però la musica aiuta. La musica aiuta. È terapeutica.

Elettro BM Goito c'è, buongiorno Massa, officina di B-Motors, il team Cobra pronto ad affrontare il caldo, c'è anche Jessica, Jessica, i serpenti sono arrivati, vabbè loro col caldo vanno bene però.

Time carica di brutto, fantastico. Ciao grandi Roberta, la Katia, la tornitrice Val di Sole. Buongiorno, Centro Pescara non si sente caldo. Ivano, bravo, bravo, bravo. Andiamo tutti al Centro Pescara. Secondo me è ironico, diciamo, questo messaggio, però proviamoci. Salutiamo che vengo da Sciacca. Buona giornata, siamo in Sicilia.

Saluti al team Chioetto, Lucia dal lago di Garda, la bionda con gli occhi azzurri dal lago di Garda con Radio Studio Più. Buongiorno, ciao Walter, Valentino il trattorista si trebbia con la classe. Con classe, dai, diciamo la verità.

di Poletti con Damiano, gli escavatoristi. Saluti, saluti chi c'è qua. Buongiorno dagli uomini di gomma da Gabice, Leo Loreno. C'è anche Ruggero da Roma. Vai!

Vegas, li ho visti, li ho incontrati, li ho conosciuti al Disco Diva. È proprio lì che andrò a vedere anche Antonello delle Creatures. Qualcuno mi ha chiesto dove. Abbiamo chiamato la Tassinari proprio lunedì o martedì. E insomma ha detto che ci sono un po' questi personaggi qui. Quindi se volete, Misano Monte in collaborazione con noi di Radio Studio Più,

0: Party Time, I Remember Yesterday, tutto da rifare alle 10.30. Ciao! Studio Più.
1: Spot. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin e di almeno 32 morti e 700 feriti il primo bilancio fornito dalla presidente venezuelana Rodriguez del doppio violentissimo sisma di magnitudo 7.2 e 7.5 che in meno di un minuto ha scosso il centro nord del paese intorno alla mezzanotte italiana, ma si temono cifre ancora più gravi visto il crollo di diversi edifici. Non vi sarebbero italiani coinvolti, fa sapere la nostra ambasciata a Caracas. Rodriguez ha dichiarato lo stato d'emergenza e ringraziato Trump e gli altri leader che stanno aiutando. Il ministro della difesa Crosetto si è detto disponibile ai chiarimenti chiesti con urgenza dalle opposizioni dopo le parole del leader della NATO Rutte, il quale ha rivelato prima a Fox News poi alla Casa Bianca che migliaia di voli militari americani si sono levati dalle basi militari in Europa e circa 500 dall'Italia nell'ambito dell'offensiva sull'Iran. Solo voli tecnici, hanno poi precisato sia l'alleanza che lo stesso ministro, che si è detto peraltro sorpreso per l'esternazione di Rutte. E Trump gli ha comunque ribadito la propria delusione verso gli alleati europei per lo scarso sostegno nel conflitto. Glissa per ora la premier Meloni, che del vertice europeo A5 ieri a Berlino ha rilanciato sull'aumento delle spese militari in Europa nell'ambito dell'alleanza atlantica. L'autopsia sul corpo di Chiara Guerra, la professoressa 53enne di San Stino di Livenza nel veneziano, uccisa due settimane fa dal nipote 17enne reo confesso, ha identificato ben 42 coltellate in varie parti del corpo. Confermata dall'ospedale di Pordenone anche la compatibilità del coltello rinvenuto nei pressi del canale dove è stata successivamente gettata. Sul movente, dalle indagini della procura dei minori di Trieste, non sarebbero emersi dissidi economici o d'altra natura, solo la banale insofferenza del ragazzo per i rimproveri della zia. La salma potrebbe essere restituita alla famiglia oggi per il rito funebre. Ducati, mi hai reso felice, con queste parole apparse sui social, Pecco Bagnaia ha salutato la casa di Borgo Panigale con cui ha conquistato due mondiali della MotoGP in 8 stagioni. Il 31enne centauro torinese, che sarà sostituito dallo spagnolo Acosta, dal prossimo anno guiderà l'Aprilia in tandem con Marco Bezzecchi. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Animals, è così il titolo di questa canzone. Intanto da tre minuti siamo entrati nella seconda ora del Morning Fever. Buongiorno dal vostro capitano. Ciao Walter, sei sempre il numero uno. Continua così, Giacomo Autista Cremona. Un caro saluto Eleonora and Friends, grazie. Adesso andiamo a sentire il prossimo messaggio.
1: Buongiorno popolo di Radio Studio Più. Oggi mi piacerebbe riascoltare Guespa T con Etienne. Ciao ciao.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio
1: Più. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80.
2: Questa sera a mezzanotte. Spot.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Sister Sledge, We Are Family Remix.

saluto a tutti gli ascoltatori del Morning Fever. Sono Mattia e volevo ascoltare la canzone di Burak Yeter e Cecilia Krull, My Life is Going On. Grazie mille, un saluto a tutti.

Buongiorno Radio Studio Più, sono Ileana dalla provincia di Brescia. Voglio sentire Don Go degli Yazoo. Vi seguo sempre da tantissimo tempo.

0: Radio Studio Più è sempre con te. A Verona e Mantova, sui 91.9. Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: talk about. Studio Più Dance Station. This is Studio
1: Più. Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio Studio Più. Ci attende un giovedì ancora anticiclonico sul nostro territorio. Inizialmente il sole sarà l'assoluto protagonista da nord a sud. Poi segnaliamo nel corso del pomeriggio isolati temporali di calore sui rilievi alpini ed appenninici, specialmente Appennino meridionale, con possibili sconfinamenti anche alla costa del basso versante tirrenico. Il caldo sarà davvero intenso ed afoso, specialmente sulle regioni tirreniche e in Val Padana, dove si registreranno localmente anche i 37-38 gradi, mentre sul medio Adriatico, al sud e sulle due isole maggiori, il termometro non andrà oltre i 31-33 gradi. Con questo è tutto, dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

buongiorno a tutto il popolo del Morning Fever. Qui è il Joe di Suzzara. Per questa mattina proporrei Automatic Sex, The Einstein Doctor DJ. E avanti spingere, ciao!

0: Radio Studio Più è sempre con te. Anche in montagna, in Val di Fassa, sui 93.9. A Madonna di Campiglio, sui 92.4. Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Offline.

no mind. I want to be offline. No stress, no mind. I want

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Giovedì ci siamo, il party time di TM90 della mattina e i blocchi di partenza. Il mio nome è Alex Castellini, per la prossima mezz'ora mixerò i vostri brani dance preferiti. Con me c'è Walter Massa. Il protagonista di questa mattina ci ha inviato la sua playlist tramite il nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net. Si chiama Mattia di Loco Rotondo e oggi vuole ascoltare i Cartoons con Duda, Guru Josh, Groove Coverage, God is a Girl, Modo, Heinz, Vai Polizai. Ma partiamo subito col primo pezzo di questa mattina. Quindi alzate il volume a palla perché c'è Billy Moore, Loneliness.

0: Una giornata del bip avrai se Radio Studio Più e il suo mitico party time non ascolterai.
1: Senti. Allora dammi la tua mano.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. A Modena sugli 88.4, nelle valli del Reggiano sugli 89.4. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Sister Sledge, We Are Family Remix.

facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Istituto De Nova Cure Dentali e con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con Lassil.k.

panico, terminate caput fine, ciao ciao bye bye, quindi godetevi un po' di sole, un po' di montagna, di mare, di relax soprattutto. E allora volevo farvi notare che quando alzo un braccio ho un livido tremendo sotto, poi magari ne parliamo, non del mio livido ma degli eventuali vostri lividi. Life is simple. You don't like something.

L'argomento di oggi, beh, è semplice. Oggi vi faccio raccontare una cosa. Vediamo se ce la fate, avrei in breve tempo a raccontarmele. Perché io, ad esempio, se non mi mettere ansia, per favore, devo ancora cominciare le ferie. Ho tutto il mese di agosto. Che è quasi terminato, peraltro, no, te lo ricordo. Ecco, incidenti domestici. Mio figlio iniziamo con il Covid. Il primo giorno che siamo a casa, il secondo si era già versato ad un anno il brodo. In un anno secondo che mi sono girata il brodo brovente sul maglioncino, che ovviamente ha fatto un ustione comunque. Io invece l'altro giorno sono caduta. Sono distrutta. Ma voglio sapere da voi al 338 141 1001 se vi è mai successo qualcosa del genere in casa.

0: incidente domestico che mi ha fatto super ridere. Io sono scivolata sull'acqua con in braccio un bambino, mi sono distrutta e per fortuna il bimbo non si è fatto nulla, perché già l'avevano appena punto due vespe. A tra poco.
1: Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

ospiti a pranzo, Dracula. Cioè Dracula è il brano, è il brano che sta andando in questo momento. Jackla, Jackla, Jackla. Che sciocca che sono. Va bene, allora parliamo di incidenti domestici. Io l'altro giorno, veramente questa ve la racconto, se può essere anche che il babbo dei bimbi, che erano a casa mia, poveri sfortunati, ci stia anche ascoltando, se ci ascolta ciao Tizi. E allora è stata proprio una serie di sfortunati eventi, perché io ho chiesto se potevano venire questi amici dei miei bimbi, che hanno la stessa età dei miei, in piscina, che una volta all'anno la mia piscina è pulita, cioè quando ci mettiamo l'acqua, dopodiché non facciamo più il bagno perché non riusciamo più a tenerla pulita, ma in quel momento è tutta bella disinfettata e pulita, per cui li ho invitati. Tempo 10 minuti, veramente una serie di sfortunati eventi. Il primo bimbo che si è punto gli occhi, dice punto con le vespe vicino agli occhi, quindi il terrore nei miei occhi, perché non era il mio bimbo, quindi peggio ancora. L'altro che sono arrivati gli occhialini in un occhio, l'altro che è caduto dalla scaletta, si è sbragato la schiena, e l'altro che ha preso una ginocchiata sul naso e gli sanguinava il naso come se non ci fosse un domani. Ecco, tutto questo in 10 minuti della mia vita, i peggiori, perché nel contempo, per coccolare il primo bimbo, l'ho preso in braccio e sono scivolata su una poccia d'acqua che avevano lasciato i due bimbi che erano entrati quando l'hanno punto, no? Per cui io non è che gli ho detto state fuori che siete bagnati, io ho visto il bimbo della mia amica che piangeva tantissimo, ho detto oddio, oddio, poi urlava, non capivo cosa diceva, e quindi dall'acqua me ne sono fregata. Prendo in braccio il bimbo di 8 anni, faccio un passo e scratatash, e di conseguenza mi sono strappata un braccio, una botta tremenda, strappata un braccio e ho un livido sotto l'ascella. Io pensavo di aver preso contro ad una sedia, per cui il livido, invece no. Abbiamo guardato il video, perché c'è un video, e è uno strappo che mi ha fatto uscire il livido, perché la sedia non si è mossa di un millimetro. Il bimbo, grazie bimbo, noi cadiamo e mi dice smetti di piangere, mi dice ti sei fatta male, lui a me.

voi sia successo qualcosa del genere, tipo a Silvia da Monza che dice: ciao Sil, io ho rotto 3 costole per ammazzare un calabrone. Come ha fatto? Era in bagno, è scivolata, ha battuto il costato sulla vasca da bagno. Pam! In un nanosecondo, per un calabrone!

ci ha scritto Riccardo. Buongiorno Sil, dei voli in piscina lo sa benissimo Andrea Catavolo, che lui si è fatto davvero male una vertebra. Riccardo da Casarile, ecco, vedi? Se anche lui effettivamente. E poi Raffaele e Gabri da Cattolica dicono: ciao sì, la mia compagna una volta si è rotta una costola per prendere un ghiaccio dal congelatore a Pozzetto. Ma Santa Maria! Beh, anche voi effettivamente. Insomma, siamo scivolati tutti. Io invece, come dicevo prima, Danielino, il piccolino, aveva un anno. Ho la cucina fatta in un modo che non è solo davanti, ce l'ho sia davanti che dietro, per cui io ho preso il brodo, l'ho messo dietro sul mobile e non ho visto che arrivava il bambino. Di là comunque c'era mio marito, non ho visto che arrivava il bambino, però vabbè, dai, anche lui non sapeva però che stava venendo in cucina. E io ero girata per spegnere il gas e dall'altra parte quest'altro con la manina ha fatto scratatash sul piatto, sì, perché l'avevo versato nel piatto tutto addosso. Per fortuna era inverno, aveva maglione, body, magliettina, ma è riuscito a ustionarsi ugualmente. Quindi insomma, queste cose capitano di frequente, purtroppo, e a volte non ci si può far niente, ma a volte poi fortunatamente si può raccontarle e ridere.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radio Studio Più. Ci attende un giovedì ancora anticiclonico sul nostro territorio. Inizialmente il sole sarà l'assoluto protagonista da nord a sud. Poi segnaliamo nel corso del pomeriggio isolati temporali di calore sui rilievi alpini ed appenninici, specialmente Appennino meridionale, con possibili sconfinamenti anche alla costa del basso versante tirrenico. Il caldo sarà davvero intenso ed afoso, specialmente sulle regioni tirreniche e in Val Padana, dove si registreranno localmente anche i 37-38 gradi, mentre sul medio Adriatico, al sud e sulle due isole maggiori, il termometro non andrà oltre i 31-33 gradi. Con questo è tutto, dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.
1: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte. Spot.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

3:38:141:1001 per gli ultimi messaggi di vostri saluti. Let me be per andare a concludere questo primo party time.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi, dalle cancellerie di tutto il mondo, inclusa l'Italia, messaggi di solidarietà e offerte di aiuto al Venezuela, travolto la notte scorsa da un doppio violento sisma con magnitudo superiori a 7. Almeno 32 morti e 700 feriti, il primo bilancio divulgato dalla presidente Rodriguez, ma se ne temono molti di più per il crollo di diversi edifici. Non risultano vittime tra gli italiani, si segnalano danni anche nella stessa ambasciata a Caracas. L'ambasciatore sta ospitando alcuni connazionali coinvolti nella propria residenza. 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente, celebrazioni in corso a Montecitorio con il presidente della Repubblica Mattarella, la premier Meloni e i presidenti di Camera e Senato Fontana e La Russa e il presidente della Corte Costituzionale Amoroso. Nel pomeriggio ad Antibes in Francia intanto prende il via il vertice intergovernativo Italia-Francia, che sarà presieduto dalla premier Meloni e dal presidente francese Macron. L'incontro, accompagnato da indiscrezioni sulle relazioni diplomatiche, fa seguito al G7 di Evian, al vertice A5 di Berlino in vista del summit NATO. Oltre alla sintonia sul Libano, i due leader potrebbero trovare un'intesa sul rafforzamento della difesa europea. L'Iran non avrà mai l'arma nucleare, il Medio Oriente ora è più sicuro, Trump ribadisce il presunto successo nel memorandum siglato con l'Iran nelle ore in cui la sua amministrazione chiede 80 miliardi per coprire i costi della guerra e altre spese legate al conflitto iniziato il 28 febbraio scorso. Un altro presidente non avrebbe incontrato Rutte, scrive, riprendendo la critica ai paesi alleati della NATO, a suo dire deludenti per il sostegno offerto. E sul sostegno esplode la polemica interna dopo le parole di Rutte, che nel sostenere il contributo dell'Europa ha rivendicato dalle basi italiane decollati 500 aerei. Sostegno solo logistico, non aerei da combattimento, aveva precisato il ministro Crosetto. Italia e Romania esplicitamente nominate dal segretario generale della NATO come partecipanti all'aggressione contro l'Iran. Spieghino perché hanno scelto di essere collusi con gli Stati Uniti, chiede su X il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Bakay. Ed è tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Istituto De Nova Cure Dentali e con Guest for Lunch. Ospiti a pranzo con Lassil.che.

chiesto Lea per dare inizio alla seconda ora di Gas for Lunch, studio a pranzo. Buon pomeriggio, benvenuti. Benvenuti cari miei Gas for Lancini, Gas for Lancine. E allora continuiamo con la musica di Radio Studio Più, perché oggi arriva un ospite.

0: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
3: Sister Sledge, We Are Family Remix.

0: eccoci qui alle 13:15, momento di chiacchiericcio perfetto per ospitare una persona speciale. Buongiorno Sara.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Eccoci qui, allora Sara, io vado direttamente con la sigla, così poi possiamo parlare di queste informazioni utilissime che ci darai. Vado di sigla.
2: Studio Più presenta One Day Sponsor. One Day Sponsor. Tre minuti con
0: Clinica Odontoiatriche De Nova, e siamo in compagnia di Sara che oggi ci spiegherà come poter rigenerare i nostri denti, curare i nostri denti e farlo in un modo dove si può risparmiare. Ecco, come facciamo Sara per risparmiare?
1: Allora, vi diamo subito la soluzione, che è quella di rivolgervi alla Clinica Odontoiatrica De Nova, che si trova a Fiume in Croazia, ed è possibile raggiungerla con i nostri pulmini tutti i giorni dal martedì al sabato. Si parte mattina presto, che è il punto di incontro, di solito è presso i caselli dell'autostrada, e poi si va alla volta della clinica, insomma si arriva già in prima mattinata per fare la prima visita, la radiografia, parlare con i medici, i quali insomma vi spiegheranno tutta la situazione, il piano di cura, che consegneranno anche subito i preventivi, e già quella mattina, se volete, c'è anche il tempo per iniziare il piano di cura, quindi una giornata che sfruttate a pieno sia per fare la prima visita ma anche per cominciare le cure. Si risparmiano tanti soldi ma anche tanto tempo, perché insomma loro concentrano al massimo le sedute e di conseguenza insomma i piani di cura sono anche contenuti in termini di tempo.
0: E quindi la prima cosa che dobbiamo fare in assoluto è quella di chiamare un numero di telefono.
1: Sì, potete chiamare qui a Verona, parlare con me allo 045 97 0025, vi organizziamo noi il viaggio e vi prenotiamo noi la visita, e poi saremo sempre con voi durante tutto il percorso come punto di riferimento qui sul territorio.
0: E che giorni sono che si può andare?
1: Tutte le mattine, guarda, dal martedì al sabato compreso, quindi anche il sabato, che chi insomma ha problemi di prendersi ferie, il sabato può essere un giorno insomma molto interessante.
0: Ma parlando tra me e te, no? Se io volessi anche farmi il weekend, ci vado con la mia macchina e mi attacco con il weekend, è un posto anche interessante?
1: Sì, adesso tantissimi approfittano per fare un po' di vacanze, visto che sono in zona e c'è un mare meraviglioso, vanno anche a farsi una visita, a volte anche solo un controllo, una pulizia, ma anche un preventivo magari di lavori importanti, visto che sei lì. Quindi io vi consiglio anche di fare un weekend, i prezzi sono sempre molto contenuti anche per quanto riguarda il turismo, e c'è un mare meraviglioso.
0: Ah, vedi, posso unire l'utile e il dilettevole. Ma parliamo invece di cose che possono interessare chi non è abituato ad andare fuori Italia. Passaporto, euro.
1: Allora, non c'è più la dogana, sono in comunità europea, quindi non serve niente di particolare, semplicemente la carta d'identità valida per l'espatrio, che insomma tutti abbiamo dietro, e ovviamente si paga in euro, e alla fine delle cure avrete la fattura detraibile delle tasse come spesa medica, la garanzia sui lavori eseguiti e la certificazione di tutti i materiali utilizzati, quindi assolutamente tutto con la massima sicurezza.
0: Ultima domanda prima di dare il sito e il WhatsApp, che è direttamente sul sito da ricordare, ma io voglio venire con mia mamma, che però parla un po' italiano, un po' dialetto, mi capiscono?
1: Sì, è 20 anni che lavorano con i pazienti italiani, credimi, è come sentirsi proprio a casa, non c'è nessun problema di comprensione.
0: Oh, e allora, per chi non fosse riuscito a prendere il numero di telefono, io direi di dare il nome del sito, ricordando che c'è un WhatsApp disponibile anche subito.
1: Sì, se avete un piano di cura, una radiografia e non volete venire per il momento ma avere delle informazioni, ce la mandate, con quella riusciamo già a darvi tante tante informazioni. Quindi 045 97 00 25 o il sito www.clinicadenova.com.
0: Proprio lì c'è subito il simbolino di WhatsApp e entrerete in diretta subito con Sara. Grazie mille, Sara, alla prossima!
1: A presto, grazie a voi, ciao!
0: Ciao! Studio Più.

E così noi ci avviciniamo a quello che è il secondo party time di Guest for Lunch, ospite a pranzo. Ancora l'ultimo brano e poi un po' di spot. Il secondo party time, 20 minuti di musica mixata solo per voi mentre ci vagliamo

spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Diamo inizio a questo secondo party time di Guest for Lunch, ospite a pranzo, un party time tutto all'italiana, come le nostre serate, studio più notte italiana.

bellissimo, più o meno, perché è un po' che c'è. Se anche voi nelle vostre piazze volete una festa all'italiana con i DJ di Radio Studio Più, i vocalist di Radio Studio Più, ma una nota italiana, Studio Più, nota italiana, beh, questo che state ascoltando è solo un assaggio. I party time di Guest for Lunch, ospiti a pranzo il giovedì, sono italiani.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme.

La magia della musica italiana, anche a Radio Studio Più, la musica dance italiana, quella che ci fa ballare, ci potrebbe far ballare anche in una festa di piazza. Se stai organizzando una festa di piazza, beh, chiedi di Studio Più, Notte Italiana.

dimmi dove, quando, piscina, tibidabo, con Gesù Brescia, già.

con tutta musica italiana. Intanto io non ve l'ho detto, ma l'autore di questo Party Time è DJ Dami, e quindi gli applausi vanno a lui. Anche Carlo da Nonno ci fa i complimenti, grazie Carlo, un bellissimo complimento. E noi continuiamo però con quest'ultimo brano italiano, uno di quei brani che ci fanno ballare veramente sempre, anche un po' cantare.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q. Your dance station.
3: Spot.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul. Oh no.

anche oggi il Guest for Lunch ospite a pranzo. Io vi mando un bacio, vi do un super abbraccio. Ci ritroviamo domani, ultimo giorno della settimana.

0: Ciao! Ma che è sto permesso? Devo andare! Guardali! Voi fate arrabbiare, sappiate che fate arrabbiare.
1: Ascolta, allora.
0: Fate arrabbiarissimo.
1: Tu percepisci uno stipendio, dunque mi raccomando, adesso devi stare qui a parlare con noi.
0: Ma dove siete? In discoteca?
1: Beh, certo, Cocca. Quando Paro muove un po' i suoi ghiacci politici. Bene, cosa? Perché devi andare? Cosa devi fare?
0: Ma perché ho Alessia che mi aspetta, guarda, è lì che mi guarda. Devo andare, devo sfuggire, devo scappare.
1: Chi è che hai?
0: C'ho anche Francesca qua che mi fa i gesti. Volete vederla? Vieni, fatti vedere. Abbassati, vai, eccola qui. Vedi, mi sta facendo i gesti.
1: Ma ascolta, tu devi stare
0: cosa
1: ancora
0: puoi?
1: In diretta.
0: No, devi iniziare tu adesso.
1: No. Qua è arrivato un pullman di infoiati che chiedono di te. Che cazzo?
0: Con la maglietta con la maglietta come quella di Lorenzo che ho scritto Cabernet?
1: Certo. Qua ci sono 7-8 persone che vogliono conoscerti. Dove le mando adesso? Che pensavano che tu fossi qua in radio? Adesso che faccio?
0: Cosa hanno portato?
1: Che cosa?
0: Hanno portato il salame?
1: Vabbè, senti, non è che devi pensare sempre a quello, voglio
0: no,
1: dire.
0: Un bicchiere di vino l'hanno portato?
1: C'è il vino! C'è il vino!
0: C'è il vino, la torta l'hanno portata?
1: Li mando da te, guarda che sono. Arrivano dalla Valtrompia, io te lo dico,
0: Va bene!
1: Ciao, salve!
0: Ascoli numero 3! Ciao!
1: Ho fatto pubblicità!

0: Studio Più News.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Da tutto il mondo messaggi di cordoglio e sostegno per il Venezuela travolto da un devastante doppio sisma di magnitudo superiore a 7. Decine i morti accertati, ma sono in moltissimi sotto le macerie. Secondo il servizio geologico statunitense, le vittime potrebbero essere decine di migliaia. Alessandro Cisilin.
2: Due scosse in meno di un minuto. In Italia era intorno alla mezzanotte, in Venezuela le 18. Chi era al rientro dal lavoro, parecchi davanti alla TV a guardarsi Brasile e Scozia dei vicini mondiali, entrambe violentissime, magnitudo 7.2 e 7.5, talmente violente da aver mandato in tilt per ore anche le linee di comunicazione. Poi un primo bilancio annunciato dalla presidente Rodriguez: 32 morti accertati e 700 feriti negli ospedali, ma i palazzi crollati sono parecchie decine, suggerendo che sotto le macerie le cifre siano molto più alte, tra i 10.000 e gli oltre 100.000 morti, la drammatica forbice stimata dal servizio geologico statunitense, che poi spiega la matrice, in particolare della scossa più violenta, lo scorrimento superficiale lungo una faglia situata vicino al confine tra le due placche tettoniche, la caraibica e la sudamericana. Non risultano vittime tra gli italiani, ma si segnalano danni anche nella stessa ambasciata a Caracas, e l'ambasciatore sta ora ospitando alcuni connazionali coinvolti nella propria residenza, al lavoro in condizioni difficilissime, i soccorritori, con l'ausilio anche di alcune ONG straniere, in attesa di più robusti aiuti promessi dai governi.
1: Si acuisce l'emergenza per le alte temperature in Europa. Macinano record la Spagna, dove si contano 212 morti da domenica, e la Francia, dove sono 72 i dipartimenti in allerta rossa. Nel paese sotto shock per la morte di caldo di un bambino di 3 anni, il sindaco di Parigi parla di decessi in aumento. In Italia la bolla di calore del centro Europa è attesa nei prossimi giorni. Il picco quindi non è oggi, dove comunque ci sono ben 17 città con il bollino rosso. Ormai alle spalle il crollo fisico del Roland Garros, Jannik Sinner mette nel mirino Wimbledon, dove debutterà lunedì da campione in carica. Ieri a Londra il test sull'erba nel match di esibizione contro Norri ha messo in mostra il buono stato di forma del numero uno del mondo, il servizio di Jenny De Gaetano.
3: Circa un mese senza toccare la racchetta è la panacea di tutti i mali, anche di un crollo psicofisico come a Roland Garros, così come, anzi ancora di più, qualche giorno con la mata nel mare blu della Sardegna, perché i supereroi non esistono nella vita, tantomeno nello sport, anche se ti chiami Jannik Sinner e di professione fai il fuoriclasse. Si è presentato così tirato al lucido, di bianco vestito come impone il rigido dress code londinese, nel match esibizione del torneo intitolato Giorgio Armani sull'erba dell'esclusivo circolo dell'Arlingham Club. Serve in volley e nessun scampo per il britannico Cameron Norrie, regolato da un duplice 6-3. Sto bene a Parigi, solo stanchezza, le prime parole del 24enne altoatesino che lunedì debutterà da campione in carica a Wimbledon. Se devo essere onesto, prosegue, quando ero un bambino non credevo nemmeno che ci avrei giocato. Figuratevi avere in mano il trofeo, vedere il mio nome a fianco di altri incredibili giocatori. Mi piacerebbe provare di nuovo quelle bellissime sensazioni. Domani il sorteggio dei tabelloni dello Slam più affascinante che c'è.
1: Ed è tutto, buon pomeriggio.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Michi Garzilli e I Feel Good.
4: Quello con la remoscia parla tanto, però
5: Antonio,
4: oh, ha iniziato a spiegare, finiva più.
6: Garzilli,
4: salutiamo il giornalista, caro nostro amico. Ciao, ciao, ciao. Sono le 2 del pomeriggio.
6: Finalmente stiamo al fresco.
4: Io ringrazio i nostri tecnici, aria condizionata, ventilatori, c'è il ghiaccio che arriva dal soffitto come le granite.
6: Ho messo la ventola perché la ventola. Se ti allunghi i capelli, dopo fai
4: fai la scena. Vabbè, avete già capito che con me c'è il nostro Lauren the Voice Paromix. Iniziamo!
6: Via!
4: Sì, un po' carico però, per piacere, che sei un po'.
6: Siamo partiti col piede giusto.

0: Allora, caro Loren, prima di iniziare dobbiamo essere così, dare un grande abbraccio a quello che sta succedendo e a quello che è successo in Venezuela. Va bene, ragazzi, perché poi uno parla, ride, scherza, si inventa, si fa, poi finisce tutto, vabbè.
1: Antonio!
0: Oh santo Dio, santo.
2: Fa caldo.
0: Fa caldo, fa caldo, ragazzi. Niente lamentele oggi, per favore, perché basta, che cazzo. Allora, cose parte a giornata mondiale, dei lavoratori marittimi.
3: Bello.
0: Fammi l'esempio di un lavoratore marittimo.
3: Il pescatore lavora in mare.
0: Ah, bravo.
3: Pensavi? Non ci arrivassi. Non era così semplice.
0: E poi, scusa.
3: Poi quelli che guidano le navi. Quelli delle crociere. Capitani. Tutti quelli che vivono in mezzo al mare.
0: Bravo. Tutti quelli che lavorano con il mare.
3: Con il mare.
0: Al mare.
3: Che lo abbracciano, che dà vita.
0: Ti piacerebbe essere un lavoratore marittimo?
3: Ma Dio, in certi casi sì, in certi casi no, dipende.
0: I casi positivi sarebbero quelli della crociera.
3: Crociera, poi insomma in mare c'è un po' di vento, un po' di ventilato, quindi almeno con questo caldo stanno anche abbastanza bene.
0: Bene, però io voglio rispondere a degli ascoltatori che mi mandano e mi fanno delle domande dicendo se tu sei così perché sei in fase di digestione al pomeriggio o è così... E perché è in fase di digestione?
3: No, no, Garzo, no, sai che qua è tutto mascherato, noi facciamo le cose un po' finte,
0: certo,
3: ma dopo quando usciamo da questo studio qua, siamo due piatole che facciamo pena.
0: Bravo, vero. Diciamolo, perché poi quando andiamo in giro, te sei sempre carico, che coglioni. Invece voglio dire, è un lavoro. Va bene, abbiamo il nostro Cristiano Malgioglio?
3: Certo.
0: Ce l'abbiamo.
3: Dai, fai partire.
0: Ah, l'hai spostato.
3: Sì, fai partire.
0: Lo facciamo partire da qui direttamente.
4: Un abbraccio da Antonio di Parma, che si sta ancora sventagliando come Cristiano Malgioglio.
0: Bene.
4: Un abbraccio ancora. Ciao.
0: Ciao, Antonio, secondo me, io ne parlavo con Lorenz, faremo in modo di farti conoscere Cristiano Malgioglio, di farti uscire in compagnia. Anche se Cristiano Malgioglio giungono voci da gossip, ragazzo, lui si è sposato. Ha trovato un 45enne che l'ha sposato. Adesso, vabbè, non so com'è la situazione, però se c'è l'occasione noi faremo in modo di presentare Cristiano Malgioglio al nostro Antonio di Parma. Stai facendo un'operazione tecnica perché dato che sto parlando di Cristiano Malgioglio, che sembra giusto, perché noi possiamo fare queste cose. Manda, vai. Ecco, io già mi vedo Cristiano mano nella mano che si sventola e poi arriva Antonio di Parma. E tutte e due che cantano. Com'è che...

0: beh, io già, già te lo vedi o no?
1: Sì, sì, no, me li vedo tutti e due. Ma con i guanti,
0: sì,
1: con
0: lunghi,
1: i guanti fino a metà braccio.
0: Certo.
1: Poi ventagli.
0: Beh, che si sventaglia uno.
1: Certo,
0: Carmi, fai un po'
1: un
0: di aria qui.
1: Di lino, lino, vedo, non vedo. Che fa passare i raggi del sole, ma
0: però,
1: nello stesso momento rinfresca.
0: Certo.
1: E quindi.
0: Allora ci fai il ritornello. E mi sono innamorato. Oh, aspetta un attimino.
2: Ciao
0: Cristiano, come stai? Cristiano, come stai? Cristiano,
2: no, in realtà io sono Cristiano Malgioglio.
0: Lo so, io. Prova a fare il ritornello. E mi sono innamorato di tuo
2: marito.
0: Dai, dai, dai, falla, falla al mio tre. Al mio tre, oh, al mio tre, ok. Uno, due, tre, vai, dai.
2: E mi sono innamorato, sì, ma di tuo marito.
0: Bravo, bravo, bravo, bravo. Va bene, va bene, niente. Noi ti abbiamo rotto le balle, però già ti salutiamo. Ciao,
1: ciao, ciao.
3: I feel good. I feel good. You tune to Radio Studio Q. Studio Q.
4: Spot.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
6: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, los ninos del barrio.

0: Antonio? Antonio?
1: Fa caldo.
2: Dio,

0: Oggi ragazzi miei, qua si va a mille, ventilatori, che freddo. Sembra di essere in collina. Che bello! Perché poi voi ridete e scherzate con le luci delle telecamere. Il fatto di continuare a parlare, musica a palla. Ragazzi, c'è calore, poi noi dando energia, il nostro corpo espelle calore e rimane qua dentro, poi fa un caldone tremendo. Va bene, tutti che comunque sfottono, no? Il nostro Antonio, il Cristiano Malgioglio, ma in fondo...
1: Antonio!
0: Ecco, in fondo, in ogni essere umano maschile, attenzione, ci sono gli ormoni femminili, in tal misura come nelle donne. Ma sono un po' diverse, però attenzione, perché da un giorno all'altro, tac, metti caso che uno di questi ormoni si trasforma oppure aumentano. E a livello di numeri, gli ormoni femminili diventa un problema. Adesso io chiamerei tutti gli ascoltatori di I Feel Good uno alla volta a dire se secondo loro non c'è mai stato un momento che si sono sentiti un po' donna. Oppure chiamare le donne e dire: ma tu, cara Gina, Adalgisa, cioè ti sei mai sentita un po' maschio? Perché secondo me succede. Non devi far finta di niente. Non, perché poi a carnevale vengono fuori le verità. Tanti uomini si trasformano, si vestono, si travestono da donna. E perché lo fanno? Perché lo fanno? Sì, sì, tu la scusa è buona. Che mi stai facendo sentire una cosa?
2: E mi sono innamorato.
0: No, questa era volgare. Era volgare. Non voglio volgarità, ragazzi, per l'amor di Dio, dai.

0: Comunque, io adesso vorrei chiamare qualcuno. Vediamo un attimino. No, questo fa il... un camionista. Dai, un camionista, vediamo se è disponibile. Perché anche i camionisti, secondo me, ogni tanto nella propria vita, secondo me, c'è stato un momento che si sentiva donna. Perché voglio dire, dai, è confermato. Nella donna ci sono degli ormoni maschili, nell'uomo ci sono degli ormoni femminili. Però io vado a beccare questo nostro caro amico, che è un assiduo ascoltatore, ormai è diventato un collaboratore, Carl'Antonio, pronto?
1: Buonasera carissimo, che onore.
0: Ci manca.
1: Allora, mi sta battendo forte il cuore come una donna.
0: Ecco, bravo, vedi, Carl'Antonio. Allora, Carl'Antonio, tu che sei mascolino, fai anche un lavoro da maschio, perché comunque sei in giro con questo mezzo, ma nella tua vita c'è stato un momento che ti sentivi un po' donna, magari dici bah?
1: Guarda, donna mi capita tutti i giorni quando sto lavorando, quando ho qualche scarico di puntini puntini che mi devo vestire da donna per scaricare.
0: Certo.
1: Capisci a me?
0: Capisco,
1: che
0: capisco.
1: Che mi ci dobbiamo mettere, insomma, 90 gradi.
0: No,
1: va bene. Parlando serio, qualche volta capita.
0: Dai, in passato.
1: Quando stai in mezzo a tante donne, diventi donna.
0: Dunque, c'è stato un momento che ti è cambiata anche la voce, cioè che vuoi detto, quasi come sto col tacco 12, cioè, perché ragazzi, tacco ragazzi, già il tacco
1: comunque,
0: 12 dà
1: allora,
0: una forma.
1: Con tutto il bene che ti voglio, quando parlo con te sai che mi sento donna.
0: Ah, bene, fammi toccare. No, però dai, io sono convinto, perché poi a Carnevale, Carlantò, quanti uomini vedi vestiti da donna? Cioè, tutti che fanno che lì viene secondo me fuori la femminilità che c'è nel maschio, vero?
1: Tant'è vero che quest'anno, quando ho visto come si chiama, i gruppi mascherati, stava qualche maschio travestito da donna, e io perché mi sono buttato in mezzo per i selfie,
0: certo,
1: e, a ballare con loro, perché insomma
0: è divertente.
1: Comunque, in ognuno di noi c'è un pizzico di femminilità.
0: Bravo.
1: Penso che in qualche donna sta qualche lato
0: maschile, giusto,
1: quando loro comandano in casa e comandano sempre loro, si vestono sempre a maschio.
0: Certo, c'è questa mascolinità anche nella donna, dai. Va bene, se ce lo dice Carl'Antonio, che fa il camionista, noi dobbiamo metterci il cuore in pace, che ogni uomo dentro di sé ha quel pizzico di femminilità. Va bene? Sì. Ciao Carl'Antonio! Ascolta, come ti chiamo?
1: Siete
0: Pamela!
1: Tantissimi, tutti quanti! Insomma, ho prenotato pure le maglie di Radio Studio Più del Morning Fever.
0: No, calma. Qui no. Qui allora, o sei amico mio e prenoti anche le maglie di I Feel Good, cioè che è del Morning Fever. Cocco, c'è sta a fe, a uno
1: allora,
0: si. Allora.
1: Te lo dissi, quando fai qualche maglia, qualcosa,
0: certo,
1: la devo prendere, io non ti voglio fare le corna,
0: no.
1: Però siete tutti bravi.
0: Bravo, ma tutta la squadra.
1: Io ti prendo pure la maglia tua.
0: Beh, no, noi stiamo facendo dei perizoma, è un filo interdentale che devi usare. Vai,
1: guarda,
0: tranquillo.
1: Preferisco più le mutande tue, preferisco.
0: Ciao.

0: E vabbè, adesso viene fuori di tutto, ognuno dice la propria, però attenzione perché poi i fatti dicono completamente cose diverse. Adesso vi diamo un'informazione, caro Lawrence, vieni qui, va, che quando arrivano queste notizie io ti faccio partecipe, perché perché metti caso che tu stasera sei fuori.
1: Stasera sono proprio fuori.
0: Ecco, bello che noi siamo sempre fuori, ma quello è un altro discorso.
1: No, stasera sono proprio fuori.
0: Ecco, stasera sei fuori.
1: Sono
0: esci,
1: fuori.
0: Metti caso che
1: sono
0: esci
1: con delle ragazze stasera.
0: Quella.
1: Vabbè, giusto. Mi hanno sentito ieri che ero un po' infogliato.
0: Va bene, è vero, è bello.
1: Visto.
0: Allora, attenzione, perché sai che le zanzare quando ti pungono c'è questo detto che hai il sangue dolce. Cioè, teoricamente, lo dicevano anche i nonni. Sai che le zanzare quando ti pungono c'è questo detto che hai il sangue dolce. Cioè, teoricamente, lo dicevano anche i nonni. No, il sangue dolce.

0: due c'è una puntura unica, però lo dice un famoso dottore. Beh, Matteo Bassetti.
1: Chi?
0: Ricordi Bassetti, te lo ricordi?
1: È veritiera?
0: Beh, veritiera ragazzi.
1: C'è uno studio?
0: Dire. No, cioè guarda, leggi l'articolo, il dottore famoso per il famoso Covid, quando è lì.
1: Le zanzare non pungono chi ha il sangue dolce, attirate da chi fa sesso e beve birra, lo dice lo studio.
0: Hai visto?
1: Bene, possiamo chiamarlo questo?
0: Vuole i soldi. Cioè questo quando lo chiamo per le relazioni vuole i soldi. Dunque vi abbiamo detto anche questa. Dunque quando vi punge la zanzara non è perché avete il sangue dolce, ma bensì perché siete persone che fate spesso l'amore e poi bevete dell'alcol.
1: Andiamo col disco del passato.
0: Vai. Fai il lancio versione anni 70-80, dai. Quella
1: non
0: voce impostata.
1: Neanche, garzo.
0: Vabbè, ma tipo non li senti? Yeah.
1: Arriva già un'altra volta.
2: Radio Studio Più, the best sound from the past.
0: Ah, perché hai visto John Travolta?
1: Benvenuto.

0: Gardo, gardo, io bevo birra, bevo alcolici. Il sesso è una roba giusta. Però a me le zanzare non beccano.
1: Lo so.
0: Mia moglie che è astemia, la frantumano di becchi.
1: C'è un motivo, pensaci.
0: Casa mia è tutto uno zampirone.
1: Pensaci bene, se a te non beccano, che bevi comunque, e si vede che lei fa l'amore più di te, che devo dire. Dai che arriva il party time. I feel good. Now listen to the OP. Now listen to the OP. Now listen to the OP.
2: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Party Time, l'appuntamento delle 2:30 con il meglio della dance commerciale degli anni 90 e i primi anni 2000. A proposito, oggi è giovedì alle 16:30, Super Club con Michi Garzilli. Oggi

0: dobbiamo salutare la nostra assistente di volo che questa settimana non c'è, in vacanza a Minorca, vedi? Però ci ha mandato le foto di Minorca, bellissima. Chi è? Pronto? Chi c'è?
1: Miki, fa caldo.
0: Lo so, ragazzi, però dai, per piacere ve lo chiedo,

Pod Jam, no? Proprio il promo in assoluto, Dai che era, me l'ha fatto ascoltare un DJ che non c'entra niente nell'ambito della dance o della musica black, è Ringo. Beh,

No, la cosa bella è che arrivano tantissimi messaggi. Oh Garzo, io il volume a palla, il volume è altissimo. Questo ci fa riconoscere. Cioè, tutti quelli che adesso hanno il volume della radio alto, a palla, come usiamo il termine noi, vuol dire che stanno ascoltando la Dance Station d'Italia, vedi? No, lo faccio anch'io il fischio. Non siamo a posto, ma va bene così.

Fire, Rozalla Miller, suo vero nome, Rozalla. Però tu dici, una che nasce col nome Rozalla, poi per forza deve fare la cantante. Che va che faccia? Non può fare nessun altro lavoro, te la vedi te in ufficio? Oh, Rozalla, no, non va bene. Dove? In cucina? Ma no, la cantante, grazie. E comunque anche lei ha fatto emozionare tante persone negli anni 90 con Are You Ready to Fly? Ed ecco qua, vedi? E che ti devo dire? Quando noi vogliamo regalare emozione, lo facciamo.

Mi vedere che vedi che avete i peli rizzi. I peli rizzati. Madonna. Sì, oggi c'è Super Club, lo sapete, martedì, mercoledì e giovedì. Questo mercoledì è saltato perché il Gada è in vacanza. La settimana prossima tutta la normalità. Oggi il Super Club è con il sottoscritto. E tra parentesi ho lanciato un SOS perché poi oggi dovete fare voi vocalist. Non c'è freddo, guarda, c'è nessuno, che non fai io? Io metto la musica, però poi la voce dovete mettervela voi. Vabbè, comunque... Nel party time arrivano messaggi e foto bellissime. Saluti dall'isola delle correnti, Porto Palo di

dite quello che volete, però la Dance Station d'Italia, cioè Radio Studio Più, mamma mia, quali sono i party time, ragazzi miei, c'è musica da sogno, dai, cioè non è che voglio tirarmela, però tocco, cioè fatti un giro adesso e prova a vedere un attimino com'è la situazione, se altri o altre riescono a dare questa atmosfera, questa magia, dai.

0: Bolletto! Bolletto, vieni!
1: C'è la Folletti, dai, chiudiamo la festa.
2: At 30 minutes of every hour,
3: the party is here.
4: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q,
4: your dance station.
5: Ogni sera Studio Q ti porta in discoteca. Sì, Studio Q apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80.
6: Questa sera a mezzanotte. Spot.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Sister Sledge, We Are Family Remix.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radio Studio Più.
1: Ci attende un giovedì ancora anticiclonico sul nostro territorio. Inizialmente il sole sarà l'assoluto protagonista da nord a sud. Poi segnaliamo nel corso del pomeriggio isolati temporali di calore sui rilievi alpini ed appenninici, specialmente Appennino meridionale, con possibili sconfinamenti anche alla costa del basso versante tirrenico. Il caldo sarà davvero intenso ed afoso, specialmente sulle regioni tirreniche e in Val Padana, dove si registreranno localmente anche i 37-38 gradi, mentre sul medio Adriatico, al sud e sulle due isole maggiori, il termometro non andrà oltre i 31-33 gradi. Con questo è tutto, dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.
2: Un'altra ora, con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...

vabbè, lui cantautore, produttore giapponese, si chiama Joshi, e insieme ad Anima ha tirato fuori questa poesia musicale alla fine, perché ragazzi miei, alla fine tutte le situazioni o i contesti musicali di Anima portano a un viaggio. Complimenti, lo si sta suonando dappertutto. Seconda ora di I Feel Good, anche quest'oggi andremo avanti fino alle 6 del pomeriggio, ricordando l'appuntamento di Super Club alle 16.30 e poi naturalmente il coinvolgimento di voi, che è importante in questo programma. Sai che però molti programmi ci copiano? Anche dei programmi televisivi. Sì. Prima o poi farò un elenco un attimino, li sto registrando tutti perché usano dei termini che usiamo noi di solito. Il contatto col pubblico lo fanno un po' alla nostra maniera. Si vede che ogni tanto siamo da guida, però non ditelo in giro. A proposito, però, sto aspettando Lawrence The Voice, il nostro Paromix, che è in un ufficio a fianco, dove si è preparato tutto del materiale particolare che vuole presentarlo. Adesso noi lo chiamiamo, speriamo che ci senta. Sì, l'almanacco lo fa dopo. Cioè, adesso anche lui decide quando vuole intervenire. Noi abbiamo una scaletta da seguire. No, niente, se fa nulla, nulla. Qua ognuno decide, adesso sì, adesso no, vedi? E perché avete la fortuna che partecipate in un programma democratico, perché sennò... Va bene, comunque ricordiamo i punti di contatto: 338 141 1001. Questo è il numero dove potete mandare fotografie, video, mandare messaggi, nuovi ascoltatori, nuove vedute, perché magari fotografie, mandateci qualcosa di cose che noi non vediamo spesso, particolarmente. Poi devo salutare gli italiani, gli amici che ci ascoltano fuori dall'Italia, e sono veramente tanti. Adesso non sto qua ad elencare le nazioni, però sono veramente tanti che ci ascoltano fuori dallo stivale europeo, dai.

0: Antonio,
1: fa caldo.
2: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi?
3: Ronnie Milani.

0: venerdì alle 22 solo su Radio Studio Più.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: perché volevi entrare ballando, capito? Telecamera 1, telecamera 2, puntate Wenda. su di lui.
1: Perché se non muovi la testa qua. Non sei del club.
0: Ma caspita, mi sono perso Temptation Island, non mi avvisi nemmeno.
1: È la segretaria che guarda quelle porca cose lì miseria, un po'.
0: Ragazzi, no, perché non sai lì, però vabbè. Signore e signori, quando arriva Loris The Voi, Paromix. Si parla di due cose. O del movimento della notte, o di quello che è successo anni fa. Dunque, l'almanacco? Vuoi fare l'almanacco?
1: Torniamo con l'almanacco.
0: Allora, attenzione, se volete un po' di stupidaggine, sorridere.
1: Quanti mesi sono che non lo facciamo?
0: Sarà un mesetto e mezzo.
1: Ah, di più.
0: Massimo
1: l'ultima
0: due,
1: volta che abbiamo fatto era quando c'era qui Master e parlavamo di quanto puzzavano i piedi.
0: Salutiamo l'amico Master, che tra parentesi non è più in onda il weekend.
1: No, perché è pieno di serate il ragazzo.
0: Ah, ragazzo,
1: è ancora giovane.
0: È giovane, allora non riesce ad abbinare radio e serate. Vabbè, è normale.
1: Tornerà.
0: È un bivio.
1: Tornerà.
0: Va bene, signore e signori, l'almanacco di Paromix. Vabbè, se vogliamo lo facciamo andare. Perché? Cos'hai fatto? E qui è colpa tua.
1: Ah,
0: ecco, e qui è colpa tua.
1: Vabbè, manda Michael Jackson.
0: Andiamo Michael Jackson.

0: il maestro Michael Jackson, ragazzi, ricordando veramente Michael Jackson. Che è? Sentiamo, dai, prima della... Che c'è? Che è?
1: Ciao,
0: che è?
1: Mitico Garzo.
0: Ciao, dimmi.
1: Ah, mi hai deluso.
0: Per cosa?
1: Come fai a guardare quei programmi
0: Lo so,
1: siamo
0: però...
1: capiti.
0: Cioè, caro, però noi dobbiamo essere informati su tutto. Facendo questo lavoro, cioè, a parte la radio, le serate, devi sapere dove vivi e cosa succede. Non fermiamoci, se no rimani un po' bloccato. Signore e signori, ecco qua, è arrivato il momento. Ti faccio la sigla.
2: Vai.
0: L'almanacco di Paromix.
2: No, Lorenz The Voice. Lo sai che quando sono
0: Lorenz The Voice. Ripetiamo. Al 3, 1, 2, 3, l'almanacco di Lorenz The Voice.
2: Quella!
0: Tu fai il carico, Di che parliamo?
2: Niente, andiamo nella Milano. Fai Milano.
0: Quella! Uè, Giorgianese, dove vai?
2: Ecco, fai la Milano degli anni 80.
0: La Milano degli anni 80. E cazzo, hai visto che scarpe che ho preso? Le ho prese da M&M.
2: Va bene, dopo questa.
0: Ma vuoi
2: chiedo la regia, certo, la base giusta.
0: Una base giusta
2: per attaccarci.
0: Vai.
2: Siamo nella Milano dei primi anni 80.
0: E perché metti Super 4?
2: Perché deve fare base storia.
0: Sottofondo
2: storico.
0: Io pensavo fosse qualcosa. Vabbè, siamo nella Milano degli anni 80.
2: Okay. Attenzione, perché non c'erano app, non c'erano navigatori, non c'erano nemmeno gli smartphone.
0: Certo.
2: Quindi se tu dovevi chiavare o comunicare con qualcuno,
0: scusa, dovevi ripeti, attenzione. Cioè, per favore, che qui se cambi la lettera è un problema, ripeti.
2: Se tu dovevi comunicare con qualcuno, come facevi? Se dovevi inviare qualcosa, cosa facevi?
0: Se dovevi comunicare o parlare con qualcuno,
2: cosa facevi?
0: Telefonavi.
2: Cioè, certo, ok, ma se dovevi scambiare qualcosa, cosa facevi?
0: Se
2: dovevi dare questo o quell'altro, ma
0: andavi da lui,
2: tu non potevi andare.
0: Usavi il postino, la posta.
2: Un gruppo di ragazzi,
0: sì,
2: studenti universitari zona Milano Università, cosa ha inventato? Un nuovo lavoro. Attenzione, siamo negli anni 80.
0: Oggi? Negli
2: siamo
0: anni
2: 80. Siamo nei primi anni 80 di Milano.
0: Ho capito chi. Caspita.
2: Sfrecciare in motorino per consegnare pacchi, lettere e oggetti piccoli.
0: Che si chiamavano?
2: Vediamo se lo sai.
0: Pony Express. Dai.
2: Questo fenomeno, che non è che non è stato inventato da poveri milanesi,
0: Fly down, Milano. Qua è stato creato dal triangolo della moda, che devo dire. Mi porti sto pacco, barbone. E quello arriva col motorino. È nato da là.
2: Perché cosa è successo? È nato prima negli Stati Uniti, quando c'erano ancora i cavalli, che praticamente c'è su un percorso tipo da costa a costa.
0: Sì, questo c'era, lo facevano già nel Far West, durante il West.
2: Non è un fenomeno che hanno inventato i tuoi amici milanesi.
0: Loro l'hanno fatto in una certa maniera.
2: Ecco, mentre
0: in America andavano col cavallo.
2: A Milano, Vespa, casco
0: e via.
2: Capito?
0: E tanto davanti di scritta Pony Express. Perché se non avevi davanti il video, perché quelli avevano già il videocitofono, capito? All'epoca. Loro ce l'avevano. Se non ti guarda, uè, barbone, cosa vuoi te? La mancia! E cos'è stato? Nel 1980.
2: Nei primi anni 80 a Milano, dopo a Milano. Nel Far West andiamo indietro ancora di più, insomma.
0: Bene.
2: Però hai visto che anche in Italia si è sviluppato il fenomeno del Pony Express.
0: Certo.
2: Quindi si dovevano consegnare qualcosa, adesso ci sono i corrieri, camion, bici,
0: Pony Express,
2: moto,
0: per le
2: macchine.
0: Pizze c'è quel prodotto anche per mangiare, no? Giusto?
2: C'è ancora il food delivery.
0: Quindi, prende un po' spunto dal Pony Express.
2: Sì, però adesso comunque fai in macchina, in camion, in moto, a piedi, monopattino.
0: Vabbè, adesso non è che entri in tutte le cose, la gente lo sa, cioè chi ci sta ascoltando vive, vedi.
2: A Milano nei primi anni 80 c'è stato...
0: Ancora? Ha capito! Cazzo, 10 minuti che vai avanti! Ancora a Milano!
2: Mi sventaglio adesso!
0: Va bene, comunque, grazie per queste indicazioni
2: e
0: informazioni.
2: Aperta e chiusa la parentesi storica.
0: Sì. Che dobbiamo fare?
2: Allora, adesso vado a
0: giochiamo a carta, forbice, sasso.
2: Sasso, carta, forbice.
0: Sasso, carta, forbice. Carta, forbice, sasso.
2: Suona meglio il mio.
0: Ah, vabbè, allora dai, facciamolo.
2: Facciamo.
0: Okay? Carta, forbice, sasso.
2: Stai dicendo? Ma suona male. Faccio io.
0: Dai, fai.
2: Sasso, carta, forbice. Ah,
0: barbone,
2: vinto io.
0: Barbone, non vale. Vai, non vale. Ah, feel good.
3: Radio Studio Pew, the best sound from the past.

0: good. You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Spot. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

facendo riposare un po' le orecchie l'apertura di questo Party Time, dove fa un viaggio con le migliori sonorità dance. Ci sta, ragazzi, Party Time è proprio questo, ragazzi.

Com'è in giro la situazione? Dalle foto che arrivano un po' pessime, però voglio dire, ma lo stato d'animo, ma il caldo che fa queste cose, il caldo che abbassa la pressione, il caldo che non ti fa venire voglia di fare la mazza, il caldo, ragazzi, ci sta, dai. Perché arrivano un sacco di messaggi e il 60%, il buon 60%, non c'ho voglia di far niente, sono stanco, bisogna vacanze, beh, così. Facciamo finta di niente! Bisogna far finta di niente, bisogna avere una forza interiore di far finta di niente, queste cose non ci devono intaccare. Nel suo... là, che roba, ha dato una foto bellissima. Complimenti, dove siamo qui? Ah, Latina, bella Latina, la zona di Latina molto bella, complimenti. Va bene, nel party time, ma anche lui, Eric Morillo. Ma...

0: grande Eric. Anche questo è scomparso, va. Non si sa come, però vabbè, vabbè. Non entriamo, va. Che tristezza, che tristezza. Chi c'è?
1: Garzo, ci sono i giri beduini.

Che è cosa dai? Facciamo un giro tra gli ascoltatori se ci rispondono. Per sapere come stanno messi, un po' in generale, facciamo un giro per l'Italia. Se riusciamo, eh. Pronto? Pronto? Pronto? Ehi! Ci sei? No, non c'è, non sei.

Che successo? Calma! State calmi, per favore! Una alla volta! Allora, aspetta, aspetta, perché mi è arrivato un messaggio dai servizi segreti, ragazzi miei. Oggi pomeriggio, dopo le 17, riusciremo a collegarci con... Voi sapete che ormai è da tempo che noi abbiamo un collegamento con un'entità non terrestre. C'è un extraterrestre, e non un terrena. Dunque, dopo le 5 vedremo di collegarci o con l'Area 51 o con qualcuno che ci darà la possibilità di parlare con questo extraterrestre che è ormai sulla Terra da un po' di anni. Riusciamo a collegare? Grazie, grazie alla CIA, grazie. È arrivato il messaggio, ve l'ho letto subito.

mi stavo perdendo un pochino perché stanno giungendo al nostro WhatsApp tantissimi messaggi. Naturalmente gli do un'occhiata, ma non riesco a seguirli tutti perché siete veramente in tanti e mi fa veramente piacere. Però gente, tantissime persone sono in viaggio.

sono persone che dicono che quando hai caldo non devi star fermo, ma devi muovere il corpo, cioè o ballucchiare, comunque muovere. Un andamento lento, ma devi muoverti perché a quanto pare, boh, muovendosi. Dai, capito? Fai shakeri? Ma lo so, chi è che ti fa fare queste cose? Comunque, a quanto pare veritiero, non in modo eccessivo, ma dai, capito? Vabbè. They're sending you far away, so so far away. Questo ritengo che sia un capolavoro.

0: pelle d'oca. Poi ogni disco, è vero, ogni musica molte volte fa parte della tua vita, è collegato a qualcosa, no? Questo ricorda un periodo non bello della mia vita, però e tutte le volte che lo ascolto è da pelirizzi, però è così. Capolavoro musicale, Toby Trash, Sebastian Ingrosso. 7 minuti alle 4 del pomeriggio, chiudiamo il secondo party time ricordando che alle 16.30 c'è Super Club. Intanto spero che mi abbiamo portato una granita, dai.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Più News.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Sono oltre 10.000 i dispersi in Venezuela dopo le due scosse di magnitudo 7.5 che questa notte hanno colpito il paese. Il bilancio provvisorio parla di 164 morti e quasi 1.000 feriti, centinaia gli edifici crollati. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale che ha sospeso i voli, saltate le comunicazioni telefoniche, sospeso anche il rifornimento del gas per motivi di sicurezza. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza. Offerte di aiuto e messaggi di solidarietà al Venezuela dalle cancellerie di tutto il mondo. Stefano Donnarumma lascia Ferrovie dello Stato dopo l'incontro di questa mattina con Matteo Salvini. L'amministratore delegato di FS nei prossimi giorni chiuderà i dossier più importanti prima di consegnare le dimissioni, fanno sapere fonti del MIT. Entrambi, riferisce il Ministero dei Trasporti, concordano sulla conclusione del mandato in anticipo per far partire la fase 2 dell'azienda, con a capo una figura scelta dall'interno. Nei giorni scorsi era circolato il nome dell'attuale AD di Trenitalia, Giampiero Strisciuglio, come possibile sostituto. Ancora una giornata bollente sull'Italia, 17 oggi le città da bollino rosso, tra cui Bari, Bologna, Bolzano, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia. Prorogato fino a domenica lo stop alla vendita di biglietti d'ingresso per la Galleria degli Uffizi a Firenze, mentre al Tribunale di Palermo sono state sospese le udienze almeno fino al 29 giugno, quando le temperature raggiungeranno i 40 gradi. Il picco di caldo, che nelle ultime 24 ore ha già provocato 5 morti nel nostro paese, è atteso tra il fine settimana e lunedì. Il Ministero della Salute intanto ha disposto la sorveglianza sui grandi eventi a partire dai concerti attesi nei prossimi giorni. È quanto previsto in una circolare pubblicata al termine della cabina di regia interistituzionale che si è riunita oggi. Sorveglianza anche agli accessi ai centri di salute mentale territoriali, con particolare attenzione agli anziani. Volley, seconda settimana di Nations League maschile. Dopo la sconfitta al tie break contro la Bulgaria di ieri, l'Italia di De Giorgi riparte dall'Ucraina. Gli azzurri sono quinti in classifica a 4 punti dal Giappone primo. Fischio d'inizio a Lubiana, in Slovenia, alle 16.30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Miki Garzilli e

3000 baci. C'è gente che con un bacio qua vuole baci. Vabbè, volevo chiamare la nostra Alessandra, se è disponibile, perché sapete che lei sa tutto di tutti, ragazzi miei. Se tu vuoi prevedere il futuro, non devi guardare nelle palle di vetro, ma chiama Alessandra allo 030 999 1000. Chiedi il tuo futuro a codesta fanciulla che sa sempre tutto di tutti e di tutto. E allora vediamo se riusciamo a contattare Alessandra! No, perché io mi son perso certe cose in televisione, poi mi perdo perché magari ascolti musica, ti informi su eventi, non eventi particolari, e magari, sai, c'è qualcosa intorno che ci perdiamo, no? Va bene, adesso è impegnata, però avevo così dato un accenno a questo programma che... super criticato, non voglio fargli pubblicità, super criticato, l'isola delle tentazioni, dai, diciamo in italiano, super criticato, che guardi quel programma, poi guardo gli ascolti, cioè questi hanno fatto quel 30, quasi il 30% di share, cioè ti rendi conto? Che programmi più acculturati, programmi più intellettuali fanno molto meno. Ma la cosa che mi colpisce tutti gli anni, perché è vero, uno può dire è organizzato, non è organizzato, lo sa, ma a parte che è veritiera questa cosa, perché io ho degli amici che hanno partecipato e delle amiche, e non è tutto pilotato, cioè non è che tu vai lì e c'hai voglia di fare il cornino e lo fai perché te lo dicono, anche perché, scusate il termine, sei molte volte sputtanato a livello nazionale, cioè, tipo la ragazza ieri, ho visto leggermente questa coppia, vediamo se riesco a beccarla, dove lei è un po' in carne e lui, dov'è questa qui? Sabrina e Giovanni, ecco, coppia che lei, questo col ciuffettone ricciolo davanti, vedi, stanno insieme da una vita, lei arriva lì e vede un altro bel infusto là e a un certo punto capisce, andando nell'isola della tentazione, che forse lei ha perso tempo, l'uomo che sta con lei non è l'uomo della sua vita, perché lei è una donna che vuole protezione, che ha bisogno di un uomo che gli dia le indicazioni, e allora inizia ad andare fuori di testa. Ma questo mi colpisce perché poi vado, mi informo, sono storie vere, cioè devi essere veramente all'aceto perché poi tu in un contesto nazionale fai queste cose. Vuoi o non vuoi, la gente guarda queste situazioni, si intrippa, 30% di

0: good. You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
2: Offline.

stress, no mind. I want to be offline. No stress, no mind. I want, I

0: Darla sta canzone di Joe.
1: Sei pietoso.
0: Sei pietoso. Pietoso. Guarda che anche Lorenzo non è che sia così intonato, eh. Cioè, sai che lui.
1: Sei pietoso. Voglio...
0: Anche lui fa il suo. Buon vento!
1: Mi ripeto, prova. Sei pietoso.
0: Prova a farlo tu, dai.
1: Buon vento!
0: Vabbè, ciao, chiudo il programma.
1: Nano. Oddio, con bestia, ecco. No, volevo fare un annuncio di servizio.
0: Sì, comunicazione di servizio.
1: Servono dei gelati.
0: Per piacere,
1: rinfrescanti per il
0: piacere,
1: vecchio,
0: vogliamo dei gelati, dei ghiaccioli, quello che c'è là dietro, per favore, ghiaccioli, gelati. Ma scusa, io non lo so, altre radio fanno tac, arriva di tutto. Qua perché a noi? C'è caga.
1: Allora, ti spiego.
0: Anche in certi programmi.
1: Se lo
0: che vanno
1: faccio io.
0: Sì.
1: Faccio così.
0: Schiocchi arrivano.
1: E arrivano.
0: Sì. Vabbè.
1: Se invece lo fai tu o lo fa il Gado o qualcun altro.
0: Non arriva.
1: Vi potete
0: niente.
1: Attaccare al tram.
0: Allora fallo tu che hai questo potere. Schiocca le dita. Esprimi il desiderio che viene esaudito, dai.
1: Il mio desiderio.
0: Sì, ma non è che col telefono fai la prenotazione.
1: Viene esaurito.
0: Esaurito. Vabbè. Oggi già due volte, che
1: siamo esauriti, garzini, che ti devo
0: dei
1: dire?
0: Dei ghiaccioli, dei gelati, dai.
1: Ma
0: che
1: anche
0: cazzo.
1: Delle tisane.
0: No, le tisane no, vanno dall'altra parte.
1: Per fare il detox.
0: Ok.
1: Se ti vedo un po'.
0: No, io sono in forma, ti devo dire la verità. Ieri ero un po' andazzo.
1: Ieri eri nudo nella rampa. Ho dovuto fare io la rampa e dire che eri nudo.
0: Bravo, hai fatto bene. Come la foto che hai fatto, bellissima.
1: Io ti ho visto
0: mi hai ringiovanito,
1: nudo, ho detto.
0: E calma, la foto che hai fatto che mi hai ringiovanito. C'è stata subito gente.
1: Spieghiamolo che foto è.
0: Abbiamo realizzato le foto per il sito nuovo
1: sito
0: della
1: radio.
0: Quando
1: sono
0: è che viene messo,
1: pubblicate.
0: Quando è che viene messo in onda?
1: Penso
0: sito?
1: Settimana prossima comunque lo diciamo, lo diremo.
0: Diciamo, il nuovo sito della Dance Station d'Italia. Abbiamo fatto le foto subito. Oh, ma non sei te così? Ma raga, c'abbiamo il fotografo che fa delle magie tanto di cappello. Adesso voglio toccare un argomento con te molto serio.
1: Sentiamo.
0: Abbandono in Italia, abbandonano circa... Allora, l'abbandono in Italia ci sono circa 100.000 cani nei canili.
1: Okay.
0: Cioè l'abbandono degli animali. Vabbè, poi loro qua puntualizzano che costano in media quasi 1.300 euro all'anno ai vari comuni che hanno questi canili con dentro i cani abbandonati.
1: Certo.
0: Ma tu mi devi spiegare, tu hai animali?
1: Sì.
0: Come, scusa il termine, come cazzo si fa ad abbandonare un cane o un gatto? Cioè, come si fa? Cioè, tu lo acquisti.
1: È davvero molto...
0: Tu cos'hai, un cane?
1: Un cane.
0: Ecco, come si chiama il tuo cane?
1: Dado.
0: Vabbè, poverino, cazzo.
1: Perché è Dado.
0: Perché è cos'è, un cubo? Che
1: perché
0: lo chiama...
1: è bello tondo.
0: Allora, l'hai chiamato Dado. E da quanti anni è che è con voi?
1: 11.
0: Allora, e diventa, dai, lo tratti come un essere umano perché fa parte della famiglia.
1: Certo.
0: Come caspita si fa?
1: Per mia mamma il figlio è uscito bene,
0: infatti. Cioè, come si fa ad abbandonarlo?
1: Ma
0: che già quando vivi così con un animale e poi sai il tempo fai in modo che, vabbè, il cane muore, ci rimani male, malissimo, perché io non prendo più animali per questo motivo. Però come si fa? Tu che hai la testa, guarda, che riesce a entrare nelle cellule di altre persone, com'è sta storia?
1: Guarda, non ti saprei dare una spiegazione, perché è una cosa che non farei mai. E quindi finché non la fai non riesco a darmi una spiegazione, perché ce ne sarebbero tantissime. Però quando ti fai la domanda come può una persona abbandonare un cane, guarda, non avrei neanche una risposta secca da dirti.
0: Perché
1: sarebbe da fare un ragionamento.
0: Allora, se non lo puoi mantenere,
1: vedere com'è quella persona lì che lo abbandona.
0: No, quella persona va presa ammazzata.
1: Certo, ma se ha problemi, se ha qualche altro problema.
0: Ci sono altri modi per risolvere, no, il problema.
1: Certo, cerchi qualcuno e lo dai. Io vedo ogni tanto sui social che comunque chi non.
0: Non può tenere degli animali.
1: Non può più tenerlo, perché sai che magari adesso nei condomini così di qua e di là. Cercano di darlo in adozione a qualcun altro.
0: Infatti,
1: più che abbandonarlo in un canile. O più che farlo, come dicevi te, per strada.
0: Vabbè, io pensavo che i pirla diminuissero, però invece sono sempre in aumento. E questo comunque sono le statistiche.
1: Perché non
0: 100.000 cani.
1: Good.
0: Vogliono ascoltare i tuoi programmi?
1: Vuoi ascoltare magia? Niente fa.
0: Che c'è? Va bene, dai. Sei pronto anche per il Super Club?
1: Certo, speaker ufficiale.

0: reggaeton.
1: Ti vedevo twerkare, eh?
2: Eh sì, a voglia.
0: Vabbè, vedi, ciao, molti cani o altri animali vengono per la maggior parte acquistati da ragazze. Poi quando si fanno il moroso, il cane passa al moroso. E se si lasciano, il cane va al canile, purtroppo, vabbè. Ci sono anche di questi casi, ma no, questo è sempre un sintomo di ignoranza. Ignoranza presa proprio perché ci sono persone che hanno dei limiti. Sei d'accordo, caro?
1: Tante persone hanno tanti limiti, seri limiti.
0: Sì, però me lo dici serio, con le braccia così.
1: Dopo che ti ho visto twerkare, dopo che ti ho visto che canti Jovanotti,
0: allora possiamo andare.
1: Siamo a posto.
0: Va bene, ragazzi, vi raccomando, se vedete qualcuno che abbandona i cani, denunciate, ma prima di questo avvisate noi che io e Paro veniamo a dargli delle mazzate, capisci? Chi c'è?
3: Garzo, vedo le scimmie, non so se è il caldo o la lattuga con fumato.
1: Basta messo.
4: Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: Aldo fa brutti scherzi, ragazzi miei. Comunque un po' di gente dobbiamo salutarla. Pavia, Buccinasco, Saronno, siamo in Lombardia, ci spostiamo sulla zona di Torino, anche in Liguria, Pietra Ligure, vedi, gli amici di Savona. E poi c'è questa foto, sai cos'è questa parte qua? È una zona di Milano.
1: Dove andavi te?
0: Sai cos'è quel muro?
1: Dove ci andavi te prima che io ti venisse a salvare?
0: Bravo, bravo. Vedi là.
1: Vedi, quando vai sulla cattiva strada, se segui Garzilli.
0: Come si chiama?
1: Lì è il carcere.
0: San Vittore. Manda le foto. Saluti da San Vittore.
1: Ciao.
0: Salutiamo gli amici.
1: Salutiamo
0: che
1: gli amici.
0: Per motivi strani si ritrovano magari.
1: Perdonate a Radio Studio Più perché avete seguito Garzilli.
0: Vi vogliamo bene. Feel good. Now listen to the OP. Now listen to the OP. Now listen to the OP.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci, rispondendo alla chiamata e ad alcune domande dedicate radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci, rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo.

0: attention please.
1: Now on Radio Studio Più.
0: Adesso su Radio Studio Più.
1: È vivo ora in Radio Studio Più Super Club.
0: Welcome to Super Club.
2: E allora è giovedì, c'è il mio DJ 7, mi fai tu da vocalist?
3: Ladies and gentlemen!
2: Ah, vai, carico, dai! Oh.
3: Dalle spiagge migliori del mondo ce l'abbiamo solo noi!
2: Ah, solo le spiagge, non il club!
3: Solo noi!
2: Ah, ok, vai!
3: Perché
2: vai.
3: Siamo in estate, ci sono solo le spiagge!
2: Solo i beach, ok!
3: Solo lui, l'unico inimitabile! Quello che nelle foto è

0: Casilli lo fanno anche loro gli ascoltatori.
1: Che faccio io da
0: vocalist? Fare il vocalist. Ragazzi, guarda, io
1: dai, dai, immagina di essere in una pista.
0: Dai.
1: Con gli occhiali. No.
0: Sei su un dance floor.
1: Io ho fatto l'apertura, te adesso fai.
0: Che devo fare?
1: Sei su una pista.
0: Ma io non faccio il vocalist, Cocco.
1: Cosa stai facendo?
0: Sto disannunciando e annunciando e dare informazioni. Super Club con Garzilli.

Io farei un video, vedi? Eccola, se adesso sei a tema, sei partito col piede giusto. Un DJ set che parte dalla musica house.

0: stai pensando?
1: Ragazzo, aspetta, mi è arrivato un messaggio, dalla pista, dalla pista là in fondo. La ragazza mi chiede se sei single. Ti vuole imboscarsi dietro la console.
0: Sono, non sono single.
1: No?
0: No, non sono.
1: Niente, vieni con me allora.
0: Ah, perché ti chiedo, beh, poi tu vai in giro a dire che sei amico del DJ.

0: ipnosi musicale. Va bene, siamo giunti al termine con l'appuntamento del Super Club del giovedì, presentando un mio DJ set, iniziando con della musica house e poi naturalmente arrivando in progressione musicale, come si dice nel gergo, arrivare alla musica techno. Questo è un po' che si suona durante le nostre serate, le mie serate. Poi tra parentesi, gli amici della Romania, noi ci vediamo ad agosto, siamo sia in Romania a Timișoara e poi anche a Budapest in Ungheria. Grazie per il Super Club.
1: Ladies and gentlemen, radio studio più Super Club.
2: Hey DJ,
3: the best music, the dance station, radio studio più.
4: Spot.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radio Studio Più. Ci attende un giovedì ancora anticiclonico sul nostro territorio. Inizialmente il sole sarà l'assoluto protagonista da nord a sud. Poi segnaliamo nel corso del pomeriggio isolati temporali di calore sui rilievi alpini ed appenninici, specialmente Appennino meridionale, con possibili sconfinamenti anche alla costa del basso versante tirrenico. Il caldo sarà davvero intenso ed afoso, specialmente sulle regioni tirreniche e in Val Padana, dove si registreranno localmente anche i 37-38 gradi, mentre sul medio Adriatico, al sud e sulle due isole maggiori, il termometro non andrà oltre i 31-33 gradi. Con questo è tutto, dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.
1: Un'altra ora, con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...

Arrivano le 5, siamo belli belli ancora, beh, voglio dire, carichi, perché mangiamo anche la frutta, nel breakfast ci hanno prodotto anche la frutta. Grazie, grazie, grazie, ci volete bene, un applauso, grazie, bella, bella, applauso. 5 minuti dopo le 5 del pomeriggio, giovedì 25 giugno 2026, terminato Super Club, si rientra dentro, adesso in I Feel Good, dovrebbero a momenti darmi l'ok per poter contattare questo essere di un altro pianeta che vive all'interno di un corpo di una donna. Molti affezionados di I Feel Good conoscono questa situazione e questo essere che ogni tanto noi contattiamo grazie ai servizi segreti, in maniera particolare la CIA, il KGB e l'ex KGB, che contattiamo tramite loro perché codesto essere ci informa su quello che può succedere al mondo. Già all'inizio dei primi contatti ci dava informazioni che le piramidi non erano state realizzate dagli egizi, che comunque l'uomo si comporta male. Appena ci danno l'ok, noi l'avremo in linea, eh? Eh sì, perché qua ci vuole, eh. Poi ci sono veti, non veti, dobbiamo fare anche delle firme, vai, vai, vai, vai.

0: sì. No, no, sto parlando con i vari collaboratori, perché qua, ragazzi miei, c'è tutta un'altra fila per contattare Khaleesi. Ecco, questo è il nome dell'essere, dell'extraterrestre, che vive all'interno del corpo di un essere umano femminile, una donna, ma ormai da anni. Ci sono stati i primi contatti anni fa, e noi comunque di I Feel Good penso che siamo l'unico programma dei media a livello mondiale che riesce in questo collegamento con questo essere. Vediamo un attimino se ci danno gli ok. È importante, ragazzi, perché qua devi, vedi, passare. Noi non chiamiamo direttamente l'extraterrestre, dobbiamo passare dalla CIA, dall'ex KGB, far tutto un giro, e poi con le varie connessioni riusciamo a connetterci con Khaleesi. Allora, Khaleesi, mi ricordo nemmeno io, aspetta un attimino che apro qua, perché Khaleesi, giusto, vediamo intanto se i collegamenti qua, perché bisogna stare attenti, aspetta un attimo, qua sbagli una roba, vediamo, non è giusto, giusto, aspetta, ok, vediamo un attimino se ci danno l'ok. Eh no, i servizi segreti italiani passano la palla, vediamo, raga, non è mica facile, cioè voglio dire, queste sono cose, neanche le iene riescono in questo, ma va, sai quante volte ci hanno contattato per poter dare dei ganci, per vedere un attimino. Allora, per favore, intanto cambiamo la musica, grazie, e dovremmo averla in collegamento. Sì, ci siamo?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, grazie Khaleesi, grazie per la tua presenza. È ormai un po' di tempo che non ci sentiamo, e io proprio dicevo al pubblico che ormai tu, essere extraterrestre, sei dentro il corpo umano di una donna da quanto tempo, Khaleesi? Pronto?
1: Sì, da quando è nata l'umanità su questa terra, ormai queste cose, il popolo italiano lo dovrebbe sapere.
0: Sì, perché tu sei l'extraterrestre, esatto, presente sullo stivale europeo in Italia. Poi in altre nazioni c'è gente come te, ci sono altri extraterrestri, giusto?
1: Ma certo, tesoro, ma certo. Io ho predetto tante cose che sono avvenute,
0: diciamo,
1: prima mi prendevano per i fondelli, però ormai
0: brava,
1: la metà, più della metà dell'essere umano ha capito che io ho ragione.
0: Che caspita, anche perché lo diciamo che per, esatto, l'identità di Khaleesi non si va in televisione, perché se no ci sarebbe uno scalpore. Qui ci sono i potenti del mondo che tengono in segreto Khaleesi. Allora, tu che cosa avevi predetto? Ti ricordi? Ricordi quello che avevi annunciato, preannunciato, e poi è venuta fuori la cosa.
1: Vedi? Certo, è venuta fuori. Io avevo predetto che nessuno lo sapeva, che sarebbe stata la divulgazione degli esseri extraterrestri la verità, e che verrebbero sulla Terra, ed è successo.
0: Vedi, tu l'avevi detto che le grandi potenze prima o poi metteranno e daranno la notizia.
1: Il grande Trump l'ha anche detto. Quindi io sono una maga, io voglio bene al popolo italiano, vi adoro, vi amo, voglio un mondo di bene, siete fantastici. E Radio Studio Più, la stazione più... diventerà la stazione più famosa del mondo.
0: Grazie.
1: Poi, perché Garzilli numero uno.
0: Mi raccomando, non mi far rapire, oppure se mi rapiscono gli extraterrestri è perché mi dovrebbero o mi daranno dei poteri.
1: Diventerai famoso in tutto il mondo, essere speciale.
0: Allora, diciamo anche questo, che tu hai una vita che sei sulla Terra, e ormai ti relazioni anche con gli uomini, no? Diciamo.
1: Ma certo, tesoro mio.
0: Che
1: caso. Certo.
0: Voglio sapere.
1: Telepaticamente, come l'avevo già specificato tante volte, telepaticamente. I volatili non ce l'hanno il coso, però telepaticamente lo fanno, giusto?
0: Cioè, esempio, tu per fare all'amore o l'intimità con un uomo, un essere, lo fai telepaticamente.
1: Telepaticamente, noi facciamo all'amore telepaticamente.
0: Certo, cioè, tu cosa fai? Lo fermi lui, metti che si chiama Mario, facciamoli poi. Chiami Mario, lui ti guarda, e nel momento che lui ti guarda, tu con la forza del tuo pensiero riesci a entrare nella sua testa e gli fai fate l'amore.
1: Ma certo, tesoro. Poi voglio fare un altro pronostico
0: del
1: linguaggio umano.
0: Sì.
1: Perché fino adesso lo azzeccate tutte, assolutamente.
0: Certo.
1: Voglio dire agli esseri umani, anche se soffrono, che piangono, che hanno il caldo, che hanno tutto, verrà non pioverà per sempre nella vita, verrà una cosa bellissima, adesso che ci sono queste divulgazioni che esistono e alieni, bla bla, si salverà la razza umana, verrà i giorni stupendissimi, bellissimi.
0: Certo,
1: dovete,
0: tu dici,
1: solo pazienza, perché verrà una cosa stupenda.
0: Cioè, dopo i periodi negativi che si stanno passando, arriveranno i periodi
1: belli. Noi vi salveremo tutti.
0: Tutti,
1: tutti,
0: tu, certo.
1: Tutti, noi alieni vi salveremo tutti.
0: Grazie, meno male ci siete voi. Ascolta, io ieri ho dato la battuta, però tu esempio, tu puoi prevedere se si farà lo stretto di Messina, lo stretto del ponte, sai, tra la Calabria e la Sicilia, che lì è una vita che la gente si lamenta. Io ho detto che prima o poi lo realizzeranno gli extraterrestri.
1: Sì, succederà presto.
0: Succederà
1: 101%.
0: Bene, 101%.
1: E se non succederà, io non sarò più in diretta da voi, giuro.
0: Va bene, ecco, è una promessa. Dunque, se tu lo dici,
1: presto
0: vedrai.
1: Presto succederà.
0: Va bene,
1: come
0: adesso.
1: Il pane, se uno vuole fare il pane, ci vuole il tempo per lievitarlo, cuocerlo,
0: certo,
1: e così via.
0: Certo,
1: è
0: tirato
1: tempo,
0: fuori. Certo, bene. Tutto a posto, comunque, noi ti ringraziamo.
1: Guarda, vi voglio un bene del mondo.
0: Grazie.
1: Un bacio a tutto il mondo. Un bacio a tutti gli italiani, siete fantastici.
0: Grazie, grazie.
1: Un mondo di bene.
0: E il futuro, diciamolo, sarà fare l'amore.
1: Sarà un futuro meraviglioso.
0: Cioè, e sarà
1: non per noi, per i nostri figli, sarà un futuro da sogno.
0: Cioè, il futuro si farà l'amore telepaticamente, giusto?
1: Telepaticamente, va esattamente.
0: Bene. Calise, io
1: vi
0: ti ringrazio.
1: Bene.
0: Grazie, anche noi,
1: ciao,
0: ti vogliamo bene. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ragazzi. Via la storia qua. Brings me in from the cold. Telepaticamente. Ringraziamo i servizi segreti, grazie.

0: I servizi segreti ci danno il gancio di contattare Khaleesi, l'extraterrestre che vive nel corpo di un uomo.
1: No, questo
0: voglio,
1: l'hai già chiamato?
0: Eh sì, l'ha chiamato, ci ha dato gli ok. È appena terminato il contatto.
1: No,
0: tu sei andato di via, hai capito?
1: Volevo conoscere perché l'avevo già sentito e mi aveva incuriosito un sacco.
0: E ha detto delle cose importanti, adesso vedremo se riusciremo a ricontattare, ma proprio per questo voglio sapere anche l'opinione degli ascoltatori. Pronto?
2: Pronto, Miki?
0: Ciao, siamo in provincia di Mantova.
2: Sì, a Villimpenta.
0: Ciao, sono Michi Garzilli.
1: Extraterrestre.
2: Ciao, sono Giacomo.
0: Allora, ascolta, hai sentito l'extraterrestre? Che cazzo ha detto là? Oh. È preoccupante la cosa. Cioè, tu ci credi?
2: No, preoccupante. Magari è un augurio, però lo dice con talmente tanta sicurezza io mi tocco sotto,
0: Toccati sempre, anche se voglio dire, lei ha mandato questo messaggio perché tra loro fanno rapporti intimi, ma con la testa, con la vacca, con la paranormali. Questo è tutto un mondo, capito?
2: Ah,
0: tutto.
2: Sì.
0: Fai l'amore telepaticamente. Questi fanno l'amore telepaticamente. Cioè, se tu
2: paranormali,
0: tu incontri una di queste, metti caso, che ti ferma, inizia a parlare telepaticamente, te ciula, che rimanga tra me, ragazzi, è un attimo.
1: Ma cosa ha detto?
0: Ha detto che il futuro sarà questo.
1: Cioè
0: che l'essere umano avrà, tanto grazie all'aiuto degli extraterrestri, un'evoluzione che si farà l'amore telepaticamente come lo fanno loro. Capito?
1: Ah, perché fanno l'amore telepaticamente.
2: C'era un film con chi era? Che facevano l'amore telepaticamente.
0: Ti voglio dire, tu come sei messo? Vai a livello di telepatia? No, stai tranquillo, no, voglio dire.
2: Non sono mica Johnny, eh.
0: No, ma ascolta, hai mai avuto a che fare con extraterrestri, avvistamenti strani? Non so, in automobile, la sera, luci particolari? No.
2: Allora, degli avvistamenti strani, di gente strana, ne ho visto un sacco, ma alieni, non so, non credo.
0: Sul Mantovano non ci sono, tu ci dai conferma?
1: Confermo anch'io.
0: Sul Mantovano non ci sono. Va bene, no, ecco perché io voglio sapere anche l'opinione degli ascoltatori, sa mai che poi questa dice delle cose e poi vengono anche confermate da voi che magari hai visto oggetti strani, particolari o hai avuto a che fare con extraterrestri. Va bene, nella tua vita tutto ok?
2: Sì, tutto bene, grazie.
0: Va bene. Scusa se ti abbiamo disturbato, cosa stai facendo? Lavoravi?
2: No, sto tornando a casa adesso dal lavoro.
0: Va bene, perfetto.
2: Sono in macchina.
0: Bene, buon rientro. Ciao, ti salutiamo.
2: Grazie mille, buon proseguimento.
0: Grazie. Cosa c'è? Dimmi.
1: Quindi dice che faremo l'amore telepaticamente.
0: E ha detto anche che loro, perché lei prevede anche il futuro, cioè loro prevedono anche il futuro.
1: Lei è l'incarnazione.
0: Lei è un extraterrestre, un essere di un altro pianeta che è entrato nel corpo di una donna. Capito? Proprio lei vive all'interno di un corpo. E aveva premonito tempo fa che prima o poi Donald Trump, o il presidente degli Stati Uniti, rilasciava la notizia che esistono gli extraterrestri che ci sono stati. Ecco perché poi abbiamo ottenuto buono questo contatto.
1: La domanda sorge spontanea.
0: Sì.
1: Dove l'hai trovata?
0: I servizi segreti, ragazzi. Mica la troviamo così, mica chiamiamo e via. Qui c'è l'aiuto della CIA, dell'ex KGB. C'è il servizio segreto. Ragazzi.
1: Ti passi il contatto?
0: Ti passo il contatto.
1: La chiamo io stasera.
0: Previeni il futuro. Cioè, non è una palla di vetro.
1: Io voglio sapere cosa succederà del mio futuro.
0: Lì non lo so, vedi. Ecco questo qui, vedi che ha visto luci strane. Anch'io ho visto luci strane la notte. Ci sta. Vedi, in provincia, siamo fermi.
1: Sentiamo qua.
0: Vogliamo sentire qualcuno?
1: Vai, mi fa paura.
0: Sentiamo, dai.
3: Gazzo, ciao. Ma quando farà gli extraterrestri faranno il ponte, no?
0: Sì, il ponte.
3: Quindi lo faremo gratis, risparmiamo un po' di soldini. Io non ho parole.
0: Ma certo, verrà realizzato il ponte sullo stretto da loro e non ci sono soldi spesi. Sarà un accordo che il governo italiano
1: l'ha fatto telepaticamente, anche quello.
0: Certo, vedi.
1: Ma dai, il prossimo appuntamento non voglio perdermelo.
0: Non lo so, guarda, c'è anche lì dell'Isola della Scala. Proviamo a sentire
1: Verona
0: anche quello.
1: Magari,
0: Boh, non lo so.
4: Garzilli lo fanno telepaticamente perché risparmiare sugli anticoncezionali.
0: Fanno anche quello. Beh, ragazzi,
1: il prossimo appuntamento quando è?
0: Non lo so, quando ci daranno gli ok ai servizi segreti.
1: Ah.
0: Cioè, non è che a me arriva la mail, ho aperto la mail e ho detto ok, puoi farlo.
1: Allora, tienimi aggiornato.
0: Va bene, ci mancherebbe. Radio Studio Pew, the best sound from the past.

0: you. You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic Tin Tang.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

queste esperienze nuove per molti ascoltatori, che voglio dire, è un conto guardare in televisione, no, e video, ma per radio, vedi, mai successo. Ragazzi miei, questi sono un po' i ganci, capito, le conoscenze, poi comunque anche loro extraterrestri capiscono chi sono i più forti, e

I fischi. Volevamo fare un giro per gli ascoltatori in vacanza, vedi, ciao Danilo e famiglia, vi ascoltano da questa città, eh? Che si chiama Krejvid, una roba simile. In Albania, sono in Albania, non conosco. In vacanza, salutiamo tutti gli amici che sono in vacanza in Albania. Tanti italiani vanno, eh. Loro sono di Bergamo. Ci spostiamo, gente che è in vacanza in Calabria. Sibari, bella località Sibari, complimenti. Sì, salutiamo un po' quelli che sono in vacanza, così anche quelli che lavorano prendono un attimino di atmosfera e si rigenerano, no? Sentendo quelli che sono in vacanza. Sì, magari, eh.

vi portiamo all'aperitivo, ma con la musica giusta.

mare, mare, mare, mare, mare, bello, bello così, con queste sonorità, vedi il mare, madonna. Ma che vuoi di più dalla vita? Che vuoi di più dalla vita? Ma è bellissimo, bellissimo, mi piace, siamo sul profondo del mare, così. Mi gusta. Bellissimo, bellissimo, perfetto. Vi portiamo, come dicevo prima, all'aperitivo con una selection di alto livello.

0: c'è.
1: Ma non puoi dire alla signorina extraterrestre,
0: non c'è più,
1: se mi dà sei numeri,
0: sì, ciao,
1: per
0: i sei numeri supereroi. Arriva lui, arriva, l'ha già chiesto io tempo fa, ma non ce n'è.

0: che fai? Vai via. Che bello, andiamo via insieme, che fai? Decidi di andare via così, tanto. Quando il gatto non c'è, i topi ballano, vedi? Ecco qua.
1: Devo andare a litigare adesso.
0: Devi andare a litigare?
1: Devo andare a litigare.
0: Perché? Perché devi andare a litigare?
1: Garzini, devo andare a litigare. C'è il caldo, il caldo porta i litigi. È un nuovo studio.
0: Scusa, puoi ripetere?
1: Il caldo porta ai litigi.
0: Ah, il caldo porta ai litigi.
1: Nuovo studio, vuoi sapere di chi è il dottore?
0: Sì, chi è il dottore?
1: Dr. Loren.
0: Dr. Loren. Beh, no, beh, il caldo si porta perché si, ti stressa, capito? Ti fa vivere male, allora... No, questo non è per noi.
1: Chiamate le bollette.
0: No, non lo so, hanno sbagliato.
1: Paga, Garzini, mandato. Paga.
0: No, questa non è roba mia, io l'ho già risolta sta cosa, però c'è gente che, vedi, che non sono l'unico che rateizza delle multe. Tu hai la fortuna che le multe che prendi le paga papà e mamma.
1: Io ti devo dire che la mia fortuna è che non le ho mai prese.
0: Sì, voglio parlare col tuo babbo io,
1: vieni,
0: poi me lo dice.
1: Vieni, Garzaus, vieni.
0: Va bene, salutiamo signore e signori.
1: Salutiamo il segretariato,
0: sono volate.
1: Al completo.
0: No, il segretariato se n'è già hit. Il segretariato.
1: Non
0: c'è più nessuno.
1: Salutiamo
0: nel
1: i tecnici.
0: Laboratorio non c'è nessuno.
1: Salutiamo
0: gli unici pirla siamo io e te.
1: E beh, adesso andiamo via.
0: E noi ce ne andiamo. Va bene.
1: Tranquilli che arriva l'altra pirla adesso.
0: No, non bisogna dire pirla.
1: Arriva Eleonora Salvi, la biondina.
0: Oh, ma hai visto che quando arriva la biondina questi qua come si infogliano?
1: Ti ho detto di metterti una parrucca, ma te non capisci niente.
0: Ma no, il biondo,
1: dopo
0: il biondo.
1: Per le telecamere così ci penso io a modificare.
0: Su, sì, perché vedi, lei arriva, fa ciao ragazzi, come state?
1: Tutto a posto.
0: Tutto a posto. E allora, gnari. E da lì parte.
1: Poi lei sa i dialetti veneti, Brescia, Roma,
0: Marche. Lei è bresciana, la Salvi.
1: No, sì, lei è di Brescia, però sa tutti i dialetti, quindi Verona, Mantova.
0: Sa tutti i dialetti,
1: si
0: lei.
1: Si collega a Roma, sì. Lazio, Puglia,
0: caspita.
1: Riviera.
0: Ah, è dialettiale, lei proprio
1: li
0: dialettiali,
1: sa tutti. Li sa tutti. Devi imparare.
0: Va bene.
1: Devi imparare.
0: Uè, Giorgia.
1: Tu parli
0: non
1: solo
0: di Bari,
1: parli solo con Milano, te.
0: Va bene. Noi vi salutiamo, ci si becca domani alle 2. Ciao, ciao a tutti. At 30 minutes of every hour. The party is here. Party time. Party time. On Studio Q. Your dance station. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte. Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Sister Sledge, We Are Family Remix.

0: Studio Più News.
1: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. Nella terza settimana del mondiale, accanto alle grandi squadre e ai geni del calcio, su tutti Leo Messi, la rassegna iridata si arricchisce delle imprese delle nazionali meno affermate, dal Messico al Sudafrica, passando per Curaçao. I caraibici sognano di passare da secondi nel girone della Germania, per noi geni De Gaetano.
2: D'accordo, Leo Messi e CR7, piuttosto che Mbappé, Haaland, Vinicius ed Harry Kane. Più bella cosa non c'è sotto il cielo dei mondiali, che si illumina d'immenso anche per le imprese delle nazionali, quelle un tempo liquidate come squadre cuscinetto, come il Sudafrica, capace di superare per la prima volta nella sua storia la fase a gironi, oppure il Messico, seppur più blasonato, che esce dal tempio dell'Azteca con 3 vittorie su 3, e chissà che non si racconti adesso il miracolo Curaçao, protetto dalle mani di Eloy Room, già nella storia per le 15 parate record anti-Ecuador. Alle 22, battendo la Costa d'Avorio, i caraibici, guidati dall'esperto CT Advocat, centrerebbero i 16esimi da secondi nel gruppo, a meno di un successo dello stesso Ecuador contro la Germania già promossa. Nella notte all'una, Tunisia-Olanda, tulipani alla caccia del primo posto. Giappone-Svezia, guai ai vinti. Domani all'alba italiana, alle 4, Paraguay-Australia. Un pari vale per entrambi il pass per il secondo turno, e alla stessa ora la Turchia, già a casa, incrocia gli Stati Uniti che sognano l'iride.
1: Voltiamo pagina, tennis. Domani il sorteggio del tabellone principale di Wimbledon, dove Jannik Sinner ritornerà in campo da campione in carica. Siamo ai motori, MotoGP, a pochi giorni dal ritorno in pista ad Assen, in Olanda, Pecco Bagnaia ufficializza il passaggio all'Aprilia. Per lui un contratto di 4 stagioni a partire dal 2027. Lo ascoltiamo a Sky.
3: Sono molto soddisfatto e contento di ciò che è stato e ciò che sarà. Ho fatto il massimo e c'è ancora da fare. Ho voluto tanto questa nuova sfida, ho voluto tanto questo contratto a lungo termine.
1: Il 2 volte campione del mondo, ora in sella alla Ducati, farà coppia con Marco Bezzecchi. L'attuale leader del mondiale tornerà a correre dopo lo schiaffo di Brno. Formula 1 si avvicina all'appuntamento con il Gran Premio d'Austria. Oggi la consueta conferenza stampa dei piloti. Domani le prime 2 sessioni di prove libere. Sabato FP3 e qualifiche. Domenica alle 15 la gara. Intanto la FIA dichiara una situazione di heat hazard, facendo scattare il protocollo contro le temperature elevate. Tra le possibilità, quella di usare un kit di raffreddamento attraverso una giacca ignifuga indossata sotto la tuta da gara. Ed è tutto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...
4: Ah, non lo so.
0: Si salvi chi può con Eleonora.

0: Ci siamo, buonasera popolo di Radio Studio Più. Siamo a giovedì 25 giugno 2026 e possiamo dare inizio al programma Si Salvi Chi Può. Buonasera, buonasera a tutti, ma soprattutto buonasera a lui
1: Carmelo!
0: Buonasera Carmelo, buonasera a tutti gli scappati di casa. Ci siamo tutti, eh. Mi raccomando, oggi appuntamento molto importante. A brevissimo ci collegheremo da Varese per fare una bella chiacchierata con la sessuologa Marina Ferrari, ma ne parliamo tra pochissimo. Intanto andiamo avanti con la musica. Arriva Samurai J.

Ossessione Samurai J lascia spazio a Houdini, la versione remixata di Eminem, scusate. Ma prima però dobbiamo salutare, vedi Carmelo, parli del diavolo, spuntano le corna e ci tiene al corrente che anche il suo amico insieme a Arturo

quanti messaggi che arrivano al 338 141 1001. Innanzitutto salutiamo chi in questo momento sta boccheggiando del caldo, ma nel frattempo ascolta Radio Studio Più. Beh, il nostro amico da Gambolò, ciao amico mio. Abbiamo anche il nostro Marco da Cormano, da Milano, lo salutiamo. La nostra Elena da Roma che rientra da lavoro. Continuate a inviarci i messaggi al 338 141 1001. Nel frattempo io non posso fare altro che ricordarvi le serate di questo weekend. Parliamo di domani sera, domani che sarà appunto il 26 giugno, ci troviamo a Tabellano di Suzzara in provincia di Mantova per la festa della birra. Inizierà il tutto intorno alle 20:30, ci saranno stand gastronomici, ci sarà tanta birra, ci sarà tanta musica, la musica di Radio Studio Più. Insomma, noi vi aspettiamo a braccia aperte, non potete mancare. Poi parliamo di sabato 27 giugno, per conto mio ci troviamo al Sestino Beach Frontelago qui a Desenzano del Garda. Trovate tutte le informazioni riguardo sul mio profilo Instagram Salvi Eleonora, tutto attaccato con due A finale, A finali, dove vi spiegherò appunto della serata e il tutto appunto inizierà alle 20:30 con la cena cantata, per poi concludersi fino alle 3 del mattino con la musica di Paola Peroni. Balleremo insomma sopra i tavoli, sì. Inoltre, parlando di questa sera, beh, io ricordo l'appuntamento che avremo a brevissimo con la dottoressa Marina Ferrari, la dottoressa sessuologa e psicologa del benessere, e ogni volta che lei viene qua, insomma, i nostri ascoltatori hanno la possibilità di poter interagire con lei, potranno chiedere tutte le domande che vogliono. Tra l'altro adesso stanno già arrivando delle domande, questa cosa mi fa davvero molto piacere perché vuol dire che sta prendendo piede. Perché noi lo ricordiamo che la sessualità si comprende meglio quando la si affronta senza tabù e con consapevolezza, aggiungerei. Come farlo? Beh, ovviamente con una professionista. Infatti a brevissimo parleremo del fatto se è normale avere difficoltà a raggiungere l'orgasmo, perché appunto la domanda ce l'aveva chiesta il nostro ascoltatore tempo fa, 2 settimane fa, quando è venuta a trovarci qua la sessuologa, e quindi oggi ne parleremo. Prima però arriva On The Floor, Jennifer Lopez featuring Pitbull.

Ma quanto è bella questa canzone quando c'è lei, la regina Jennifer Lopez. Beh, è un successo assicurato. Comunque noi dobbiamo salutare vedi ragazzi che questa sera fanno grande festa. Per chi? Beh, per Sandro della Paris e Flavio Sulgarda, hai capito? Cioè loro già sbocciano e insomma tante belle bottiglie, no? Vedi, si danno da fare. Siete più forti, Andrea di Lodrino, lo ringraziamo di cuore. Ciao Andrea. Beh, buona festa, buona festa.

0: Posso chiamarlo cioccolatino? Bruno. Bruno il cioccolatino. qui lo so, ho battuto Max con le sue battute, le sue freddure, dai. Bruno Mars qui su Radio Studio Più. Era un po' sottile, era un po' sottile. Comunque mi piace che i nostri ascoltatori al 338-141-1001, beh, qualcuno scrive che si è reso conto del mio occhiale nuovo. Sì. Tanti invece mi hanno detto che assomiglio all'anzianotto Up, quello del cartone animato, quello con i palloncini, per intenderci. Presentazione non dei migliori. Vabbè, vabbè, bando alle ciance. Siamo in collegamento da Varese con la dottoressa Marina Ferrari, psicologa del benessere e sessuologa, perché parlare di sessualità con consapevolezza significa fare cultura. Vediamo se ce l'abbiamo in collegamento e siamo pronti per farle le domande, perché ricordiamo ogni due settimane appunto è qui con noi sulle frequenze di Radio Studio Più. Pronto?
1: Pronto, ciao.
0: Ce l'abbiamo.
1: Buonasera a tutti e a tutte.
0: Buonasera, come stai?
1: Alla grande, tu?
0: Io tutto bene, grazie. Allora, bando alle ciance. Allora, l'altra volta abbiamo parlato appunto di desiderio sessuale, ma come si può alimentare e mantenere vivo nel tempo? E cara dottoressa, aggiungerei un'altra domanda dall'ascoltatore che ancora prima che arrivassi ci ha chiesto. C'è Leonora, volevo sapere dalla dottoressa se è vero che a una certa età le donne perdono il desiderio di fare l'amore, dato che era una domanda abbastanza simile a quella che avevamo fatto precedentemente. Colgo l'occasione, ecco, magari due paroline veloci.
1: Allora, rispondo prima a questa persona, non ho nome, ma ti saluto, ciao. Sì, è vero che a una certa età le donne perdono il desiderio di fare l'amore, di fare sesso, in realtà anche gli uomini, ma molto più in là nel tempo. Tendenzialmente la menopausa, ma per alcune donne anche la premenopausa, coincide con un abbassamento del desiderio sessuale, ma perché banalmente cambiano anche tutta una serie di aspetti ormonali e fisici.
0: Ok.
1: Cioè, anche il corpo della donna entra appunto in un forte percorso di cambiamento, però io chiederei a questa persona cosa intendi con certa età, perché io appunto parlo di premenopausa e menopausa. Se non è in quella fase del ciclo di vita la donna, ha senso analizzare un pochettino di più la situazione. E anche se è in premenopausa o in menopausa, ricordiamoci che non è tutto perduto, quindi se la donna ha l'interesse di tornare a lavorare sul desiderio sessuale, ad avere desiderio sessuale, si può assolutamente fare.
0: Assolutamente.
1: Sì, no, questo c'è speranza per tutti, perché ci sono tante persone che pensano che dopo una certa età basta, è finito tutto. In realtà assolutamente no, ogni età ha il suo modo di vivere la sessualità. Invece per quanto riguarda come alimentare e mantenere il desiderio vivo nel tempo, in realtà io vorrei tantissimo darti, Eleonora, le 10 regole d'oro su come mantenere vivo il desiderio, però
0: sì.
1: Brutta notizia, non abbiamo queste 10 regole d'oro, ma anche perché per esempio questo ascoltatore ha portato il caso di una donna che ad una certa età non ha più voglia, quindi lei avrà bisogno di un percorso specifico per tornare ad avere desiderio sessuale. È troppo soggettivo e relativo anche alla coppia, alla relazione non monogama, alla persona in sé, quindi è veramente difficile se non impossibile dare 10 regole d'oro. Quello che posso dire è che è importante mantenerlo attivo, questo assolutamente sì, e soprattutto anche chiedersi com'era il patto sessuale all'inizio della relazione, cioè all'inizio volevamo entrambi fare sesso o uno sì e l'altra persona invece magari fingeva, non lo so, insomma è veramente estremamente complessa la dinamica.
0: Vabbè, assolutamente.
1: Quindi, esatto, quindi se ne può parlare insieme, si può capire perché non c'è più, che in realtà è la parte fondamentale. Il momento in cui si capisce perché non c'è più desiderio, poi si aprono 10 miliardi di porte, e la buona notizia che mi sento di dare a tutti è che il desiderio sessuale può essere ripristinato.
0: Ah, quindi c'è comunque una speranza.
1: Assolutamente sì, in qualsiasi caso.
0: Ecco, poi lo ricordiamo per chi volesse approfondire questo argomento, la nostra Marina Ferrari, la dottoressa, la potete trovare ovunque, vero? Dove ti possono trovare, Marina?
1: A assolutamente sì, basta scrivere online Marina Ferrari psicologa e mi trovate facilmente.
0: Appunto, perché lei fa anche sedute private, giusto?
1: Sì, anche online, quindi anche se siete lontanissimi non c'è nessun problema da quel punto di vista.
0: Oh, ti ringraziamo. Allora, senti, parlando appunto, facciamo una piccola tra parentesi, la scorsa volta tu spiegavi che appunto l'uomo scientificamente, è scientificamente appunto provato che l'uomo ha più desiderio rispetto alla donna, giusto? Cioè una delle due persone ha più desiderio sessuale dell'altra, giusto?
1: In media, mettiamo che in media sì, è riscontrata una verità in tutto questo, sì.
0: Ecco, non è un problema, giusto?
1: Allora, non userei il termine problema in generale, perché io sono dell'idea che i problemi non esistono, però se una persona ha più desiderio dell'altra, si può capire perché questa persona ha più desiderio, perché l'altra persona ne ha meno o non ne ha, e la cosa più importante è che si può arrivare a un accordo, a una sorta di compromesso. Anche perché quando in una coppia, per esempio, entrambe le persone vogliono fare sesso allo stesso modo, con la stessa frequenza, fantastico. Però purtroppo questa sintonia sessuale non sempre c'è. Quindi certo, ha senso farci un discorso in merito.
0: Ecco, torniamo al discorso che bisogna sempre parlare con l'altra persona, no? Bisogna avere un po' di dialogo, sennò siamo sempre a punto di partenza. E invece cambiamo completamente discorso. La scorsa volta qualche ascoltatore, un anonimo da Brindisi, aveva chiesto: è normale avere difficoltà a raggiungere l'orgasmo? E oggi ne parlavamo con la dottoressa, vai.
1: Allora, a questa persona direi sì. No, se non raggiungi l'orgasmo non è normale. O meglio, visto che non mi piace usare il termine normale, se non raggiungi l'orgasmo possiamo trovare un modo per raggiungerlo, perché magari si tratta di una stimolazione inadeguata, magari c'è un ipertono dei muscoli, magari c'è, che ne so, una condizione stressogena, non si riesce a dire al partner come stimolare, e quindi ci sono tutta una serie di motivi. A questa persona e a tutte le altre persone che ci stanno ascoltando, Eleonora, sì, dico: se non riuscite a raggiungere l'orgasmo, raggiungiamolo, troviamo il modo di farlo, ma semplicemente perché è piacevole ed è gratis.
0: Oh, brava, non potevi dare risposta migliore. Ah, vedi qua un ascoltatore o ascoltatrice scrive: a volte cambiare pappagallo fa. Ma non è vero, non è che è solo quello, che cavolo. Oh, vabbè, ovviamente magari più semplice, però c'è sempre
1: sì,
0: la soluzione,
1: però... ci sono anche delle soluzioni rimanendo con lo stesso pappagallo. Anche, dire, anche poi la novità va bene, c'è la persona a cui piace e a noi va benissimo, però si possono trovare i modi anche di, come dire, rimanere con lo stesso pappagallo, per usare le stesse parole.
0: Noi Marina Ferrari ti ringraziamo davvero di cuore, ti diamo l'appuntamento tra un paio di settimane. Come scoprire la prossima data con appunto la dottoressa? Beh, seguiteci sui nostri social. Prima però, mentre chiacchieravamo, insomma, gli ascoltatori potevano fare qualsiasi domanda per la volta successiva da poterle chiedere alla dottoressa. Beh, qui mi chiedono: come parlare di fantasie, preferenze, senza che la mia donna non si offenda?
1: No, bellissimo tema, grazie.
0: Bene, ne parleremo più avanti. Noi Marina ti ringraziamo, noi andiamo avanti con la...
1: No, bellissimo tema, grazie.
0: Bene, ne parleremo più avanti. Noi Marina ti ringraziamo, noi andiamo avanti con la musica qui sulle

0: Studio Q. Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Studio Più da Emma Parigi di Trebi Meteo. Un'altra giornata, quella di venerdì, molto molto calda sull'Italia. Le regioni più bollenti sono quelle centro-settentrionali, si toccano e si superano in diverse località picchi di 36-37 gradi, un caldo intenso e fastidioso che si farà sentire anche nella notte e all'alba. Temperature elevate anche nelle zone interne delle regioni meridionali, attorno ai 34-35 gradi, si starà meglio lungo le coste grazie alle brezze di mare. Il tempo per lo più sarà soleggiato sull'Italia, salvo temporali di calore a ridosso delle Alpi, delle zone prealpine centro-occidentali e occasionalmente lungo la dorsale appenninica, specie tra Appennino Campano e Lucano. È tutto, ma per dettagli vi rimando all'app di Trebi Meteo.
1: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

chi abbiamo in console? Chi abbiamo? Abbiamo proprio lui, appuntamento un po' insolito. Beh, il nostro DJ Albi. Un ragazzo davvero molto molto giovane che qui sulle frequenze di Radio Studio Più viene a trovarci, ci fa ballare, insomma. Direttamente da Pescara. Il nostro DJ Albi, vai! Music! Salutiamo Giovanni da Osimo, ciao Joe, grazie! Salutiamo i nostri amici di Prival che, ragazzi miei, questa sera fanno una bella cena e fiumi di birre. Hai capito? Hai capito te? Music! I nostri amici da Sottomarina che fanno il

0: 41.001, chi abbiamo all'ascolto da Reggio Emilia? Vai.
1: Ci sono anche io.
0: Eccolo, buonasera.
1: È stato un caso, ma perché dovevo prendere in naso che mi sono finiti.
0: Ah, grazie,
1: e
0: grazie.
1: E allora riesco a mandarti il messaggio, se no ciaone. Grande,
0: Mi piace la sincerità di questo ascoltatore, mi piace. Ciao amico, ciao. DJ Albi. Music. Da Napoli, chi abbiamo? Vada.
2: Ciao Leonora, è ancora giovedì, Vincenzo da Napoli.

Un saluto da Santini Fiocchi, il re di Napoli. Ciao! Quanto è bella Napoli! Davvero una bellissima città. Salutiamo Mary. Ciao Mary, buonasera, benvenuta. Salutiamo anche i nostri amici da Mantova, eh. Ciao ragazzi, ci vediamo domani sera su Zara per la festa della birra. Con chi?

0: ascoltatori, vai, sentiamo.
1: Vai DJ Elvis, spingi
0: Elvis.
1: Un saluto Elena da Pineto, un abbraccio.
0: Ciao amico. Beh, guarda, da oggi

0: Sombrone. Ho sbagliato. Ah, vai, dillo, dai, me lo merito.
1: Che figura di
0: non sono io, se non faccio errori.

0: Certo che io certi messaggi li devo ancora capire, perdonatemi, ma io non capisco.
1: Ma cosa ti strilli? Mica sono tutti corti come te.
0: Ma che vuol dire corti come te? Maurizio dal Salento, fammi capire. Al 338-141-1001 messaggi carini, messaggi poco carini e poi messaggi che parlano dalla nostra sessuologa, perché lo ricordiamo che ogni tanto durante il nostro programma Si Salvi Chi Può arriva proprio lei, la nostra Marina Ferrari, psicologa del benessere e sessuologa, perché a noi piace fare una divulgazione però ovviamente intelligente.
2: Niente, Leonora, volevo dire comunque sul mondo del sesso c'è talmente tanto da parlare, non da parlare, da vedere, non basta una dottoressa.
0: Vero, vero, vero.
2: Anche per tutti i cosi, sia per orgasmo, sia non per orgasmo, per tutto quanto. Io per me così, dopo è un mondo infinito, se stai a guardare. È come il cervello, non capiremo mai come funziona.
0: Hai ragione, però da qualche parte bisogna iniziare, no? Dato che si ha un potere, un buon potere, che è la divulgazione, perché la radio serve a questo. A me è sempre piaciuta questa idea, no? Che alla fine la sessualità, cioè, si comprende meglio quando la si affronta senza tabù e con consapevolezza. Poi, a parer mio, nel 2026 non dovrebbe essere un tabù. Eppure lo è, quindi bisogna fare una divulgazione in modo intelligente e soprattutto farlo con una professionista.

0: da Pescara, vada, vada.
1: E come si dice in Abruzzo?
0: Lo so, lo so.
1: È Nubur.
0: È Nubur. Ho fatto una serata davvero bellissima lì a Pescara e ovviamente, vabbè, ovviamente ho assaggiato anche gli arrosticini, però ho scoperto che si dice è Nubur, cioè che è burro, è burro. Bando alle ciance, in costola abbiamo proprio lui, dice Albi.
2: Qui si balla sulla 1 ad Arezzo, ciao da Carlo Antonio di Andria, direzione Pescara.
0: Vedi, anche lui sta andando a magnà, magnà gli arrosticini, io lo so, io lo so. Salutiamo Fausto che in questo momento si trova insomma in tangenziale, 37 gradi, mica male. Vedi, a Milano ci scrivono 36 gradi, fa caldo. Ragazzi, in tutta Italia.

Ah, vedi, parli dei nostri amici mantovani. Arriva proprio lui, il nostro Roby, che lo salutiamo. E buon giovedì, ci vediamo domani sera. Certo, Roby, sarai in prima fila, io già lo so che ballerai. Ballerai, io lo so. Salutiamo gli amici che stanno un po' più

0: Weila, cosa arriva? Cosa arriva? Sentiamo chi abbiamo?
1: Signorina Leonora,
0: oddio,
1: buonasera.
0: Questo, sì, ciao.
1: Se volete mi metto a completa disposizione.
0: Non serve.
1: Sono professionista, come dire, del sex.
0: Fermati lì!
1: Potete sfoderare tutte le domande che volete.

0: padre dale figlio.
1: Vai,
0: signore,
1: vai,
0: signori,
1: sì,
0: internazionale su Radio Più Amixer, il numero uno della nostra diatica.
1: Chi è?
0: Sì, signori, ecco voi, DJ Albe.
1: E vai,
0: andiamo, un saluto a Pino Dani.
1: Pino Dani, mamma mia che carica, che carica, ragazzi. Attenzione che abbiamo anche Fabio da Pescara. Buonasera Fabio.

0: Salutiamo anche Matthew, Mattia da Monteporzio. Un saluto a tutti, ciao Matthew. Era Mattia, ma io ho voluto chiamarlo Matthew. Bello, bello, bello.
1: Ciao Ede, qui non si molla niente. Saluti dal mio Actros sulla Paulese, si rientra.
0: Salutiamo Mario e il figo Gianfranco. E il figo. Hai capito? Il nostro DJ Albi, come sempre, ci fa innamorare. Un appuntamento un po' insolito. Unico. Unico, unico.

Mamma mia. DJ Albi. Direttamente da Pescara. Un ragazzo giovanissimo, ma che in ogni caso ci fa ballare. Qualsiasi generazione. House music.

Salutiamo Guido, ciao Guido, grazie mille. Benvenuto, benvenuto. Salutiamo anche i nostri amici da Trento, ciao ragazzi.

0: E si conclude così il party time. Se li merita gli applausi. Ha voglia che se li merita. Lo ringraziamo di cuore e gli diamo l'appuntamento per la prossima settimana. Noi facciamo una breve pausa, mi raccomando, rimanete con noi.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, los ninos del barrio.

0: Studio Più News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Si continua a scavare in Venezuela, dove nella notte due violente scosse di terremoto hanno causato il crollo di un centinaio di edifici, oltre 25.000 al momento dispersi, mentre sarebbero almeno 164 le vittime e un migliaio i feriti. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, che ha sospeso i voli, saltate le comunicazioni telefoniche. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza. Mai scosse così forti da oltre un secolo, ha detto, inviato dal Papa un primo aiuto di 100.000 euro. Ha confessato l'omicidio dell'interprete 60enne Roberto Guerrino, il 19enne fermato dai carabinieri in provincia di Milano. Durante l'udienza di convalida del fermo davanti al GIP, il ragazzo ha raccontato di aver raggiunto la vittima a casa sua dopo aver concordato un incontro sessuale a pagamento su una bacheca di incontri online. Durante l'approccio, però, il 19enne avrebbe deciso di tirarsi indietro, forse per un mancato accordo sul prezzo, e avrebbe cominciato a colpire Guerrino a mani nude, poi con una statuetta, uccidendolo.
0: L'economia.
1: Cambio al vertice di Ferrovie dello Stato. Nei prossimi giorni l'AD Stefano Donnarumma chiuderà i dossier più importanti, poi si dimetterà, lo riferiscono fonti del MIT dopo l'incontro avvenuto questa mattina tra il ministro Salvini e Donnarumma. Entrambi, riferisce il Ministero dei Trasporti, concordano sulla conclusione del mandato in anticipo per far partire la fase 2 dell'azienda, con a capo una figura scelta dall'interno. A pesare sulla decisione anche i recenti pesanti disservizi sulla linea ferroviaria, tra i nomi più quotati per la successione, quello dell'attuale amministratore delegato di Trenitalia, Giampiero Strisciuglio. Gli indicatori a breve per l'economia dell'area euro sono peggiorati da marzo e indicano chiaramente l'impatto negativo della guerra in Medio Oriente sull'attività economica, lo scrive la BCE. L'indice PMI Composito Flash dell'area euro è ulteriormente sceso a maggio e la Banca Centrale Europea nota che è restato in territorio di contrazione per due mesi consecutivi. Gli indicatori, fa sapere ancora la BCE, puntano ad un deciso rallentamento dei consumi col rivelarsi dell'impatto della guerra che, secondo le attese, peserà di più sugli investimenti nel secondo trimestre. L'ondata di calore anomala che da una settimana sta colpendo l'Italia e gran parte dell'Europa, nei prossimi tre giorni potrebbe mettere a rischio la salute di 1,5 milioni di lavoratori nel nostro paese. Numeri che emergono da uno studio condotto da Greenpeace Italia. I settori più esposti sarebbero l'edilizia, il trasporto merci su strada, servizi di rider e manutenzione del verde. Il rischio è quello di impatti per la salute fisica e mentale e l'aumento di infortuni sul lavoro. Tutte positive le borse europee, oggi la più contenuta a Milano che chiude il rialzo dello 0,28%. A Piazza Affari il titolo STM è stato il migliore anche su tutto il settore tecnologico. Piatto l'euro su quota 1,135 contro il dollaro, così come lo spread tra BTP e Bund che ondeggia sui 72 punti base. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Si Salvi Chi Può con Eleonora Salvi.

0: Qui sulle frequenze di Radio Studio Più partiamo vero con la seconda ora? Vabbè, che ti sto ascoltando io una volta. Vabbè, buonasera, ben ritrovati. Siete in compagnia con Eleonora Salvi. Non sono mai sola perché sono in ottima compagnia con
1: Carmelo.
0: Buonasera Carmelo, buonasera, ma soprattutto buonasera a tutti voi e magari ben ritrovati per chi ci stava già ascoltando e benvenuti per chi si è appena collegato sulle frequenze di Radio Studio Più. E che dire, abbiamo appena ascoltato il Party Time del nostro DJ Albi, che lui solitamente fa il venerdì sera, perché ogni sera qui nel programma Si Salvi Chi Può c'è un DJ diverso della radio, e era il turno appunto del venerdì del nostro DJ Albi. Abbiamo fatto un piccolo change e fa sempre molto molto piacere, direttamente da Pescara. Invece in questa seconda ora ci sarà la selezione musicale del nostro DJ Dami, perché noi lo ricordiamo, la musica non manca mai. Andiamo avanti appunto con Ablame Luna.

0: Tanti stanno facendo la bella vita, quella di DJ Antoine. Tanti, soprattutto quelli che sentono questo suono, vero?
1: Bello.
0: Sì, Cocco Bello, magari chi si sta rilassando nelle spiagge più belle d'Italia e non, anche perché noi lo ricordiamo che siamo in Italia ovviamente, ma per chi vuole può ascoltarci anche all'estero con la nostra app gratuita, potete insomma portarci ovunque, sentiamo, vai!
2: Ciao Ele,
0: ciao.
2: Un salutone, un abbraccione.
0: Ciao,
2: peccato,
0: grazie.
2: Peccato che domani sera non riesco ad essere a Tabellano
0: perché
2: sono in viaggio per andare al mare in ferie.
0: Vedi un altro.
2: L'unica volta che speravo ci foste dalle nostre parti, Dio santo, io non ci sono.
0: È una bella vita.
2: Niente, ci sarò con l'applicazione, vi ascolterò.
0: Assolutamente.
2: Comunque niente, un salutone Andrea, il carrozziere pazzo di Suzzara. Ciao.
0: Ciao Andrea, un grandissimo abbraccio. Ma fai un gran bene, buon relax, goditela, vedi? Io qua parlo di bella vita. Vabbè, comunque, chi si troverà in zona, domani vi aspettiamo a Tabellano di Suzzara in provincia di Mantova per la festa della birra dalle ore 20:30, stand gastronomici. A seguire ci sarà la musica di Radio Studio Più e per maggiori informazioni scaricate la nostra app gratuita. Sulla sezione eventi troverete tutte le informazioni a riguardo. Parliamo anche della serata di sabato sera per conto mio in compagnia con Paola Peroni. Saremo qui a Desenzano del Garda, giochiamo in casa perché vi aspettiamo al Sestino Beach Fronte Lago dalle ore 20:30. Vi accompagnerò con musica dal vivo e a seguire la musica di Paola Peroni fino a tardanotte, quindi non avete di certo scuse. Per chi si trova invece a Milano, alla Gran Milano insieme alla Madonina, vi aspettiamo insomma alla Villa Music Resort. Si trova a Milano e stiamo parlando della serata di venerdì. Anche lì, per chi fosse interessato, sulla nostra app di Radio Studio Più trovate proprio tutta la sezione eventi, perché io parlo di questi eventi ma in realtà sono misti in tutta Italia. C'è anche insomma in Salento, in altre zone c'è a Pescara, insomma siamo un po' ovunque. Io parlo insomma un po' per conto mio, ma ovviamente ci sono tanti eventi di Radio Studio Più e per chi insomma ne fosse interessato trova tutte le informazioni lì.

0: Quanto è bella questa musica, quanto è bella! Beh, comunque salutiamo i nostri amici da Cesenatico, a cui ringrazio davvero di cuore per questi bei messaggi vocali. Però sono poco radiofonici, nel senso che quando fate i messaggi vocali, mi raccomando, abbassate la radio, perché sennò io non posso mandarli in onda e sarebbe davvero un peccato. Ad ogni modo, io so la vostra energia mentre ascoltate la radio, quindi io vi ringrazio di cuore perché comunque fanno sempre un gran piacere. Li salutiamo. Inoltre, chi altro abbiamo? Vada.
1: Ciao, ancora una settimana e poi anch'io
0: un altro, eccolo
1: due
0: qua.
1: Giorni a Roma. Bello. E poi Calabria quest'anno, spettacolo.
0: Che bello,

0: spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Così il secondo e ultimo party time, la selezione musicale del nostro DJ Dami, come sempre qui sulle frequenze di Radio Sodo Più. Inoltre, per chi volesse, al 338 141 1001 messaggi vocali o scritti, fateci sapere da dove state ballando.

Un semplicissimo giovedì sulle frequenze di Radio Studio Più. 19.35, cosa fanno gli italiani a quest'ora? Beh, innanzitutto volevo ringraziare di cuore Luca, sì, da Bologna. Ciao Luca, un grandissimo abbraccio e grazie mille di cuore. Inoltre abbiamo anche Ciro da Modena che, a parte il caldo, ci dice una birretta fresca.

sempre, ci fa sempre ballare. Salutiamo Liano di Sant'Ippolito presente, buonasera, benvenuto nel Party Time. Salutiamo anche Giacomo e Nando da Pioltello, ciao ragazzi, un grande abbraccio. E poi abbiamo anche la nostra

0: Ciao Studio Più, saluti da Celli. C'è oggi primo bagno al mare con 40 gradi. Salutatela a Dani, come no, la salutiamo. Allora, chi altro abbiamo? Vada, vada, non ci incischi, vada.
1: Siete all'ascolto sì. di Radio Studio Più.
0: Vai, vai, vai.
1: D'Italia. Olè. Ai microfoni, sì. si salvi chi può.
0: Vai,
1: la
0: pompa.
1: Unica,
0: sì.
1: irraggiungibile,
0: è la Madonna. È la Madonna.
1: Eleonora.

Io non so voi, ma fuori onda me la sono cantata e ballata a squarciagola. Bad Bunny lascia spazio alla regina. Di chi parlo? Beh, Jennifer Lopez. Era il 1999, poi nel frattempo andiamo avanti con gli ultimissimi dischi prima di lasciare, insomma, la linea ad Alex Castellini, Graziano Fanelli e il DTM 90 2000.

0: Waiting for Tonight. Andiamo avanti con i messaggi che arrivano al 338-141-1001. A quest'ora, peggio delle tasse, arriva proprio l'uomo. L'uomo, quale uomo? Beh, il molleggiatore, te pareva, no?
1: Attenzione, ricordo che il party time è solo per palati fini. Felicissima sera, principessa, allora tutto il popolo di Salvi che può. Sala controlli Pescara presente, Gianluca il vigile del basso, molleggia.
0: Si molleggia con...

Ah, io non so, arriva questo orario e c'è un po' di ignoranza nell'aria, non so, più forte di me. Che vi devo dire? Sarà che giovedì siamo agli sgoccioli con il weekend. Vabbè, vabbè, appunto, parlando di weekend, a brevissimo parliamo delle serate che si terranno per conto mio, appunto. E, insomma, qui in zona con Radio Studio Più, a brevissimo ne parliamo. Prima però andiamo con l'ultima canzone del Party Time, la versione remixata di Pow Boys Noise.

0: nuovissima Dracula va a concludere così il party time. Ringraziamo il nostro DJ,
1: DJ Dami,
0: con la sua selezione musicale. Tanti messaggi, sentiamo, vai!
2: Ciao, salve!
0: Ciao!
2: La Val di Sole, sono qua, 32 gradi!
0: Mica male!
2: Ciao, da Katia, sempre super soli! Party time! On Studio Pew!
0: Your dance station! Ringraziamo di cuore Katia da Val di Sole, 32 gradi, e beh, anche qui comunque, insomma, qui al Lago di Garda anche qua fa abbastanza caldo. Vabbè, che dire, allora, per conto mio ci risentiamo lunedì. Domani perché non ci sono? Beh, semplicemente perché sarò su Zara, a Tabellano di Suzzara in provincia di Mantova, con la serata di Radio Studio Pio. Vi aspettiamo dalle 20:30, stand gastronomici, e a seguire l'animazione, la musica di, insomma, di Paromex DJ. Ci sarò io, ci saranno tante belle sorprese, non potete mancare. Parliamo invece di sabato sera, vi aspetto al Sestino Beach Fronte Lago per una cena spettacolo. Inizierò mentre voi cenate, insomma, vi accompagnerò con musica live, e a seguire ci sarà la musica di Paola Peroni fino a tardanotte. Quindi non avete scuse, veniteci a trovare. Poi per chi si trova un po' più distante, ricordiamo che Radio Studio Pio è in tutta Italia, quindi ci saranno altre serate, insomma, un po' sparse. E per maggiori informazioni scaricate la nostra app di Radio Studio Pio, la sezione eventi, insomma, troverete tutte le informazioni riguardo. Che dire, per conto mio è tutto, fate i bravi, ora vi lascio in ottima compagnia, ciao!
3: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Pio nella sezione replay. Ogni sera Studio Pio ti porta in discoteca. Sì, Studio Pio apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte. Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Pio è il momento di presentarvi una novità.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Studio Più da Emma Parigi di Trebi Meteo. Un'altra giornata, quella di venerdì, molto molto calda sull'Italia. Le regioni più bollenti sono quelle centro-settentrionali, si toccano e si superano in diverse località, picchi di 36-37 gradi, un caldo intenso e fastidioso che si farà sentire anche nella notte e all'alba. Temperature elevate anche nelle zone interne delle regioni meridionali, attorno ai 34-35 gradi, si starà meglio lungo le coste grazie alle brezze di mare. Il tempo per lo più sarà soleggiato sull'Italia, salvo temporali di calore a ridosso delle Alpi, delle zone prealpine centro-occidentali e occasionalmente lungo la dorsale appenninica, specie tra Appennino Campano e Lucano. È tutto, ma per dettagli vi rimando all'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM, Dance Time Machine 92.000, con Alex Castellini e Graziano Fanelli.
2: Alex Castellini chiama base, passo. Graziano Fanelli rispondi, passo.

Brocchi di partenza come se brocchi, ho detto anziché blocchi, con la R, sarà il caldo, i broccoli, va bene, no? 338-141-1001, richiedete adesso in diretta il vostro brano dance 92.000 oppure 92.000.

0: 1.30, dovete essere veloci perché gli spazi sono pochi e sono soltanto una ventina. E la prima playlist è quella di Matteo Di Concesio. Partiamo con Molella, Discotech People. Party People!
1: DTM. Benvenuti a bordo. Sistema pronto per la partenza. Accensione.

Oh, per fortuna che c'è Fabio che è venuto a cercarmi. Allora sono andato alla discoteca, perché altrimenti se non mi veniva a chiamare era un casino, il nostro mitico Fabio. Noi proseguiamo, grazie a Matteo Di Concesio. State ascoltando Dance Time Machine 90. Ancora ciao a tutti insieme fino alle ore 22. Se non l'hai già fatto, manda adesso un bel messaggio vocale al nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net oppure 338 141 1001. Il mio nome è Alex Castellini, con me c'è Graziano Fanelli. Noi proseguiamo a bordo del nostro mobile spazio temporale

0: di TM90 e
1: la pecora canta.
0: Sapete che la pecora interviene quando meno ve l'aspettate, vero? Non ce l'aspettiamo neanche noi.
2: Va bene.
0: Piccolo break, poi andiamo, ve lo devo dire, ve lo dico dopo. Sì, dai, ve lo dico dopo.

0: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte. Spot.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

0: il DTM 90. Sono Alex Castellini, il comandante di questo volo. Con me c'è l'altro comandante Graziano Fanelli. Playlist Alice di Manerbio. Cioè, si formino le coppie 2-2, dai, assieme. Io però sono da questa parte del vetro, come facciamo, Fanelli?
1: Caramba!
0: Vuoi venire di lì? Allora, si formino le coppie 2-2, si gira Rednecks, Cotton Eye Joe. I've been married long time ago,

jackpot.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: E iniziamo così questa sera il party time con The House of Pimps at Zulu Rhythm. E salutiamo, iniziamo a salutare qualcuno visto che ci sta scrivendo anche tanti messaggi di testo. Il nostro Alessandro di Pistoia che è appena atterrato, è appena arrivato con l'aereo, ritornato dalle ferie. Poi Giorgia da Imola. E poi cosa abbiamo? Ce ne sono tanti veramente. Anche un collega di Andro di Lendinara e Perez di Castagnaro. Vai, godiamoci Zulu Rhythm.

0: E dopo arrivano anche i messaggi strani, tipo questo, che non sappiamo se ha sbagliato radio, sentiamo.
1: Non ne sono sicuro, ma credo di aver comprato il Nokia a banana col mio primo stipendio.
0: Ah no, no, bene, è importante il Nokia banana, perché cioè senza il Nokia banana, ma si sbucciava il Nokia banana, io non mi ricordo più. Va bene, dai, il party time è iniziato. Sicuramente ha sbagliato numero. E sentiamo il primo messaggio. Sentiamo chi suona questa sera. Il primo che accontenteremo. Vediamo un po' se c'è. Sì, c'è, c'è. Eccolo.
2: Ciao Alex, Simone di Arcore. Questa sera vorrei fare una dedica particolare, se posso. Vorrei dedicare il mio brano a questa musica, questa grande musica, la dance, l'Italo dance in generale,
0: grande,
2: che ha caratterizzato

0: presente, passato e futuro della mia vita, cosa che credo abbia fatto, anzi sono sicuro, con te, con Graziano e con tutti gli altri ascoltatori. Il mio brano di questa sera è Marcus con My Music, perché come mi piace dire, c'è chi sente o ha sentito questa musica e chi mente. E a tutti gli altri buona serata, bagaia, domani, ciao ciao.
1: A domani, ciao ciao.
2: Non ne sono sicuro, ma credo di aver comprato il Nokia a banana col mio primo stipendio.

0: Station Italia alle 20.38 oggi, venerdì, giovedì 25 giugno 2026. Suona il citofono, prossimo messaggio.
1: Comandante Alex, primo ministro Cazzano, buonasera. Davide da Concesa, dalla torre di controllo di Desenzano del Garda, dalla quale vi autorizziamo a salire a livello di volo 2003. Dedica per i miei best cabin crew friend Andro da Nediland e Simo d'Arcore questa sera. Graziano qui di giù la punta sul pezzo di DJ Robby Pinna featuring Billy Moore, My Rhythm of the Night. Cabin crew, please go up to level 2003. Thank you. Suelta la DJ. Ciao.
0: My Rhythm of the Night. Grande Davide.

0: Tra l'altro c'è una citazione dentro questo brano, che c'è l'urletto, quello che fa non sono capace, no? Quella tonalità lì che c'è anche nel, in Corona, The Rhythm of the Night, quindi c'è una citazione. Prossimo messaggio.
1: Ciao Alex, ciao Graziano, Rocky da Prato, grande saluto a tutto il DTM. Stasera voglio ascoltare Bla Bla Bla. E che fa la pecora? Per me è andata in ferie. Ciao ciao.
0: Chissà, chissà dove è andata, dove è andata la pecora, eh? Sarà forse questo l'urlo di Corona? È questo.

0: Belli. Prossimo messaggio.
1: Alex Graziano, buonasera, sono Pietro da Milano.
0: Ciao,
1: auguro
0: Pietro.
1: A tutti un buon giovedì sera.
0: Anche
1: e volevo richiedere il brano Play the Song di Tu Fabiola, dedicarla a tutti gli amici del DTM anni 90. Non voglio dimenticare nessuno, abbracciare tutti e mandarvi un bel sorriso. Passate una buona serata, ciao e grazie.
0: Allora la mixiamo, vai Fanelli, mixiamola. Tu Fabiola, Play the Song.

0: Sono le 20:47:06 su Studio Più, la Dance Station d'Italia, e c'è il prossimo messaggio.
1: Ciao Alex, ciao Graziano, Beppe DJ da Torino.
0: Ciao Beppe.
1: Non da Savona, ancora domani siamo qua a Torino. Questa sera siamo qua, io e la Giulietta, la Giulia, la Maria Dolce Metà, quella che mi aiuta sempre tutto. Bene, poi questa sera il brano in ascolto, Graziano, visto che siamo sempre a Torino, un bellissimo brano di Gabi Ponte, Danza le streghe.
0: E allora le facciamo danzare.
2: Spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi, che stanotte balliamo. Volve.

0: agli spettri nel castello piace. No, va bene, suona il citofono. No, ma io vorrei della frutta, è possibile secondo te? Sì.
1: Il gnocchi a banana.
0: No, no, frutta normale, non il gnocchi a banana. Non so, magari una pesca, una...
1: Il gnocchi a banana.
0: Niente, gnocchi a banana, ce l'abbiamo quello. Mangeremo il gnocchi a banana. Cosa dice il pasticcere?
2: Scusi, ma lei sa fare i croissant?
0: Va bene, va bene. Prossimo messaggio.
3: Saluto tutti i pub del DTM. Richiesto questa sera disco di Tini Tot. La pecora canta. A saluto Paolo da Fonzina.
0: Grande Paolo. E allora facciamo tutti Tony Tini Tot disco land. Tony Tini Tot. Bella, è piaciuta. Si chiama Tony in realtà.

0: Questo è il primo party time, poi c'è anche il secondo a partire dalle 21.30, ma è tempo del prossimo messaggio e stanno suonando con insistenza. Vediamo chi è.
1: Un saluto da Elenia da Porto Recanati. Sto rientrando ora da lavoro, stanca morta, finita un'altra giornata di lavoro. Se mi potete mettere Cosmic Gate Exploration of Space, che mi dà molta carica energia. Dai, siete grandissimi, un saluto.
0: Un saluto anche a te, allora ti ricarichiamo anche lo smartphone, basta che lo avvicini alle casse e noi ricarichiamo Cosmic Gate Exploration of Space.

0: 8 su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ancora ciao a tutti, mio nome è Alex Castellini, sono il comandante di questo volo. Con me c'è l'altro comandante Graziano. Anzi, mettimi l'imbuto un attimo.
1: Signore e signori, qui è il comandante Alex Castellini che vi parla dalla cabina di pilotaggio. Comandante Graziano Fanelli, abbiamo la bonus track? Sì, ce l'abbiamo. Manola UA Automatic. We can have a trip.

0: automatic. You are automatic. Automat banana matic.
1: Nokia banana.
0: Sentiamo il prossimo messaggio. Suona, sarà lui o non sarà lui? Sentiamo un po'. È lui.
2: Buonasera a tutti e buon fine settimana. Allora, stasera per la rubrica Non tutti sanno che, su quel famoso treno diretto in Puglia dove c'era Franco Moiraghi, vi ricordate? C'erano anche i Technotronic, che come lui, per lo stesso problema, scrissero anche loro la loro hit. E infatti il ritornello faceva esattamente così.

0: Dove sarebbero dovuti scendere secondo voi?
1: Scendi a Bari!
0: Ciao, Q di Milano.
1: A Bari o a Bali? Perché magari invece stavano andando altrove, all'estero, a Bali. Scendi a Bali col treno? No, non scendi a Bali, niente. Va bene, piccolo break. Poi c'è la richiesta di Q, che è quello che ha appena mandato il messaggio. E poi party time, 21:30.
2: Party time on Studio Q. Gnocchi a banana.

0: spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
0: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM Dance Time Machine 92000 con Alex Castellini e Graziano Fanelli.
1: Dance Time Machine 92000 DTM 92000.

0: Born to be alive, Disco King, grazie a Q di Milano. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli, fino alle 22 come sempre, rigorosamente solo col volume a palla e le mani alzate verso il cielo, vero? Sì?
1: Le mani in alto!
0: E allora tienile su perché andiamo da Emanuela di Forlì e c'è Gigi D'Agostino, La Passione.

secondo Party Time, e se non avete sentito il vostro messaggio e la vostra richiesta nel primo Party Time, la sentirete proprio tra pochissimo, quindi non siate disperati perché tra poco ci siamo. Proseguiamo con un pezzo di quelli che sono veramente, secondo me, al top, soprattutto in estate, quando sei con la tua barca a vela in mezzo al mare. Chi non va con la barca a vela in mezzo al mare? Energy 52, Caffè del Mar. Grazie mille a Simone Diovada perché ci farà viaggiare.

0: 90.
1: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

0: Party Time, dai. Alex Castellini, Graziano Fanelli, subito il citofono, sentiamo.
1: Ciao Alex, ciao Graziano, sono Daniele di Bergamo.
0: Ciao Daniele.
1: Il pezzo di questa sera lo dedico ad Antonio di Parma e a tutti gli ascoltatori della Family, la pecora canta. Volevo ascoltare Groove Cover Rage, God Is a Girl. Ciao a tutti, buona serata, ciao.

0: Groove Coverage, Gaddis Girls, la Dance Station d'Italia, c'è il DTM 90, programma interamente dedicato alla...
1: La pecora canta!
0: Ma anche alla musica dance 92.000, vero? No, perché delle volte mi preoccupo, datemi conferma.
2: Caramba!
0: Prossimo messaggio!
3: Buonasera Alex, buonasera Fanelli, dopo una giornata tutto il giorno sotto il sole, volevo chiedere un brano di Mario Più, Techno Harmony, grazie Tony Pieve Portomorone.
0: Eccola!

0: Mario più Techno Harmony sulla Dance Station d'Italia. Suona il citofono. Sono Alex Castellini, con me c'è Graziano Fanelli, perché non l'ho ancora detto, mi sa, dall'inizio del party time. Messaggio, sentiamo chi c'è.
1: Ciao Alex, ciao Graziano, Andro di Lady Nara, voce che sta fortunatamente tornando. Ieri mi sono salvato grazie al filtro Antonio da Parma. Volevo anche rispondere al mitico Andrea di Trento. Caro Andrea, più che una sveglia, con quello che è successo a giugno, mi sa che qua devo iniziare a girare con un corno in tasca. Richiesta di stasera, brano in questione è Eric Prydz, Everyday. Con questo vi saluto, ciao ciao da Andro.
0: Ciao Andro, eccola.

0: Eric Pritz, Everyday, sulla Dance Station d'Italia all'interno del DTM 90. Alex Castellini, Graziano Fanelli a bordo del nostro mobile spazio-temporale. Suona il citofono, sentiamo.
1: Ciao Alex, ciao Graziano, sono Antonio Di Palma.
0: Ciao Antonio.
1: Stasera vorrei chiedere un brano italiano dance dei primi anni 90, cioè Delusa di Vasco Rossi, dedicarlo.

0: per la musica eccezionale, stupenda, magnifica, che ci proponi tutte le sere a quest'ora. Un abbraccio da Antonio, ciao ciao.
1: Grande Antonio, eccola, Vasco Rossi, Delusa, chiaramente il remix degli Usura, quella che andava fortissimo.

0: Vasco Rossi, delusa, è proprio quella, era stata dedicata da Vasco Rossi al programma Non è la Rai, e poi Non è la Rai aveva dedicato a Vasco Rossi un'altra canzone. Sì, c'era bastata la battaglia. Nel prossimo messaggio sentiamo chi suona.
1: Buonasera, anno 1999, Alex Graziano, Sceglietelo voi il brano. Grazie mille, un abbraccione di TM90. Venu, buona serata, salutamo.
0: Salutamo Venu, salutamo.

0: Blue Dabudi Dabudai. Su Studio Più c'è il DTM 90, il secondo party time di questa sera. Alex Castellini, Graziano Fanelli, sono al citofono, sentiamo.
1: Ciao Alex, ciao Fanelli.
0: Ciao Manolo.
1: Qui è Manolo da San Girolamo, frazione di Fermo. Come canzone ti chiedo Billy Moore, Come On and Do It. E ricordiamo che il 28 è il mio compleanno e me la autodedico.
0: Bravo.
1: E saluto tutti gli ascoltatori. Ciao da Manolo, della Pecora Canta.

0: messaggio è l'ultimo forse, sì sì.
1: Alex Graziano, buonasera, sempre tanta roba.
0: Ciao.
1: Il numero uno stasera volevo ascoltare Chase, Stay With Me, e augurare a tutti una splendida serata, e anche Pioltello e DTM90, Ivan da Pioltello, ciao.
0: Ci voleva anche il tanta roba però, eh.

0: Esatto. La linea va come sempre a Ronny Milani, da Alex Castellini e Graziano Fanelli è tutto. Bauci bau ciao e a domani.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Alex Castellini chiama base, passo. Graziano Fanelli rispondi, passo.
6: E tu?

0: programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
0: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.
1: Attenzione, attenzione! Il club delle notti più pazze d'Italia sta per aprire! 5,
2: 4, 3, 3. Chiudi che è meglio, fuori è caldo! Sì, sì.
3: Il programma dove tutto è possibile.
4: Club Connection on Radio Studio Più.
2: Beh sì, siamo carichi. Giovedì 25 giugno, siamo carichi. Italiani, ciao. Io sono Ronnie Milani, questa è la family di Club Connection. Lasciatemi salutare Alex Castellini e Graziano Fanelli che mi hanno appena passato il testimone. Saluto Fede alla parte tecnica, Tiga, Max, Ricky, Serena, Sofia e Lorena. Come va? Come va? Avete caldo? Altre domande? Com'è andata la giornata? Altre domande? Avete visto i mondiali? Altre domande? Tutto bene a casa? Altre domande? Siamo pronti a partire? Dai! Da questo momento fino a mezzanotte ci siamo noi, allacciate le cinture!

0: Sta ritornando, Fede, sta ritornando, lo senti? Ritorna, ritorna. E lui è lì, sta ritornando, capito? La nuova di Alesso è One Republic. Sono le 22:12. Buonasera a tutti quelli che si sono appena sintonizzati su Radio Studio Più. Io sono Ronnie Milani e questa è la Family di Club Connection. Stavo dicendo, sta ritornando quel genere musicale che andava tantissimo nel 2010, 2011, 2012, 2013, insomma, quel genere da festival, capito? Chiamato anche EDM, se vogliamo chiamarlo così, dove ci sono questi bei paddoni, dove ci sono queste canzoni belle melodiche. Sono felice perché a me piaceva tantissimo. Sarà anche perché ho vissuto tanto quel periodo andando in giro per il mondo a suonare, quindi mi ricorda tante cose belle. Allora amici, c'è il mondiale, molti di voi magari se stanno guardando la partita tra un primo tempo, tra una pausa, una punizione, un calcio di rigore, non so, avete voglia di digitare qualcosa, noi siamo qui. 338 141 1001. Volevo farvi una domanda perché io non sto seguendo. C'è stata la partita tra Brasile e Scozia? Cioè, l'hanno già fatta questa partita, perché una sensitiva brasiliana aveva predetto che con quella partita sarebbero arrivati gli alieni a prelevare alcuni tifosi e alcuni calciatori del mondiale. È successo? C'è stata la partita? Avete visto degli extraterrestri? No, sì, la partita c'è stata. Qualcuno può alzare la mano? Fede, tu lo sai? Non segui neanche tu, vabbè. Comunque, se c'è stata la partita, a quanto pare gli alieni non sono arrivati, quindi questa previsione, questa fantomatica previsione, insomma, anche questa è andata. Andiamo avanti, fino a mezzanotte noi siamo qui. Senti cosa arriva, senti cosa arriva,
1: senti cosa arriva.

0: Avevo voglia di Alfredo? Allora, mi hanno appena detto, anzi mi hanno appena scritto, che la partita c'è stata tra il Brasile e la Scozia, quindi insomma è andata bene. Niente extraterrestri, quindi un'altra fake news, un'altra previsione che è andata. Apri, Fede, apri.
1: Ciao, sono Gustavo Latiga. Senti, questa sera qui nella mia discotechina Il Ritmo nel Sangue abbiamo fatto una cosa bellissima. Ho preso un vascone di vetro, l'ho riempito di acqua, 20.000 litri di acqua. Ci ho messo dentro la manghina e la faffina. La manghina vestita da pantegana, la faffina vestita da foca monaca, e quindi, di Interson, qua dentro che ballano, sguazzano nell'acqua. È uno spettacolo guardare.
0: Allora pensiamo
1: questa cosa, se te hai voglia di venire, io ho già il costume da sirenetta pronto.
0: Ma non posso,
1: il costume
0: non
1: da
0: posso,
1: sirenetta e ci fai un bel vascone là dentro insieme a loro due e vi divertite.
0: Guarda,
1: come dei matti, e noi ci
0: spottaggiamo la faccia
1: a guardarvi.
0: Mille, sì.
1: Vieni, fammelo sapere se vieni, che io ho un gran piacere, ma sicuramente anche per le ragazze ce l'hanno.
0: Anche
1: piacere.
0: A me.
1: Ciao
0: Rania, non,
1: buona serata, anche, ci aspettiamo, ciao.
0: Sì, anche a me non dispiacerebbe la cosa, perché insomma con le temperature che ci sono, un bel bagnetto. Poi il bagnetto notturno, ragazzi, è una cosa bellissima che non faccio da, aspetta, fammi fare un calcolo, quando è stata l'ultima volta che l'ho fatto, perché l'ho fatto due volte in tutta la mia vita, forse tre, era l'anno 1996-97 credo, ma non lo so, non sono sicuro. Comunque, chi c'è? Vieni avantolo, apri, Fede, apri.
2: Hola Ronnie,
0: sì.
2: Come stas?
0: Ciao Cristian.
2: Anche stasera, come le altre sere, in vostras compagnias.
0: Grazie.
2: Hablo español. Ciao.
0: Meno male, anche perché ci ascoltano anche dalla Spagna, no? Noi abbiamo una frequenza che si sente a Ibiza e a Formentera, vabbè, diciamola tutta. Con il web ci puoi ascoltare grazie a internet un po' in tutto il mondo, quindi non c'è bisogno di avere la frequenza. Però abbiamo la frequenza a Ibiza e a Formentera, quindi è una bella cosa, no? Anche in Spagna. Quindi salutiamo tutti quelli che ci ascoltano dalla Spagna. Buenas tardes, amigos.
3: Motivation, dance, motivation, music, motivation, ladies, motivation, electrify, motivation, sexy, motivation, dream, motivation, passion, motivation, energy.

0: Ogni volta che sento questa canzone mi viene da dire così: bada al bimbo, bada al bimbo. Sono le 22:27, è già volata la prima mezz'ora. Ci fermiamo, tra poco torniamo con il primo party time.
1: Ferma solo un attimo, non cambiare canale, torniamo subito.
2: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte. Spot.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul. Oh no.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Siamo in perfetto orario.
0: The party is here.
3: Party time.
4: Party time.
0: On Studio Pew.
3: Your dance station.

Ready? Ready? Ready? E noi abbiamo fatto anche la pausa al caffè. Chi c'è in console fino alle 11? C'è DJ T che ha mosso calamari, eh? Dobbiamo dare le coordinate 338-141-1001. Se volete interagire direttamente con noi, volete salutare qualcuno, farci sapere semplicemente dove state ballando, in quale parte d'Italia vi trovate in questo momento, noi siamo qui.

0: In fede chi è?
1: Apri. Signor Milani, la devo richiamare all'ordine. Di recente ha rilasciato un'intervista dove le è stato chiesto cosa le portano di buono i suoi DJ.
0: Cosa?
1: Se la buona musica, se un ambiente familiare, se amici. E lei l'unica cosa che ha saputo rispondere è stata
0: la patata!
2: Ma no, dai!

registrano, Fede, e poi ci mandano in onda, capito? Adesso con questa storia della patata andremo avanti un anno così. Me lo sento.

C'è aria di festa, lo sento. Con questa musica, Tiga, mi stai facendo venire voglia di fare il party di Club Connection, ma chissà. Lo facciamo? Io dico dal vivo, live.

0: apri Fede la chiave sotto lo zerbino, chi è? Apri Fede, non si sente Fede, apri, fai qualcosa, apri Fede.
1: Ciao Ronny, sono in macchina, fermo al semaforo, c'ho davanti uno che ascolta la concorrenza, però faccio tampono?
0: Assolutamente sì.

Allora, questa è la classica canzone che io so cantare molto, molto, ma molto bene sotto la doccia, perché devo fare... quindi la canto benissimo. Finalmente anche la Bea in compagnia di Club Connection. Ciao Ronnie, ciao Bea.

0: Ciao Ronny, oggi ho trascorso una bella giornata con il mio quad. Un saluto a te e a tutto lo staff, sempre puntuale per vedere la tua trasmissione. Maurizio Pridi da Piteschi, Romania. Sì.
1: Ciao Maurizio.

C'è anche Giovanni da Gavardo, si balla dal lungo lago di Salò. Un saluto speciale a Donatella di Noventa Vicentina. Lo charme che cammina. Un basin, grazie. Ma quante belle parole, ragazzi. Wow.

0: Questa sera non mi sembra un party time, sembra un party festival, proprio un party, un party che parte, capito? C'è anche Ivan da Pioltello, ciao Ivan!
1: Oscillazione in corso.

0: Quando suona lui, anche le lumache tibetane si accoppiano. La sua musica porta energia. Finché c'è lui, c'è speranza. Signori e signori, in console questa sera, direttamente dallo Shuaia di Bellezzo Bellini, DJ Tiga.
1: Ma no, ma cosa mi hai suonato?

0: In avanti, aperto, chi è?
1: Ciao, scusa, sono sempre quello di sopra. Ho capito che tanto il volume della musica non lo abbassi. Se c'è un party, io tengo giù a sto punto, devo portare qualcosa, scusami.
0: Sì, porta una bottiglia di vino se ce l'hai in casa, non so, vedi tu. Walking down the street in my new the freak, yeah. This is how I roll. Animal print pants out control. It's Red Food with the big

Bentrovati signori su Club Connection, su Studio Più, la Dance Station d'Italia con Ronnie Milani e DJ Tina. In live fino a mezzanotte. Buon giovedì, stay with us.

0: applauso di JTica. Noi ci fermiamo un attimo, ma se avete voglia di giocare con noi non cambiate canale, torniamo subito con il gioco di Club Connection.
1: Club Connection si ferma solo un attimo, non cambiare canale, torniamo subito.
2: Spot. Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica la app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Studio Più da Emma Parigi di Trebi Meteo. Un'altra giornata, quella di venerdì, molto molto calda sull'Italia. Le regioni più bollenti sono quelle centro-settentrionali, si toccano e si superano in diverse località picchi di 36-37 gradi, un caldo intenso e fastidioso che si farà sentire anche nella notte e all'alba. Temperature elevate anche nelle zone interne delle regioni meridionali, attorno ai 34-35 gradi, si starà meglio lungo le coste grazie alle brezze di mare. Il tempo per lo più sarà soleggiato sull'Italia, salvo temporali di calore a ridosso delle Alpi, delle zone prealpine centro-occidentali e occasionalmente lungo la dorsale appenninica, specie tra Appennino Campano e Lucano. È tutto, ma per dettagli vi rimando all'app di Trebi Meteo.
0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.

0: Vieni Fede, attaccati, vieni, vieni qui, facciamo il trenino, facciamo il trenino. Partenope, la nuova dei Merkin Cremont e The Colors, disco che è uscito da pochissimo, ma sicuramente sarà il tormentone dell'estate, me lo sento, la canteremo anche noi in spiaggia. Sono le 23.05, io sono Ronnie Milani, questa è la Family di Club Connection. Solitamente dopo le 11 noi giochiamo, quindi preparate lo smartphone.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Ho combattuto contro mulini a vento credendoli giganti. Le mie avventure sono diventate il simbolo di chi insegue sogni impossibili. Chi sono?
0: 338 141 1001. Chi sono? È facile? Secondo me no. Non è facilissimo. Stasera abbiamo alzato l'asticella. Allora, vi chiedo se ce la fate, non usate l'intelligenza artificiale, perché dal momento che non regaliamo niente e non c'è un premio, quindi cosa serve andare a cercare la soluzione con l'intelligenza artificiale? Non ci divertiamo. È più divertente se la troviamo insieme la soluzione, no? C'è un bravo, bravissimo come te, non c'è nessuno, vai avanti così, c'è pa' chi, c'è pa' là, vai dai, vai dentro. Pudgen, Benz, piripiri, piripiri, piripiri, sciubi, sciubi, sciubi, sciubi, sciubi, sciubi, wa, ciuchi, ciu, ciuchi, ciu, c'è una bella pacchettona sulla spalla, wei, op, tiche, op, ta, fin, oh, c'è anche un bel ale, oh, oh, oh, un bellissimo applaudissimo, ma come al solito non si vince niente, Fede.
3: Ho combattuto contro mulini a vento credendoli giganti. Le mie avventure sono diventate il simbolo di chi insegue sogni impossibili. Chi sono?
0: 338 141 1001. Chi sono?

0: la mia chitarina, capito? Sto suonando la mia chitarina. Buona domenica, la nuova di Safe. Attenzione, perché adesso vado a leggervi
1: il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Ho combattuto contro mulini a vento credendoli giganti. Le mie avventure sono diventate il simbolo di chi insegue sogni impossibili. Chi sono?
0: 338-141-1001. Chi sono? Andate piano, eh? Andate piano, con calma, perché fa caldo. Quindi respirate, prendete fiato, capito? Datemi il tempo di leggervi, perché andate veloce, andate troppo veloce. Riccardo da Urbino, Robin Hood. No. Valentina da Imola, Rare Tu. No. Secondo me avete colto. Beh, è un personaggio comunque, bravi. Matteo da Desenzano. Ho parlato troppo presto. Daitan 3. Daitan. Mamma mia, Daitan. Ma quanti bellissimi ricordi con Daitan 3. Pensate che è stato il mio primo problema sessuale, il cartone animato di Daitan 3, pensate. Chiara da Gesi, Achille, no. Kevin da Lanciano, Ercole, no. Fede.
3: Ho combattuto contro mulini a vento credendoli giganti. Le mie avventure sono diventate il simbolo di chi insegue sogni impossibili. Chi sono?
0: Fede non capisce perché ho detto è stato il mio problema sessuale nella mia giovinezza con Daitan 3. Perché è un cartone animato, però siccome che tu non lo conosci, non l'hai mai visto perché sei troppo giovane, non sai di che cosa stiamo parlando. Era un cartone animato dove c'era questo robot, perché andavano tantissimo negli anni 80 i cartoni giapponesi, e quindi c'era questo cartone animato che andava in quel periodo, andava veramente tanto, e c'erano due ragazze che accompagnavano Daitan, capito? Adesso non mi ricordo come si chiamava il protagonista, il robot si chiamava Daitan, lui non me lo ricordo più, Tetsuya, non mi ricordo, tanto erano tutti così, Kazoki, Tetsuya, Suka, Vagano, Scracacchio. Comunque c'erano queste due ragazze bellissime ed era solo un cartone animato, capito? E Elisa da Cervi, andiamo avanti. Pinocchio, no. Thomas da Corato, Zorro, no. Fede.
3: Combattuto contro mulini a vento credendoli giganti. Le mie avventure sono diventate il simbolo di chi insegue sogni impossibili. Chi sono?
0: Allora, la soluzione è lì, capito? È lì, mulini a vento, capito? È lì, hai capito? Ha combattuto con Martina da Pesaro, il gatto con gli stivali. No. Christian da Faenza. Dardagnan. No. Erano tre o quattro i moschettieri? Tre o quattro, dai, forza, il primo. Erano tre o quattro? Erano i tre o i quattro moschettieri? Sara da Sciacca, Lolli Lu. Che cazzo è Lolli Lu? Scusate ragazzi, ferma Fede. Scusa, Sara, adesso mi devi dire chi è Lolli Lu. Io non la conosco. Cioè, cos'era? Un cartone animato, un personaggio, un film, un telefilm, una serie televisiva, uno spettacolo? Che cos'era sto Lolli Lu? Lolli Lu sarà sicuramente un cartone, ma io non lo conosco. Davide Davasto, Sandokan, anche Sandokan, quanto era bello Sandokan. Era un telefilm, una serie televisiva degli anni 70, fine anni 70, primi anni 80. Alessia da Porto San Giorgio, Capitan Uncino, no Fede.
3: Ho combattuto contro mulini a vento credendoli giganti. Le mie avventure sono diventate il simbolo di chi insegue sogni impossibili. Chi sono?
0: Abbiamo tempo fino alle 11:30. Andate piano. Dopo non dite, capito? Andate piano. Avete tempo fino alle 11:30. Pensateci bene.

0: e lui balla. E io ballo. Insomma, qui a Radio Studio Più stiamo ballando tutti, perché questa canzone degli Swedish House Mafia ci piace veramente assai. Lioness, attenzione, perché vado a fare l'ultimo giro di ruota. Guarda allora, Fede. Sono le 23:23.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Ho combattuto contro mulini a vento credendoli giganti. Le mie avventure sono diventate il simbolo di chi insegue sogni impossibili. Chi sono?
0: 338-141-1001. Fede, 23:23:23 secondi. Questi sono messaggi che arrivano dall'aldilà, ci vogliono avvisare di qualcosa. Speriamo che sia una cosa bella almeno. Allora, andiamo avanti. Chi c'è? Gabriele da Cesenatico. Tarzan, no. Amerigo da Modica. Dolores e Speranza. Oh, ragazzi, io non li conosco. Vabbè, che non è che conosco tutto, non è che sono l'uomo che sa tutte le cose del mondo, però, cioè, io sta Dolores e Speranza mi dà molto da telenovelas, però. Comunque no, apri, Fede, apri.
4: Don Chisciotte, Luciana di Gamba Tesa.
0: Luciano o Luciana?
4: Don Chisciotte, Luciana di Gamba Tesa.
0: Luciana di Gamba Tesa, Don Chisciotte, non lo so, Fede, apri, c'è un altro, apri.
5: Ronny e Don.
0: Eh?
5: Ronny e Don.
0: E Don, Ronny e Don, aspetta,
5: Ronny,
0: forse questo.
5: Ronny e Don Chisciotte, collegato Don, insieme a Sancho Panza, Cischi da Brescia.
0: Sì, beh, allora ascoltiamoli tutti, dai Fede, dai, ce la facciamo.
6: Ciao, sono Antonella da San Mauro, Pascoli. Secondo me Don Chisciotte.
5: Oh, c'è anche un bel.
6: Chissà.
0: Hai capito. Ciao, buonanotte. Chi è stato il primo, Fede?
4: Don Chisciotte, Luciana di Gamba Tesa.
0: Luciana di Gamba Tesa, Don Chisciotte, lui o lei è stato il primo, non so, Fede, non lo so.
3: Ho combattuto contro mulini a vento credendoli giganti. Le mie avventure sono diventate il simbolo di chi insegue sogni impossibili. Chi sono? Don Chisciotte.
0: Ma sì, Luciana di Gamba Tesa, la prima persona che ha indovinato Don Chisciotte. Però qui continuano ad arrivare diversi messaggi con scritto proprio Don Chisciotte, quindi tutti quelli che hanno scritto Don Chisciotte, bravissimi, un altro applauso, Fede, bravissimi tuttissimissimissimi. Quindi quando si torna domani, stessa radio, stesso gioco e stesso orario. Erano le 23:23:23 secondi, eh?

0: Cambiare canale. Torniamo subito.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: This is party time.
1: Exclusive electronic music selection.
0: DJ D Nero.
2: Irina, diamo le coordinate.
3: Siete pronti?
2: Sì.
3: Da questo momento le nostre linee sono aperte.
2: Sì.
3: Raccontateci
2: anche prima,
3: da
2: anche
3: quale
2: prima.
3: Parte d'Italia state ballando.
2: Sì.
3: Fateci sapere cosa state facendo.
2: Sì.
3: Che siate in macchina,
2: sì.
3: Al lavoro,
2: sì.
3: In viaggio o con il volume a palla.
2: In cicletta.
3: Queste sono le coordinate per interagire con noi.
2: Quali?
3: WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
2: Va bene, grazie.

Andiamo a fare un po' di saluti, Fede. Ciao Ronny, mitico con DJ Robert De Niro in action. Sono veramente calamari fritti. Giorgio da Varese, sempre con voi. Ciao Giorgio. Salutiamo anche Simon, il chimico notturno presente. Saluta anche tutto il team.

0: Fede, l'ho già detta questa cosa, che siamo in diretta nazionale anche sul digitale terrestre in radiovisione, no? Quindi se ci volete vedere in TV siamo anche lì. Apri, Fede.
1: Signor Milani, si ricordi una cosa molto importante. Se
0: Quale?
1: È cane, bau. Se è gatto, miau. Se è tardi, ciao.

Salutiamo Danilo e Filippo che stanno ancora lavorando e sono alle prese con il fieno, capito? Sono sul trattore e quindi stanno lavorando in campagna. Ciao ragazzi, buon lavoro.

0: shot della Melodic House, il DJ De Niro, felicissimo te, capitano Ronnie Milani, tutta la vigilanza della Locale Pescara balla. Gianluca, il vigilante matto, molleggia.
1: E finché si molleggia va tutto bene, perché con questo caldo non è facile molleggiare, eh?

0: come lo suona bene.
1: Chi? Beh, De Niro? No, De Niro non è che lo suona bene, che è un'altra cosa, capito?

0: In avanti, chi è?
1: Ciao Marisa, io quasi quasi mi vado a fare un bel giretto in moto, a mettere giacchetta e via che vado.
0: Vi invidio.
2: Aldo, a me più che un giacchetto, mi sembra una pancera, ti è sparita la pancia.
1: Ma sa detto?
2: Bagnino.
0: Bagnino.
3: Saluti da Montefiore del Lazio, qui si balla, andiamo.
0: Ciao ragazzo.

Ehi, andiamo piano, che è solo giovedì, non è che già è weekend, rallentiamo, andiamo, cioè prendiamo fiato, ragazzi, insomma, va mica bene così, eh.

0: In console c'è DJ De Niro.
1: Spacca tutto.
0: No. No. Devi spiegare tutto, perché sennò dopo ci tocca pagare. Non posso ripetere le stesse cose tutte le sere, eh. Di andarci piano.
1: Spacca tutto.
0: Non hai capito. Se spacchiamo tutto, dopo dobbiamo pagare noi, capito?
1: Spacca tutto.
0: Ecco, volevo dire proprio quello.

0: È già volata anche la seconda ora da un minuto, eh? Stiamo entrando in stazione. Facciamo un applauso a DJ De Niro e a DJ Tiga, entrambi party time, devo dire molto belli. Fede, chiudi che è tardi.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Pew.
3: Your dance station.
0: E così è finita. Cioè è finita, aspetta che tocco ferro, che è finita. È andata anche questa puntata di Club Connection questo giovedì 25 giugno. È già venerdì 26 giugno, ultimo venerdì del mese di giugno. Quindi insomma siamo a luglio, ormai c'è tanta gente che si sta già preparando per partire per le vacanze. Volevo ringraziare tutti quelli che ci hanno sopportato, prima di tutto, e supportato. Perché dico questo? Perché sono arrivati veramente tantissimi messaggi nel gioco di Club Connection. Non sono riuscito, come al solito, a leggervi tutti perché siete veramente tantissimi. Quindi ringrazio Fede, la parte tecnica, De Niro, Tiga, Max, Ricky, Serena e Sofia. Noi rinnoviamo l'appuntamento a domani sera, stessa radio, stessa ora e stesso programma. Da Ronnie Milani è tutto, ci sentiamo domani, fate i bravi, mi raccomando, e non pensate a cose brutte.
4: Se vuoi far parte della nostra community, seguici su Instagram Club Connection Radio Studio Più. Lì troverai un link. Cliccaci sopra e in meno di un secondo ti ritroverai dentro la nostra chat. Noi abbiamo finito. Ci risentiamo nella prossima puntata. Da Sofì è tutto.
5: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Questa

Radio Studio Più è sempre con te. A Varese, sui 100.100. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Da questo momento in poi, alzate il volume e iniziate.

quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto, è il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, la radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire, anche adesso con questa canzone. Bye.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Sound è quello giusto. Accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.